stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me? Eh sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà. E in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71, in un'ora.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Mi accoglierai

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25esima posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24esima posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23esima posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. 23esima posizione sale. 22esima posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21esima posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20esima posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live. Quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mesquila, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama, non Mama.

16ª posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

16ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saifa.

E siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream, a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con...

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dalla quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia degli Schigati che dei Top Ten durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati, e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Yeah!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet.

neđa dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

ludima. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Martedì 11 agosto, buongiorno da Enrico Pulcini, siete all'edicola di GR Parlamento. Sono le 10.02, vi leggeremo ora i titoli delle prime pagine dei quotidiani edicola. Iniziamo il Corriere della Sera. E campeggia quello che è il tema forse più trattato dai quotidiani oggi, ovvero il clamoroso arresto di Ravitola per l'attentato a Ranucci, il giornalista Rai, conduttore di Report. Ranucci in carcere Ravitola, titola Corriere della Sera. Il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. L'imprenditore è arrestato come mandante, il legale del conduttore capire il movente, ma è lui la vittima. Vi leggo il sommario, il testo che poi lancia i servizi interni. Arrestato Walter Ravitola, per gli inquirenti sarebbe lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'obiettivo era di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Il legale del conduttore di Report chiede di capire il movente e ribadisce che la vittima è Ranucci, mandato di cattura anche per Gomez Clesio Tavares. L'uomo si troverebbe in Africa. E passiamo al titolo che è di spalla, a destra, più piccolo, ci porta sul viaggio di sulle affermazioni della nostra Premier insieme al Premier della Danimarca. L'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati, immigrazione. No all'immigrazione incontrollata, le due Premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, firmano un post su Instagram per prendere una posizione comune sull'emergenza dei migranti. Il post invoca la costruzione di return hubs, strutture situate in paesi fuori dall'UE, dove collocare i migranti su cui pesino provvedimenti di rimpatrio. La foto della distruzione di palazzi poi ci porta purtroppo a affrontare il tema del grande terremoto che ha colpito la Colombia in Sud America. Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. Magnitudo 7,4, più di 110 morti, ma il bilancio è provvisorio. Andiamo a Repubblica. Il titolo è per Trump, il titolo principale. Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. 400 ex agenti della CIA contro la deriva autoritaria di Donald Trump. Questo è il sommario che porta poi a un articolo interno. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Poi leggeremo all'interno come si svolge anche questo tema. Però anche su Repubblica campeggia il titolo dell'arresto di Ravitola, caso Ranucci, arrestato Ravitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Altra foto sulla Colombia, con i soccorsi che salgono su delle macerie di un palazzo crollato, violento terremoto fa strage in Colombia. La Stampa, caso Ranucci, arrestato Ravitola, grande titolo in primo piano, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva, è un virgolettato. È accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Di spalla sinistra la questione migranti, l'UE, lo scontro sui rimpatri, migranti, Meloni evita lo strappo commercio, l'asse con la Danimarca. La lunga estate caldissima, scrive la Stampa, di Giorgia Meloni sull'immigrazione si allunga di un altro capitolo, quello in cui la Premier pare provare a cambiare il fuoco della narrazione mentre resta via la tensione con Spagna e Germania. Nuovo messaggio per l'Europa insieme a Mette Frederiksen, la prima ministra socialdemocratica della Danimarca. centropagina, la stampa riporta la foto di territori americani essiccati dalla siccità. Scusate la cacofonia della mia affermazione, ma questa foto è emblematica. C'è uno dei monumenti naturali dei deserti americani, ma non è tanto un deserto, perché qui si tratta di le zone intorno alla più grande riserva d'acqua degli Stati Uniti, nel sud-ovest. La crisi della maggior riserva d'acqua degli USA, 7 stati americani in emergenza. Sul giornale Amici miei, questo è il titolo principale, ci porta sul caso Ranucci Lavitola, più che altro l'arresto di Lavitola, svolta sul caso Report, arrestato Walter Lavitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, scrive il giornale. Il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale. Così scrive il giornale, e c'è una foto che viene pubblicata da molti giornali con Ranucci accanto alla Vitola, una foto sbiadita in bianco e nero. Poi c'è a centropagina il titolo sull'emergenza immigrazione, l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini. Messaggio congiunto della Premier con la socialista, Frederiksen, insieme per difendere l'Europa, e con Berlino torna la sintonia. Poi c'è un titolo che ci riporta sulle polemiche in Spagna per l'assalto a Ceuta degli immigrati. Sanchez crolla nei sondaggi, Ceuta moschea in spiaggia. E c'è la foto di un immigrato musulmano che è inginocchiato per la preghiera sulla spiaggia di Ceuta. Su Avvenire il titolo in primo piano è proprio sui migranti, muscoli in mostra. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania è un virgolettato, quello della difesa del patrimonio cristiano, riportato, pubblicato da questa frase sotto virgolette, pubblicata da Avvenire. La Germania ci restituisce i richiedenti esilo arrivati in Italia. L'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi migranti con un potenziamento di Frontex. Più in basso il titolo sulla Vitola. La Vitola passa agli arresti, contestati metodi mafiosi. Il GIP è il mandante dell'attentato a Ranucci, il movente è politico. Torniamo sull'ambiente, perché anche Avvenire pubblica un titolo su questo, sul cambiamento climatico. Inquinato un terzo di mari e laghi, goletta verde, depurazione insufficiente. Mari e laghi stanno sempre peggio, a di anno in circuito impietosa arriva al termine tradizionale tour di goletta verde e goletta dei laghi. Il Messaggero, campeggia sul Messaggero la foto di un palazzo distrutto in Colombia con i soccorsi che tra le macerie cercano persone, ma anche sul Messaggero l'arresto di Lavitola, attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, un virgolettato che riprende le parole del GIP, è il mandante ma nessun accordo tra i due. Contestata anche l'aggravante del metodo, l'aggravante del metodo mafioso. E poi c'è un titolo su Ceuta del Messaggero, che evidentemente riporta delle notizie che sono state diffuse nelle scorse ore. Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. L'allerta ai nostri 007, ponte gestito dai clan. Più in basso, proprio sull'immigrazione, Meloni, Frederiksen, asse antisbarchi, la premier italiana e danese unite per difendere la UE. Andiamo ora a il Manifesto, poi faremo una pausa appena letti i quotidiani. Il miglior amico, questo è il titolo del Manifesto, con la foto di Netanyahu e Trump uno accanto all'altro. Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra, ma lui risale nei sondaggi, è in testa. In realtà questa questione è solo del Manifesto, perché gli altri giornali si concentrano soprattutto in politica estera su questo report che c'ha la CIA, che hanno diffuso gli ex agenti della CIA su Trump, oppure sulla politica estera e sul conflitto russo-ucraino. Vedremo dopo che ci sono novità belliche, purtroppo. Dicevamo di Netanyahu, ma passiamo ai migranti, anche sul Manifesto, grande titolo sulla presa di posizione di Meloni accanto a Frederiksen: migranti, l'asse che spacca l'Europa. Meloni e la premier danese invocano il Return Hub, la campagna sui confini chiusi si gonfia, gonfia l'ultradestra. E più in basso tanti titoli più piccoli: crollano gli ospedali in Colombia, si teme una strage, bomba a Ranucci, arrestato la Vitola, il PM è il mandante, naturalmente si riferisce alla Vitola. Sul Sole 24 Ore il grande titolo del giornale è sui carburanti in 7, clamorosa questa indagine della Guardia di Finanza sui livelli di illegalità che stanno colpendo la distribuzione della benzina in Italia. Carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza a prezzi non in regola. Poi vi ricorderete anche delle indagini, in particolare a Roma, sull'annacquamento del benzina in alcuni distributori. Solo un dato della Guardia di Finanza: da marzo a luglio trovate 2.279 violazioni su oltre 3.420 interventi. E come vi dicevo, al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua. Gaza, il no di Israele, siamo sempre al Sole 24 Ore, il no di Israele al piano USA non preoccupa Trump, colonia all'attacco in Cisgiordania. E poi il tema dell'ex Ilva, cordata per l'ex Ilva, Gozzi, Federer, Acciai per verifica condizioni. Andiamo a leggere il quotidiano Domani. Migranti e UE, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali. Il capo dei popolari Weber fa la sponda alla destra, sia i centri fuori dall'Unione. La strana coppia dei due leader, scrive Domani, alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione a colpi di social, nel caso della premier italiana per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto su Schengen. Più in basso c'è la foto sbiadita in bianco e nero che ritrae il conduttore di Report Ranucci accanto alla Vitola, la vera storia della bomba a Ranucci, arrestato la Vitola e il mandante, la chat Sigfrido, tra 2 anni sarà il premier. Sul Fatto Quotidiano il titolo principale è proprio sulla Vitola, l'arresto, bomba, Ranucci, ignaro. Questo è da rimarcare con decisione, e lo dicono molti giornali. Secondo il GIP, Ranucci era ignaro nella vicenda, manipolò, secondo il GIP, arrestato la Vitola, manipolò il giornalista per la politica. Niente ombre sul report, scrive il Fatto Quotidiano. E poi di spalla a sinistra, migranti gonfiati rientrati, il flop della propaganda. Ed ecco il titolo che ci porta sul conflitto russo-ucraino: Kiev lancia droni fino a Tatarstan, 13 morti, 70 feriti, in pieno territorio russo. Chiudiamo questa carrellata di quotidiani con il dubbio: la Vitola finisce in cella, il GIP pensò alla bomba per santificare Ranucci, la svolta nell'indagine sull'attentato al conduttore TV, l'imprenditore e la voglia di lanciare l'amico in politica. E di spalla Meloni, la premier danese, asse sui migranti, eviteremo l'invasione. Ora una breve pausa musicale, poi torniamo con le pagine interne.

Ore 10 e 21, oggi è martedì 11 agosto e dopo avervi letto i titoli dei quotidiani passiamo alle pagine interne e le pagine interne significa oggi soprattutto il caso La Vitola. Vi leggiamo il Corriere della Sera, svolta per le pagine, svolta per la bomba a Ranucci, in carcere l'amico, l'amico è virgolettato. La Vitola voleva accrescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso, questo ha detto il GIP. E vi leggo l'articolo di Virginia Piccolillo, l'attentato era finto, mirato ad accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci e favorirne l'ascesa politica per garantire un ruolo di primo piano del nuovo scenario a chi lo aveva commissionato. Ma lui, il mandante, l'amico fraterno, sempre virgolettato, Walter La Vitola, in carcere ieri ci è finito davvero, anzi ci è tornato, aveva già scontato 4 anni per una delle varie condanne collezionate, 3 anni e 8 mesi patteggiati per la gestione fraudolenta dei fondi dell'editoria per l'Avanti e 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione a Silvio Berlusconi, cui avrebbe chiesto 5 milioni per tacere sulle escort nell'inchiesta Barese. Quella 3 anni per corruzione per la compravendita ai senatori mirata a far cadere il governo Prodi fu prescritta in appello. Ora l'accusa che lo porta a Re Bibbia è la tentata strage aggravata dal metodo mafioso. La giudice delle indagini preliminari Iole Moricca ha accolto le richieste di custodia cautelare per lui e per il suo factotum Gomez Clesio Tavares, irreperibile, per il quale è già scattata la caccia internazionale. Secondo la GIP, anche per il 60enne campano che ora gestiva la pescheria Bistro Cefalù a Roma, era alto il rischio, oltre che di inquinamento probatorio, di fuga, giacché si legge nell'ordinanza aveva contatti in Camerun con una donna che chiamava confidenzialmente Meuamur, in qualche modo Meuamur è questa frase che è virgolettata. Il 30 giugno scorso, a pochi giorni dall'arresto degli esecutori materiali, 4 piccoli pregiudicati dell'Avellinese, La Vitola aveva già acquistato un biglietto per un viaggio in Africa, evitato solo perché gli era stato notificato il decreto di perquisizione, scrive la GIP. Per la giudice Ranucci, non indagato, è vittima di La Vitola, un manipolatore dall'astuzia raffinata che da subito tenta di accostare la propria posizione a quella del giornalista, dicendo che se era lui il mandante voleva dire che era d'accordo anche Ranucci. E poi sminuisce come inverosimile l'idea dei PM, convinto che con il sostegno del giornalista la propria posizione risulterà avvantaggiata. Il movente per gli inquirenti è proprio in quel legame profondo instauratosi tra i due. Nessun accordo, l'attentato doveva apparire anche a Ranucci come all'opinione pubblica un avvertimento per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre un pericolo in pericolo l'incolumità. Il progetto di fare del giornalista un candidato presidente, La Vitola lo coltivava da tempo. Nel 2024, stiamo leggendo sempre con il Corriere della Sera l'articolo di Virginia Piccolillo, nel 2024 gli aveva detto: sei uno dei pochi leader papabili e se ti mandano via dalla Rai hai fatto bingo, sempre virgolettato. Il 26 giugno 2025 aveva insistito: ogni attacco che ti fanno serve a farti crescere ulteriormente, cerca di cogliere. Infine, l'aiutino di quell'esplosivo che nelle intenzioni La Vitola ne avrebbe fatto un premier. Per il legale di Ranucci, prosegue l'articolo, Roberto De Vita, che è il legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione. L'avvocato evidenzia che mentre per i magistrati è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti e politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report. Questo è l'articolo, poi ci sono altri approfondimenti. C'è un
c'è la foto, questa foto sbiadita in bianco e nero, e vi leggo la didascalia del Corriere della Sera: nel 2022 da sinistra Gomes Clesio Tavares, ora latitante, 47 anni, Sigfrido Ranucci e Walter Lavitola. La foto è tratta dalle carte dell'inchiesta. È un selfie tutti insieme. Però c'è anche una sorta di approfondimento su questa foto, perché questa foto mi è uscita stamattina con la scritta "Il meglio di gennaio 2022". Il messaggio è firmato Clesio Gomez Tavares e a riceverlo nel gennaio 2025 Walter Lavitola. A riportare la frase è stata la giudice Iole Moricca nell'ordinanza cautelare a carico di Lavitola e Tavares. Lavitola inviava il messaggio al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie. Tanto Lavitola quanto Clesio Gomez Tavares sono ritenuti dalla Procura di Roma responsabili dell'attentato a Sigfrido Ranucci, amico fraterno di Lavitola, un virgolettato, vittima della bomba esplosa il 16 ottobre dello scorso anno. Ci sono le frasi anche del giornalista che vi leggiamo, riportate dal Corriere della Sera. Ranucci, dolore per i miei figli, audit Rai, ecco cosa cambia. Il giornalista: oltre 1 milione hanno visto il mio post, tanti mi vogliono bene. Insomma, e poi c'è tutto un articolo indagine sulla vicenda telefonate di notte, favori, quel rapporto speciale di Walter con Sigfrido. Fabrizio Caccia indaga e ricostruisce tutta la vicenda. L'ultimo sfogo al Cefalù. Cefalù è questo ristorante gestito dalla Vitola, è all'inferno per colpa mia, diceva la Vitola. Fatti fino a domenica sera, vi leggo all'inizio dell'articolo di Fabrizio Caccia: fino a domenica sera, vigilia del suo arresto, Walter la Vitola a tavola con lo scrittore Fulvio Abate nel suo Cefalù Bistrò di Monteverde, parlava ancora con immutato affetto del suo amico Ranucci, prova amarezza per ciò che sta subendo. Sigfrido dalla testa si è sfogato a cena. La Vitola: e mi dispiace che stia passando l'inferno a causa mia, anche se sono certo che alla fine di questa storia potrà continuare a fare bene il suo lavoro, magari non più alla Rai, da un'altra parte. Anche Repubblica, grande foto in primo piano proprio del faccendiere Lavitola. Ranucci ha arrestato Lavitola, l'ha tentato per favorire la sua discesa in campo. La Procura di Roma contesta all'ex direttore dell'Avanti il metodo mafioso. Il GIP, la vittima, era all'oscuro, mandato di cattura per l'intermediario Tavares. Ci sono le frasi Ranucci: guardarsi anche dagli amici è un virgolettato, l'amarezza del conduttore tradito. Il volto di Report racconta di non aver mai pensato a una candidatura o impegni nel mondo della politica. Tavares, l'ex collaboratore fuggito in camera, resta latitante, al momento non torna in Italia, dice ai microfoni del TG1. La stampa: attentato a Ranucci, arrestato la Vitola, è il mandante della bomba sotto casa. E poi c'è proprio un ritratto di la Vitola molto preciso di Alessandro Barbera, che vi leggeremo. Intanto vi leggiamo però il titolo: l'Avanti, la casa di Fini, il cava e il bistrò, una vita spericolata all'ombra del potere. Era stato condannato per appropriazione indebita dei fondi dell'editoria e per tentata estorsione. La storia vuole, scrive Alessandro Barbera, che il più lungimirante sui Valterino Lavitola, così la chiama chi ha avuto la leggerezza di farsela amico, fu Niccolò Ghedini. Nel 2011, annus horribilis della Nazione, l'ex direttore dell'Avanti, non quello glorioso su
questo torneremo, ha indagato a Napoli per estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Il compianto e dinoccolato avvocato del Cavaliere, interrogato davanti ai pubblici ministeri napoletani, ricostruisce il tentativo di La Vitola di farsi candidare alle elezioni politiche del 2008 per Forza Italia. Ai tempi Ghedini era incaricato con Gianni Letta di preparare le liste. La Vitola, che aveva già tentato senza successo di farsi eleggere parlamentare europeo nel 2004, stavolta vuole un seggio sicuro. Io, in modo ancora più vivace Letta, consigliammo il Cavaliere di non frequentare questo signor La Vitola. Sarà una persona simpaticissima, piacevolissima, ma la cosa non ci entusiasmava. Berlusconi segue il consiglio, ma per togliersi di dosso La Vitola scarica la responsabilità sui consiglieri. Walter, mi spiace, su di te c'è stato un nettissimo parere negativo. E così è agli atti della deposizione di Ghedini davanti ai magistrati. La Vitola cerca la segretaria personale di Berlusconi, Marinella Brambilla, perché gli riferisca di voler menare Ghedini. 15 anni dopo la storia si ripete, e non come farsa. La Vitola, un po' giornalista, un po' imprenditore, un po' spione al servizio del potente di turno, molto trafficone e bonario con chiunque lo incontri, si ritrova in carcere con l'accusa di mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sembrava essersi rifatto una reputazione all'ombra di Monteverde Vecchio, e invece le carte d'accusa dicono altro. Il Cefalù Bistrò è una copertura sotto la quale Valterino continua a coltivare l'ossessione per i soldi e il potere. Vale la pena rivolgere con cura il nastro dei precedenti. Cresciuto all'ombra del craxismo, quando nel 2010 Silvio Berlusconi rompe con Gianfranco Fini, Valterino è direttore editore di un anonimo giornale che aveva scippato l'effigie dell'organo del fu Partito Socialista, ricorderete, l'Avanti, storico quotidiano del Partito Socialista. A settembre pubblica un documento che attesta chi c'è dietro la società offshore titolare di un appartamento a Monte Carlo, donato da Alleanza Nazionale alla contessa Anna Maria Colleoni e il genero di Fini, Giancarlo Tulliani. Prima della pubblicazione, il caso vuole che la Vitola voli con aereo di Stato nel paradiso fiscale caraibico di San Lucia per incontrare il locale ministro della giustizia. Raggiunto un anno dopo dall'ordine di cattura per estorsione ai danni di Berlusconi, risulta latitante. 8 mesi dopo, una seconda inchiesta giudiziaria, sempre per estorsione ai danni di Berlusconi, questa volta in combutta con Giampaolo Tarantino, noto procacciatore di escort per il Cavaliere. Quando si costituisce in patria, lo attendono due nuove accuse. La prima è di corruzione internazionale su un giro di tangenti per la costruzione di carcere a Panama. La Vitola, intimo del presidente Riccardo Martinelli, ospitato a Villa Certosa come se fosse casa sua. La seconda è di appropriazione indebita nel 2015 in concorso con l'allora senatore Sergio De Gregorio. Insomma, una ricostruzione molto doviziosa, di particolare quella di Alessandro Barbera, che vi abbiamo letto, su un ritratto della vita affaristica, a dir poco affaristica, La Vitola. Concludiamo questo capitolo con Il Giornale, che ha un taglio completamente diverso. Bomba Ranucci è il titolo principale. Metodo mafioso: La Vitola arrestato come mandante dell'attentato. Il blitz in tarda mattinata, i carabinieri lo prelevano e lo portano in carcere, ma questa volta il faccendiere tace. Tutte le carte dell'inchiesta, c'è una grande foto di Ranucci a casa sua che si affaccia al balcone. Ranucci, Walter e l'uomo della Cianfoni, lo strano triangolo che insospettisce PM, questo scrive Il Giornale. Prima e dopo l'attentato, vittima e mandante si incontrano più volte, una delle quali è a casa del confidente di Sigfrido. È la notte della perquisizione di La Vitola, sarà un cronista di Report a contattarlo. Sono venuti i carabinieri, ci possiamo sentire? E poi ci sono altri particolari sulla questione che riempie tutti i quotidiani oggi. Ma c'è un altro tema molto importante, che è quello della migrazione.
perché come sapete ieri c'è stata una presa di posizione molto netta, congiunta tra la premier italiana e danese, tra le premier italiane e danese, e questo viene riportato da quasi tutti i quotidiani, da tutti i quotidiani. Il Corriere della Sera dedica molte pagine. UE, l'asse, vi sto leggendo il titolo del Corriere della Sera, l'asse tra Meloni e Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata, post social congiunto della premier italiana e danese, Weber, PPE, potenziare Frontex. E, vi leggo l'articolo di Irene Soave. Un post Instagram in collaborazione come generazioni più giovani fanno le amiche per dire che certo veniamo da posizioni politiche molto diverse e non siamo d'accordo su tutto, ma siamo in Europa le uniche due donne a capo di governi e unite nel desiderio di proteggere l'Unione. Così in inglese la premier danese Mette Frederiksen ha postato ieri una dichiarazione condivisa con l'omologa italiana Giorgia Meloni, quasi a ratificare la sintonia che aveva già dato luogo giorni fa alla stesura della lettera della UE dei leader europei sulla crisi di Ceuta. L'iniziativa, per diverse fonti stampa, era stata proprio della strana coppia Meloni-Frederiksen, una conservatrice e l'altra socialdemocratica, unite, hanno scritto ieri, da un orgoglio per le nostre radici cristiane e da una posizione chiara, proteggere l'Europa. Vi segnalo un'intervista che fa il Corriere della Sera a Buxadé, che è il capo di Vox in Europa. L'Italia difende i confini, Schengen è in pericolo per le mosse di Sanchez, scrive Buxadé. Buxadé. In realtà, Jorge Bucadé, 51 anni, il portavoce e capo della delegazione del partito estrema destra spagnolo, Vox, al Parlamento UE. La sospensione dell'accordo di Schengen, scrive il giornalista che lo intervista, con la Spagna, una decisione molto ragionevole, conferma ancora la sera Bucadé, portavoce e capo della delegazione del partito di estrema destra spagnolo, Vox, al Parlamento europeo. Giorgia Meloni e il governo italiano stanno difendendo l'integrità delle proprie frontiere e il rispetto della legge. Sanchez e le sue politiche sull'immigrazione mettono a repentaglio la libera circolazione all'interno di Schengen. Ma questa decisione danneggia l'immagine della Spagna, non è un problema per voi, chiede il giornalista. Ciò che danneggia l'immagine della Spagna sono Sanchez e il suo governo socialista ogni singolo giorno, dalla regolarizzazione degli immigrati a quanto accaduto a Ceuta. Anche Sanchez ha sospeso Schengen sostenendo che dall'Italia arrivano troppi migranti. C'è una grande differenza, risponde Bucadè. Il governo italiano sta effettivamente difendendo i suoi confini ed è per questo che sta istituendo controlli su viaggiatori provenienti dalla Spagna, perché c'è un chiaro rischio che persone senza documenti attraversino il confine verso altri paesi dell'UE, mentre Sanchez lo ha fatto per difendere se stesso e cercare di distogliere l'attenzione dai gravissimi problemi che affliggono la Spagna, cercando il confronto con Meloni, come ha cercato di fare con Trump. Poi c'è un articolo che insiste sui rapporti con gli altri paesi europei, a cominciare dalla Germania, e questo titolo, che poi lancia un articolo di Marco Galluzzo, sia Roma che Berlino escludono lo scontro il fattore elettorale. C'è una grande cartina del Corriere della Sera che riporta tutti i flussi presunti finora avvenuti negli ultimi anni, ma soprattutto quelli che potrebbero avvenire nel futuro, la stretta sui migranti, così il nuovo patto in vigore da giugno, anche i punti principali: solidarietà obbligatoria tra stati membri in caso di forte pressione, previsti gli hub e un ordine europeo per i rimpatri. C'è una cartina molto molto grande sui migranti, anche Repubblica, pagina 4, migranti, Meloni teme strappi, contatti tra Roma e Berlino, ma Salvini torna all'attacco, la premier incontra il leghista e non vuole perdere la sponda tedesca a Bruxelles, Tajani sente Vatepool, resta il no di espulsioni, appello dalla UE con la Danimarca.
E poi c'è questo caso tedesco, quei 12.000 rifugiati che la Germania rifiuta, molti arrivati dall'Italia. Nei primi 6 mesi del 2026 la Germania ha registrato l'arrivo di 11.745 dublinanti, ossia migranti che in base alle riforme dell'asilo europeo dovrebbero essere trasferiti in Italia, in Grecia, in Spagna o negli altri paesi di primo approdo della UE. Il governo Merz pensa di aver

anche sulla stampa, anzi la stampa dedica un approfondimento molto ricco su questa questione, pieno di immagini. Migranti, il governo media, nessuna lite con MERS, ma Salvini fermino le ONG, si concentra soprattutto sull'equilibrio dei poteri in Europa. Torna a questa questione Palazzo Chigi ridimensiona lo strappo con Berlino, contatti italiani, PPE, il leghista incontra la premier e attacca, non siamo più un campo profughi. Meloni Fredericks nella strana coppia, così cade il tabù politico sui rifugi e sui rifugiati. L'inedita intesa con la socialdemocratica danese crea scompiglio nei rispettivi campi. E poi c'è un focus su Ceuta, perché c'è un report dei servizi segreti che potrebbe riaccadere l'esodo e l'ingresso a Ceuta di migliaia di migranti dopo gli appelli sui social per ripetere la traversata al Marocco. Ceuta, militari richiamati il 15 agosto, anche Madrid teme un nuovo assalto, rimane alto il livello di allerta a Ceuta. Ora vi leggo... vi leggo un ultimo approfondimento sui migranti e poi facciamo una breve pausa musicale. Per Sanchez, sondaggi disastrosi a Ceuta, moschea in spiaggia. L'allarme, i socialisti scesi oggi al 25%, mentre popolare e destra avrebbero la maggioranza qualificata. Nell'enclave ancora 11.000 irregolari degli 80.000 sbarcati, le regioni contro il piano. Questo è l'approfondimento interno del giornale sui migranti. Ora una breve pausa musicale, ci sentiamo fra qualche minuto.

Ore 10:47, le dico leggere Parlamento, vi stiamo parlando di migrazione, chiudiamo questa pagina sui migranti, sempre col giornale che parla dell'incontro tra Meloni e Frederiksen in questi termini, il titolo è Migranti, asse danese per Meloni e con Berlino c'è piena sintonia, completamente diverso dagli altri giornali. Impostazione di questo tema, l'intesa con Merz, scrive il giornale, l'ambasciatore tedesco sull'immigrazione, totale collaborazione e fiducia reciproca. Fratelli d'Italia, il cancelliere ha tolto i finanziamenti alle ONG, messaggio congiunto dalla Premier con Frederiksen. Dalla questione immigrazione che scuote l'Europa alla politica estera pura, e c'è un clamoroso report degli 007, ex 007 della CIA, ex agenti della CIA su Trump. Il titolo di Repubblica è questo: Trump, l'accusa degli 007 accentra tutti i poteri, c'è una deriva autoritaria. Il monito di The Steady State, gruppo di oltre 400 ex agenti della CIA, culto della personalità e erosione dei contrappesi, la democrazia a rischio. Massimo Basile da New York, leggiamo il suo articolo. La deriva autoritaria non arriva con il rumore dei carri armati, spesso arriva con la normalità. Un presidente revoca 50 nulla osta di sicurezza, uno 007 viene allontanato senza che gli venga spiegato il perché, chi dovrebbe opporsi sceglie di non farlo o impara presto a tacere. Intanto il presidente parla al paese e promette di difendere gli americani dai nemici interni e mette in dubbio l'integrità del sistema elettorale. L'allarme viene da oltre 400 ex funzionari di intelligence americana che sulla piattaforma online Substack hanno denunciato il piano di Donald Trump, l'uomo d'affari che aveva promesso di andare a Washington per scoperchiare il Deep State, lo stato sotterraneo, sta creando una macchina per accentrare il proprio potere come mai prima nella storia americana. Il tycoon, dicono, starebbe seguendo nel suo secondo mandato il manuale di istruzioni di ogni autocrate, indebolisce i contrappesi al suo potere e rende il paese meno sicuro. E secondo un altro gruppo formato da veterani dell'intelligence, Institute for the Study of States of Exception, funzionari dell'amministrazione potrebbero utilizzare i poteri d'emergenza per interferire con le elezioni di novembre, quando verrà eletto il nuovo congresso. Le preoccupazioni si sono moltiplicate a luglio, quando in un messaggio alla nazione Trump ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni del 2020, nonostante un rapporto al National Intelligence Council l'avesse escluso. Questo è quanto scrive Repubblica. Ci sono le notizie purtroppo del terremoto per quanto riguarda sempre gli esteri. Sisma devasta la Colombia, morti saranno centinaia tra strade e aeroporti bloccati, raggiunta magnitudo 7,4. Il presidente della Espreia, stato di calamità, si stacca la statua del Cristo dal campanile della cattedrale, simbolo di Manini Sales. C'è la cartina dell'epicentro del terremoto che nella zona occidentale della Colombia verso la costa, non troppo lontano da Bogotà ma non vicinissimo. Gli esperti dicono che non c'è nessuno al collegamento con il terremoto del Venezuela, ricorderete, ha colpito nei mesi scorsi Caracas. Solo misure ci sono in corso frenetiche operazioni di emergenza per salvare quante persone più possibile sotto le macerie. E anche quella sera un terremoto scuote la Colombia, oltre 100 morti, ospedali crollati, sono tutti dati provvisori. E c'è un geologo che afferma: è un sisma anomalo, dal 1950 in quella zona soltanto due eventi simili, ma dal 1950 ad adesso sono passati soltanto 75 anni. Non si chiede, questo titolo non è molto chiaro. Il geologo: di sicuro la terra potrà tremare a lungo. Ed ora ci concentriamo anche sul conflitto russo-ucraino, perché
sono stati dei raid ucraini in profondità in Russia, raid a 1000 chilometri dal confine, Kiev assesta uno dei colpi più duri, attacco su una raffineria del Tatarstan, 13 morti, la Russia studia un suo Starlink. È un nuovo deep strike ucraino a 1000 chilometri, scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera. Di profondità, uno di quelli che spostano sempre più lontano dal fronte il perimetro reale della guerra. Nella notte droni di Kiev hanno colpito una raffineria in Tatarstan, nel cuore della Federazione Russa, mentre esplosioni e incendi venivano segnati anche nella Crimea occupata e nelle regioni di Donetsk. Mosca ha rivendicato l'abbattimento di centinaia di droni, ma ha anche ammesso vittime civili nella regione di Tula. Secondo le autorità locali, l'attacco ha provocato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 39. Il dato politico-militare è che l'Ucraina continua a portare guerra dentro il territorio russo, mirando alla filiera energetica e logistica che alimenta la macchina bellica di Mosca. La risposta russa però non è solo difensiva. Secondo Skibitsky, vice capo del GUR, l'intelligenza militare ucraina, Mosca sta accelerando anche sul piano tecnologico con Ravset, di fatto un equivalente russo di Starlink. Il sistema oggi funziona ancora in modo frammentario quando i satelliti passano sopra il teatro operativo, ma l'obiettivo è arrivare a una costellazione capace di garantire comunicazioni stabili e autonome che migliorino la precisione dei lanci. Per Kiev sarebbe un salto di qualità pericoloso, più connettività significa più coordinamento, più droni, più capacità di colpire in profondità. E qui ci sono le notizie dal fronte, anche Repubblica riporta notizie sull'Ucraina, raid di droni ucraini contro una raffineria, Mosca uccisi 13 civili, l'attacco è il più letale sferrato in territorio russo, il Cremlino blocca il partito antiguerra Yaboklo. E questa è una notizia piuttosto clamorosa, squalificato Yabloko, così Putin cancella dalle elezioni l'unico partito pacifista. Ritorniamo al Corriere della Sera, che dedica un articolo a questa decisione. Yabloko, in russo Mela, è un partito fondato nel 1993, è l'unico partito pacifista che svolge attività politica in Russia. Le accuse erano senz'altro terribili, ma lo spettacolo comico si è comunque dimostrato di notevole livello. Durante 8 ore di seduta la Corte Suprema russa ha dovuto dirimere questioni vitali per la sicurezza nazionale. Chi è il vero proprietario della colomba della pace? La frase "ci sia sempre il sole" contiene in sé elementi di propaganda sovversiva e l'utilizzo di queste parole tratta in una canzone legale ancora per poco può essere in ogni caso ritenuto una pratica illegale. All'uscita del palazzo della centralissima via Povorovskaya, sorvegliata in vista da centinaia di poliziotti, si erano radunati altrettanti giovani manifestanti che mostravano striscioni raffiguranti una mela e osavano intonare canti contro la guerra in Ucraina. Yabloko significa mela ed è l'unico partito pacifista all'intero arco parlamentare russo. È stato squalificato perché stava raggiungendo molti consensi antigovernativi. Noi chiudiamo qui l'edicola di oggi. Io sono Enrico Pulcini e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: Ore 10:58 quasi in questo momento, e ora trasmettiamo l'evento Rivoluzione Welfare che si è svolto il 4 agosto. Buon ascolto.
1: Saluto ovviamente il viceministro Bellucci, che è la protagonista di tutto questo lavoro che oggi presenteremo, perché è materia della sua delega. Saluto ovviamente i nostri capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, che ringrazio per aver trovato il tempo di venire stamattina qui con noi. Saluto Giovanni Donzelli, saluto Francesco Filini, che è responsabile del nostro programma, cioè quello che decide quello che dobbiamo fare, insomma, e noi eseguiamo pedissequamente. Infine saluto Ignazio Zullo, che è il mio capogruppo in commissione di Fratelli Italia, e lavoriamo insieme ogni giorno. Allora, il tema, ci chiedevate perché rivoluzione welfare, perché rivoluzione? Rivoluzione perché stabilisce un criterio diverso, la persona al centro delle nostre politiche di welfare. Fino ad oggi la sinistra metteva al centro delle politiche di welfare il sistema, e attraverso il sistema erogava, a suo dire, prestazioni e percorsi assistenziali. Noi abbiamo pensato, come sempre abbiamo detto, che destra e sinistra non sono uguali, e uno dei motivi per cui non sono uguali è che questo, insomma, noi lavoriamo per la persona, mettiamo al centro la persona, e nelle politiche di welfare questo si materializza all'ennesima potenza. Faccio sempre l'esempio della legge 33, con la quale abbiamo lavorato a gomito con la collega Bellucci. Io sono stato relatore di quella legge, è passata nella nostra commissione, nella commissione decima del Senato, e lì abbiamo lavorato soprattutto al criterio di deistituzionalizzare l'anziano, no? C'era questa vulgata che l'anziano andava, diciamo, tolto di mezzo, molto banalmente, istituzionalizzato, no? Sul modello dei paesi del nord Europa, loro sono più moderni, sono più bravi. Risultato, le nostre RSA non sono proprio uguali a quelle del nord Europa, la nostra cultura soprattutto non è uguale a quella del nord Europa, la nostra cultura attinge anche a rispetto per chi ha lavorato, ad esempio, al nostro sistema di welfare pagando i contributi tutta la vita, per esempio, e quindi merita che sia anche al centro delle politiche che lo Stato attiva. Deistituzionalizzare l'anziano era e è il principio della legge 33, l'abbiamo fatto con diversi provvedimenti, adesso ovviamente li dettaglierà meglio di me chi parlerà dopo di me, e questo è stato un grandissimo risultato. Di fatto questo governo nelle politiche di welfare investe oltre 52 miliardi da quando si è insediato, e lo fa con questo criterio. È per questo che noi abbiamo parlato di rivoluzione welfare. Io non vado a dettagliare ulteriormente. Dice: ma che fai, lasci per strada il terzo settore? No, il terzo settore è affiancato allo Stato nell'erogare le politiche di welfare, è una sorta di doppio binario, no? Avete visto i binari della ferrovia, camminano in parallelo, ovviamente non si devono allontanare, ma non si devono neanche incrociare. Resta la meta che si raggiunge insieme, che è quella appunto di erogare prestazioni adeguate ai nostri fragili, alla nostra popolazione anziana, e su questo, e chiudo, c'è dentro un importante riflesso che riguarda il welfare aziendale. Proprio domani approveremo nella mia commissione, la decima commissione del Senato, una risoluzione a chiudere un intero ciclo di audizioni sulla necessità di riformare la sanità integrativa, proprio passando dal welfare aziendale, non completamente dentro il welfare aziendale, perché deve coprire tutto l'arco della vita come il servizio sanitario nazionale, altrimenti non è integrazione, ma partendo proprio dalle politiche di welfare aziendale. Ecco, il primo diritto da garantire ai nostri lavoratori, oltre a mettere i soldi in busta paga ovviamente, è quello di garantire la salute, la capacità di poter essere assistiti e curati. Lo fa il Servizio Sanitario Nazionale sempre. Quando il Servizio Nazionale fatica, e oggi sappiamo che stiamo in difficoltà rispetto a poter erogare prestazioni nei tempi e nella qualità e nella quantità richiesta, lo deve poter fare un secondo pilastro, soprattutto nelle prestazioni fuori dai LEA, ma perché no anche nelle prestazioni LEA. una riforma che stiamo attivando, parte da questa risoluzione che approveremo domani, le prime proposte le depositeremo a settembre e io confido che prima di fine anno noi riusciremo ad approvare, almeno al Senato, la riforma della sanità integrativa e del secondo pilastro del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Mi fermo qui e a questo punto darei la parola ai nostri capigruppo, Lucio Malan, per un saluto, e poi a Galeazzo Bignami.
2: Sì, grazie. Ringrazio innanzitutto al presidente Zaffini per l'iniziativa di questo incontro e per il grande lavoro che fa la commissione, la decima commissione, che assomma due commissioni precedenti, che erano prima erano 14 e oggi sono 10, ed erano due commissioni già ben corpose, che era la commissione lavoro e previdenza sociale con tutto quello che a ciò era annesso e la commissione sanità e affari sociali. Ora la decima commissione assomma queste due competenze, sono molto ampie, per cui c'è un grande lavoro da fare. Ringrazio tutti i membri della commissione presenti, il capogruppo Zullo e tutti i membri di quella commissione presenti e tutti coloro che hanno contribuito al lavoro, al grande lavoro fatto in questa commissione. E ringrazio soprattutto Vice Ministro Maria Teresa Bellucci per avere dal lato governativo governato, per l'appunto, governato, pilotato questa iniziativa.

0: incontro per parlare specificamente di questo aspetto.
1: Bene.
2: Grazie. Galeazzo Bignami.
3: Intanto anch'io mi associo ai ringraziamenti del capogruppo al Senato Malan, quindi se qualcuno è stato dimenticato sappiate che è colpa di Lucio, se se li ha ricordati tutti mi prendo anch'io i meriti, però me ne tengo cari due, quello di appunto di Franco Zaffini, oltre che evidentemente per la nostra viceministra o viceministro al welfare Maria Teresa Bellucci, che ringrazio per aver voluto sottoporre all'attenzione della stampa e per tramite della stampa e l'opinione pubblica l'importante lavoro con cui si riafferma la centralità dell'individuo nell'azione del welfare portata avanti da questo governo. Io mi scuso tra l'altro perché avendo aula in corso non potrò assistere ai lavori e ringrazio tuttavia nuovamente anche i colleghi del Senato per la presenza oggi, per l'importante lavoro svolto insieme anche a quelli della Camera per le materie di competenza, e non indugio oltre, gli do la parola a Franco.
2: Bene, a questo punto io darei la parola a Francesco Filini, che come dicevo è quello che ci detta l'agenda tutti i giorni, il nostro responsabile del programma. Grazie Francesco.
4: No, grazie a te Francesco, Franco, per aver organizzato questa giornata, grazie anche a il vice ministro Bellucci, grazie anche al Dipartimento del Terzo Settore Dipendenti di Fratelli d'Italia che ha realizzato questo opuscolo che riassume un po' il lavoro fatto per questo specifico punto del programma in questi anni. Ed è molto importante perché ormai ci accingiamo al quarto anno di legislatura, quello sarà ottobre, sappiamo che il 4 settembre festeggeremo il record di longevità di questo governo e, come dice sempre anche Galeazzo, festeggeremo anche il record di longevità dell'opposizione. Nessuna opposizione era mai durata così a lungo e siamo molto contenti di farlo, però è bene cominciare a raccontare tutte le cose che sono state fatte, e questo è molto difficile perché questo governo in questi anni non è stato proprio con le mani in mano, di cose ne ha fatte tantissime. Se guardiamo al 2022 e ci confrontiamo oggi possiamo sicuramente raccontare un'altra Italia, ed è bene farlo per ogni settore su cui questo governo è riuscito a intervenire, a incidere per cambiare le cose. In particolare per quanto riguarda il welfare, l'inclusione, io mi sento di dire che questo governo ha fatto tantissimo, poi magari ci sarà il vice ministro Bellucci che entrerà nel merito e racconterà tutto, però c'è un dato su cui dovremmo continuare a ragionare e a raccontarlo soprattutto, perché anche questo è uno dei tanti record raggiunti dal governo Meloni, forse il record dei record, perché non c'è migliore inclusione sociale se non quella del lavoro. Ecco, quando ci siamo insediati nel 2022 c'erano oltre 1.200.000 italiani che stavano seduti sul divano nel migliore dei casi, o nel peggiore lavoravano in nero. Oggi raccontiamo un'altra Italia, oggi c'è una forza lavoro diciamo molto più, una base lavorativa molto più ampia rispetto a prima, e questo lo dobbiamo alle politiche messe in campo. Ma qual è stata la ricetta segreta che ha portato avanti questo governo? Noi l'abbiamo riassunta in uno slogan: più assumi, meno paghi. Giorgia Meloni ha aperto la legislatura dicendo lasciar fare a chi vuole fare, quindi esortando chi vuol fare impresa, chi vuol contribuire attivamente allo sviluppo di questa nazione ad avere le porte aperte. Ecco, il provvedimento più assumi meno paghi, che significa che le aziende ovviamente più assumono persone meno ovviamente dovranno pagare, ha comportato poi nel corso del tempo questo risultato, perché quando ancora oggi si parla di deduzione del costo del lavoro del 120%, quindi di più rispetto a quello che costa effettivamente il lavoratore, o 130% per alcune categorie che sono quelle delle persone fragili, donne, giovani, ed è per questo che si spiega che c'è anche il record dell'occupazione femminile oggi, c'è il record dell'occupazione giovanile, e quindi stiamo combattendo anche delle piaghe endemiche che si erano insediate in Italia. Questo perché c'è stata una politica fiscale attenta. E noi devo dire che in queste leggi di bilancio che abbiamo fatto, se le mettiamo in fila, possiamo sicuramente

0: non notare che c'è un filo rosso che li unisce. Noi abbiamo giocato con l'handicap in questi anni. Perché? Perché dovevamo partire da circa meno 30, meno 40 miliardi di euro ogni legge di bilancio per i danni che ci hanno lasciato il governo, i governi passati, in particolare Giuseppe Conte con il super bonus, e continuiamo a pagarlo. Quindi pensate, abbiamo passato questi anni a pagare i debiti degli altri. Però su che cosa ci siamo incentrati? Ci siamo concentrati soltanto sui tre assi portanti della nostra nazione, che sono le famiglie, i lavoratori e le imprese. Voi, se andate a vedere ogni legge di bilancio, tutti i soldi disponibili che siamo anche riusciti a recuperare, e questo l'abbiamo fatto tagliando le spese improduttive, uno fra tutti è l'odioso reddito di cittadinanza che ha inchiodato alla poltrona tanti italiani che oggi invece lavorano, sostituito dall'assegno di inclusione su cui magari la Bellucci tornerà. Tagliando queste spese improduttive e concentrando le risorse appunto su questi tre assi portanti, famiglie, lavoratori, imprese. Questo ha innescato un ciclo virtuoso che ha comportato anche ad avere dei risultati anche su i maggiori indicatori finanziari, cioè quello più comune di cui si parla è lo spread, cioè lo spread che quando ci siamo insediati era 250 circa, oggi è circa 80 punti base, giorno più giorno meno. E abbiamo raggiunto la Francia, cosa che non è mai accaduta da quando esiste l'euro, quindi i titoli di Stato italiani rendono esattamente come quelli francesi, se non di meno, che significa che noi paghiamo meno tasse sul debito. Ecco, tutto questo ciclo virtuoso che è stato innescato ha portato a un miglioramento sensibile dei dati economici italiani, e non dimentichiamoci che comunque in questi anni noi abbiamo dovuto far fronte anche a delle emergenze, che erano la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, adesso c'è anche la guerra nel Golfo Persico, insomma non ci siamo fatti mancare nulla, ma in questo quadro così disastroso siamo comunque riusciti a tenere la barra dritta. Se oggi l'Italia è un paese che continua a crescere e addirittura va per certi versi meglio di Francia e addirittura Germania, è perché in questi anni si è lavorato a ricostruire il sistema produttivo, che è la base per garantire appunto tutto il sistema del welfare, su cui volentieri lascio la parola a chi interverrà dopo di me per raccontarlo nel dettaglio. Vi ringrazio.
1: Grazie Francesco. Allora, adesso darei la parola al nostro responsabile del programma, Giovanni Donzelli, che ringrazio anche, scusate il programma, ho detto, dell'organizzazione. Giovanni Donzelli, che appunto perché è responsabile dell'organizzazione, organizza tutte le nostre manifestazioni e soprattutto sta organizzando splendidamente la ricorrenza del 4 settembre a Bari, dove noi andremo tutti a raccontare questo governo. Grazie.
2: Un secondo.
1: Bene. Vai, tranquillo. A questo punto approfitto per salutare i senatori presenti, a cominciare dalla collega Petrucci, ma solo perché sta lì a sinistra, quindi comincio da sinistra, insomma. C'è poi il collega Satta, la collega Ambrogio, Leonardi, Liris, Guido, Fausto Sommarso, la collega Farolfi, Paola Mancini, per tutte le nostre politiche del lavoro e del welfare, è un riferimento della nostra commissione, Salvo Pugliese, e spero di non aver dimenticato nessuno, pazienza, se l'avrò dimenticato, si vendicherà. A questo punto, intanto che aspettiamo Giovanni, darei la parola a Ignazio Zullo per un breve saluto.
3: Sì, grazie Franco. A me preme mettere in evidenza due parole che sono state anche pronunciate. La prima, rivoluzione, e l'altra, quando diceva Franco, la persona al centro delle attività. E di questo, perché una rivoluzione? Perché di fronte ai bisogni che sono vari e variegati delle persone, il governo Meloni, interpretando bene quelli che sono le possibili risposte, ha voluto organizzare una programmazione seria di risposta, non provvedimenti tampone, dei provvedimenti per rincorrere l'emergenza. In questo io penso che sia stata grande la capacità della viceministra Bellucci, perché noi abbiamo guardato a tutto tondo quelli che sono i bisogni delle persone, guardando a quelli che sono i bisogni di assistenza per le persone fragili e quelli che sono sono le risposte alla necessità di rispettare la dignità della persona, soprattutto nel mondo del lavoro, e quelle che poi sono anche la dignità di tutti quei servizi che ruotano intorno alla persona. E in questo io penso che si distingua molto tutta l'attività che abbiamo svolto, e di questo io voglio ringraziare tutti i colleghi del gruppo che insieme abbiamo voluto portare avanti questa attività, l'abbiamo portata avanti con sinergia, l'abbiamo portata avanti con autorevolezza, e io penso che i frutti si vedano e non siamo più, come diceva il collega Filini, di fronte ad attività di tipo assistenziale, ma siamo di fronte ad attività che hanno elevato la dignità della persona, per cui ogni persona può sentirsi e deve sentirsi utile per la nostra collettività. Di questo io ringrazio chi ha dato la possibilità, anche il presidente della commissione Franco Zaffini ci ha dato una possibilità enorme di poter collaborare con la viceministro Bellucci, e grazie Maria Teresa per tutto quello che hai fatto, per il lavoro che hai compiuto. E io penso che tutti i feedback che noi riceviamo, e sono feedback positivi dal territorio, io penso che siano attribuibili al tuo grande lavoro. Grazie.
1: Bene. Giovanni Donzelli.
2: Grazie, chiedo scusa per prima. Allora, qui si tratta anche di arrivare a una differenza sostanziale che c'è culturale e politica tra destra e sinistra. Noi non crediamo che ci sia lo Stato che deve obbligatoriamente erogare a tutti i cittadini lo stesso servizio nello stesso modo, a prescindere dalle difficoltà, a prescindere dai meriti, e direttamente lo Stato. Noi crediamo invece che ci sia il singolo, l'uomo, al centro di una comunità, e che per andare incontro alle esigenze e al merito dei singoli al centro della comunità, se necessaria, la sussidiarietà, cioè la collaborazione con invece soggetti privati che in qualche modo si mettono a disposizione per arrivare ad aiutare nei servizi. Il lavoro che ha fatto in questi anni il governo Meloni, grazie a Maresa Bellucci, è esattamente questa la rivoluzione. Non c'è più il cittadino che, a prescindere che meriti o non meriti, che possa o non possa, ha diritto al reddito di cittadinanza. C'è chi non ce la fa che viene aiutato, ma chi può lavora. Non c'è più il concetto che porterebbe avanti la sinistra del salario minimo per tutti, ma c'è il salario giusto, in cui si valorizza il welfare aziendale, si valorizzano tutte quelle che sono le altre condizioni accessorie che ti permettono di lavorare serenamente, a partire dalla sicurezza sul lavoro. Non c'è più la pretesa che i servizi debbano essere forniti ed erogati direttamente dallo Stato, ma c'è la consapevolezza che c'è un mondo incredibile fatto di volontariato, di terzo settore, di attività private, che riescono a fornire quei servizi meglio di quanto potrebbe fornirli lo Stato, a un costo minore e con un'attenzione umana maggiore. Quindi è necessario valorizzare questo terzo settore. La grande rivoluzione che è stata posta in questi anni e che noi vogliamo raccontare è esattamente questa. Non sono singoli che hanno diritto, a prescindere da tutto, ad avere un servizio erogato direttamente dallo Stato, ma c'è una comunità, i diritti del singolo in base anche alle sue esigenze, alle sue difficoltà e la consapevolezza, e la valorizzazione del terzo settore per intermediare tra il singolo, la comunità e lo Stato. Lo Stato fa un passo indietro in favore della comunità, dell'uomo e di chi riesce a dare una mano alla comunità e all'uomo. Quindi ringrazio Maresa Bellucci, che da sempre, anche prima di essere al governo, era impegnata su questi temi, anche per Fratelli Italia, anche nella sua vita privata, che è riuscita a incarnare perfettamente la rivoluzione che volevamo portare nel terzo settore. Adesso compito nostro, dell'organizzazione del partito, dei nostri parlamentari, della nostra rete sul territorio, è quello di raccontare questa rivoluzione che abbiamo fatto. E quindi già da quest'estate saranno centinaia e gazebo le iniziative, grandi e piccole, con cui racconteremo anche questa riforma del welfare, questa rivoluzione vera e propria che è stata fatta. E non a caso lo vogliamo fare d'estate, perché d'estate è il momento in cui tante, troppe persone deboli sono lasciate da sole, invece grazie anche a questa rivoluzione al terzo settore riescono a sentire un calore umano da parte di tutti. Grazie e buon lavoro, e complimenti a Maresa.
1: Bene. E adesso finalmente Maria Teresa Bellucci. e grazie.
4: Allora, buongiorno a tutti, no, sono io che ringrazio te Franco e ti ringrazio sentitamente non soltanto per la conferenza stampa che tu hai organizzato oggi ad agosto, diciamo come ultimo atto prima di una breve pausa estiva, ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto insieme, che abbiamo fatto con tutti i rappresentanti della Commissione e quindi i senatori qui presenti che tu hai enunciato e che sono stati uno strumento fondamentale per il governo, per passare dalla visione alla concretezza. Ricordo il primo decreto lavoro che abbiamo varato, quello che ha riguardato la riforma del reddito di cittadinanza, il superamento del reddito di cittadinanza e quindi anche qui la rivoluzione delle misure di contrasto alla povertà. Mi permetto di nominare la senatrice Paola Mancini perché in quel caso come relatrice ha fatto un lavoro arduo, profondo, particolarmente complesso e se il governo ha potuto fare il suo è soltanto perché dall'altra parte c'è stato un Parlamento, un Senato competente, serio, autorevole e anche coraggioso, perché quel superamento del reddito di cittadinanza non è stato scevro da minacce e quindi anche poi da difficoltà. Ovviamente in questo contesto mi permetto anche di ricordare e di ringraziare il Ministro Calderone che ha portato avanti le politiche per il welfare trattandole come una priorità di governo e non come la Cenerentola invece delle politiche pubbliche come spesso è accaduto in questi decenni. Allora noi abbiamo fatto che cosa? Preso in mano, e lo diceva bene Francesco Filini, il programma di governo. Lui oggi è il responsabile del programma di governo che mette insieme una richiesta e ci ricorda sempre una richiesta che ha fatto a noi tutti il Presidente del Consiglio. Ci ha detto di dare concretezza a quella che è una visione, a quello che è un impegno, declinandolo in tutti i modi possibili. E questo è quello che abbiamo fatto e cercato di fare, quindi governo e Parlamento, con i capogruppo alla Camera e al Senato, e quindi ovviamente il mio ringraziamento va anche a Lucio Malan, una spalla su cui posso sempre appoggiarmi quando c'è la necessità di fare bene e fare velocemente, ma anche alla Camera, come Galeazzo Bignami, persona esperta, sapiente, in grado di governare le complessità e poi non per ultimo ma Giovanni Donzelli che voglio ringraziare sentitamente perché quando abbiamo elaborato questo opuscolo che è soltanto una sintesi di quello che abbiamo fatto come Fratelli d'Italia e quindi con il Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze ha favorito con entusiasmo dicendo sì questa è la strada giusta, quello che dobbiamo fare è non raccontare soltanto all'interno del Parlamento, soltanto all'interno del governo, soltanto all'interno del partito, ma creare strumenti per arrivare alle persone e per dimostrare che siamo persone serie. Allora, e proprio perché siamo persone serie, oggi qui io voglio enunciare alcune azioni concrete fatte di stanziamenti e di persone che sono state raggiunte con quegli stanziamenti. L'hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, il nostro obiettivo era quello di allontanarci da un welfare meramente assistenzialista che eroga sussidi, che aumenta sempre di più la spesa pubblica e che non riesce però a cambiare la vita delle persone. In favore di che cosa? Di un welfare di comunità, di un patto di solidarietà sociale che chiama a raccolta tutti, il welfare pubblico, il terzo settore e il welfare aziendale. Sì, dovete andare a votare? Andate a votare.
5: Votiamo e torniamo.
4: Vengo anch'io. Ok. E per fare questo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo potenziato i servizi sociali territoriali stanziando 545 milioni di euro, mai così tanti prima d'ora. Abbiamo popolato i servizi sociali di psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e contabili che insieme agli assistenti sociali che sono stati lasciati per troppo tempo soli hanno visto per la prima volta istituire in Italia un lavoro di equipe, cioè un gruppo di professionisti dell'area sociale che vede gli assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e gli educatori lavorare insieme per far sì che quando un cittadino bussa alla porta dei servizi sociali non trova un operatore a occuparsi del mare magnum, delle complessità, ma trova un lavoro di squadra. Io spesso ho fatto questo esempio: quando si va in sala operatoria non ci si immagina di trovare il medico chirurgo da solo a dover affrontare un intervento chirurgico. In quella sala operatoria c'è un anestesista, c'è un infermiere, c'è un attrezzista, c'è un lavoro che chiama tutti a raccolta. I servizi sociali, prima che arrivasse il governo Meloni, nei servizi territoriali, vedevano un unico professionista dell'area sociale, cioè un assistente sociale, come se ci fosse soltanto il medico chirurgo e come se il paziente dovesse essere operato senza anestesia. Una cosa folle. Ecco, io sono orgogliosa del nostro governo e sono orgogliosa di Fratelli d'Italia perché ha rivoluzionato il welfare pubblico dotandolo di quei professionisti che si laureano, fanno un percorso di studi, approfondiscono e che fino ad oggi sono stati esclusi dai bandi pubblici dei servizi territoriali sociali nella possibilità di offrire le proprie competenze. Ecco, questo è un atto concreto. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché abbiamo fatto per la prima volta nella storia italiana, un governo ha varato un concorso nazionale. Abbiamo chiesto ai comuni come potevano essere aiutati a selezionare queste persone e in poco più di un anno dal stanziamento delle risorse economiche abbiamo fatto la procedura concorsuale, abbiamo fatto la selezione, abbiamo varato la graduatoria. Dall'inizio di quest'anno gli operatori stanno iniziando ad entrare e potrete quindi constatare come c'è la presenza di queste risorse umane all'interno dei nostri servizi. Ma non solo, abbiamo stanziato risorse straordinarie, 342 milioni di euro, per poter aprire le cosiddette comunità giovanili, cioè dei centri di aggregazione gratuiti per i ragazzi dagli 11 e i giovani fino ai 21 anni, dove gratuitamente fare sport, imparare ad utilizzare uno strumento musicale, imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, poter essere accompagnati in una formazione e in un'educazione che è sempre più adeguata con i nuovi bisogni del mercato del lavoro e con un utilizzo dell'intelligenza artificiale che è messa a servizio della persona e dell'uomo e che può quindi far crescere il valore dell'umanità nelle nostre comunità. Anche qui stanziamento economico, avviso pubblico, coinvolgimento dei servizi territoriali e degli enti del terzo settore in un'amministrazione condivisa, perché lo Stato non basterà mai a se stesso e mai da solo, e l'apertura e l'inaugurazione di queste comunità giovanili che si chiamano Destinazione, Desideri in Azione, perché così l'hanno volute chiamare i nostri ragazzi. Attualmente ne abbiamo inaugurate 50 e ne apriremo nei prossimi mesi fino a 100, quindi per una rigenerazione urbana e anche sociale. Ma vi dico altro. Ovviamente queste sono alcune azioni portate avanti per rafforzare il welfare pubblico, ma poi a questo abbiamo anche affiancato una valorizzazione del terzo settore e qui anche il governo Meloni non si è fatto trovare impreparato o fermo. Ringrazio in questa occasione i rappresentanti degli enti del terzo settore che sono qui intervenuti, che sono stati alleati del governo, che sono stati capaci di fare critiche su ciò che non andava, ma soprattutto di offrire sempre soluzioni per come superare quelle difficoltà. Sono sempre particolarmente capaci di arrivare ai bisogni di ciascuno, sono stati capaci di arrivare ai bisogni dello Stato, di come riformare le politiche del welfare. E il governo Meloni che cosa ha fatto in questi anni? Innanzitutto ha messo in sicurezza la fiscalità agevolata di cui godono gli enti del terzo settore, riuscendo ad ottenere per la prima volta l'ok dall'Unione Europea rispetto a quella fiscalità agevolata che il governo del 2017 di centrosinistra aveva messo in crisi, perché quella fiscalità agevolata che esiste da decenni in Italia era stata messa dal governo di sinistra, in particolare in quel caso dal Presidente del Consiglio che era Matteo Renzi, nelle mani dell'Unione Europea, che avrebbe potuto dire sì o no. Ma sapete che cosa è successo negli anni finché non arrivava il governo Meloni? Che nessuno del centrosinistra ha bussato alle porte dell'Europa per convincere l'Europa che era giusto dire sì E questo significa che è stata lasciata la realtà del terzo settore e tutti gli enti del terzo settore, i volontari, gli operatori, nel mare magnum dell'incertezza, della paura, del timore che l'Europa potesse spazzare via in un sol colpo con un diniego oppure con una procedura di infrazione, che significa poi pagare i debiti attraverso l'erogazione dei contribuenti. Lasciarli soli per tutti quegli anni ovviamente ha significato non dare tranquillità, non incentivare la speranza, non incentivare anche l'azione meritoria di welfare e di solidarietà che gli enti del terzo settore fanno da decenni. Ma mi permetto di dire, proprio in occasione della celebrazione della morte di San Francesco, degli 800 anni di San Francesco, di quella tradizione di welfare e di solidarietà sociale italiana che affonda le sue radici nel Medioevo, nelle confraternite, anche nelle misericordie, e qua ne vedo un rappresentante, e che fa sì che l'Italia sia una nazione più giusta, più solidale, ma soprattutto anche un esempio per molte altre nazioni che sono assolutamente distanti dal modello di solidarietà sociale italiana e che per questo meno riescono ad occuparsi delle fragilità. Oltre all'ottenimento dell'ok da parte dell'Unione Europea, abbiamo prorogato l'applicazione dell'IVA di 10 anni, abbiamo aumentato il tetto, innalzato il tetto del 5 per mille, nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo ulteriori 85 milioni di euro, quindi abbiamo aumentato il tetto da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro, quindi anche qui visione e economie e fondi stanziati. Ma poi abbiamo anche erogato più fondi per gli enti del terzo settore, siamo arrivati a 231 milioni di euro, coinvolgendo tante realtà, ma soprattutto arrivando anche a tanti cittadini. Pensate che soltanto nel 2025, con 27 milioni di euro stanziati, 57 enti del terzo settore coinvolti e 2.267 organizzazioni, siamo riusciti a raggiungere 3,8 milioni di cittadini che hanno potuto avere più risposte da un'alleanza pubblico e privato sociale. Detto questo, arrivo al welfare aziendale, ma come vi dicevo sto soltanto nominando alcune delle azioni. Allora, il welfare aziendale entra con il primo discorso di insediamento del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che per la prima volta cita il welfare aziendale nel discorso di presentazione e quindi poi di richiesta di fiducia al Parlamento del Governo Meloni. Welfare aziendale perché? Perché il welfare diventa giusto, diventa solidale e libera le persone soltanto se si fonda su tre pilastri: welfare pubblico, terzo settore e welfare aziendale. E da lì quindi azioni concrete che abbiamo attivato per far sì che le aziende potessero non soltanto occupare più persone e quindi offrire maggiori possibilità di lavoro, ma anche migliorare il benessere dei lavoratori e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. Da qui potete vedere nelle diverse leggi di bilancio come abbiamo dato attenzione ai benefici aziendali accessori, aumentandoli, innalzandoli fino a 1.000 euro l'anno per tutti i dipendenti, fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, perché per noi la famiglia e la natalità deve essere promossa, e arrivando a 5.000 euro per quei nuovi assunti che devono spostarsi dal proprio luogo di vita, di residenza, a volte di nascita, per andare a cercare lavoro e per poter quindi contribuire all'aumento del PIL in Italia, all'aumento e alla crescita dell'Italia e ovviamente anche del benessere. Ma a questo si aggiungono i premi di produttività. Sapete sempre che con l'ultima legge di bilancio abbiamo abbassato l'aliquota all'1% per i premi fino a 5.000 euro, perché siamo consapevoli che la sfida oggi italiana è proprio quella di aumentare la produttività per poter poi distribuire più risorse economiche. L'abbiamo detto e l'ha detto anche Francesco Filini prima, la nostra ricetta non è quella del salario minimo. La nostra ricetta è quella del salario giusto, di quello che abbiamo chiamato trattamento economico complessivo, che unisce alla retribuzione economica anche il welfare e quindi gli aiuti alle famiglie. Ma per fare questo sempre di più e sempre meglio bisogna aumentare la produttività e quindi bisogna premiare e premiare di più e aiutare le aziende a premiare diminuendo la tassazione all'1% proprio per quanto riguarda i premi di produttività. Allora, su questo tante le azioni svolte dal governo Meloni, il presidente Zaffini lo diceva, potremmo andare a definire un quantum economico di 52 miliardi di euro destinati a promuovere un welfare più giusto, più equo, più libero e in grado di liberare le persone. E noi siamo convinti non di aver risolto tutti i problemi, ci mancherebbe altro, non di aver cancellato la povertà per editto o per decreto, come diceva qualcuno affacciandosi dal balcone e in particolare durante la stagione del Movimento 5 Stelle, ma bensì avendo affrontato in maniera più adeguata il tema dei bisogni delle persone, lo diceva Donzelli, perché per noi la persona deve essere affrontata e aiutata in base alle sue necessità, in base alle sue specificità, in base a quel progetto individualizzato che fa sì che non vengano trattati tutti nella stessa maniera indipendentemente dalla loro condizione. Perché non lo dico io, ma non si possono fare parti uguali per diseguali. Ce ne insegna qualcun altro. Uno Stato giusto è quello che non mette sullo stesso livello le persone indipendentemente dalle proprie fragilità. L'abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, come citavo prima, perché un reddito di cittadinanza che mette sullo stesso piano chi può lavorare da chi non può lavorare perché ha maggiori difficoltà o da chi ha più bisogno di essere accompagnato verso il mercato del lavoro con più tempo, perché ha più figli a carico, perché ha delle disabilità, perché è anziano. Ovviamente ci sono bisogni diversi e noi siamo quindi convinti che l'azione fatta per riformare le politiche di povertà siano giuste. Abbiamo quindi dato tra l'altro maggiori risorse economiche. Con il reddito di cittadinanza i nuclei familiari ricevevano 540 euro al mese, con il nostro assegno di inclusione invece le persone, i nuclei, ricevono 681 euro medie al mese. Quindi ricevono di più. Certo, abbiamo individuato coloro i quali devono essere aiutati e attenzionati e abbiamo inserito un altro strumento, il supporto alla formazione al lavoro, innalzandolo anche per riconoscimento mensile, perché da 350 euro siamo passati a 500 euro e per aiutare queste persone a fare che cosa? Persone che sono in età da lavoro, che non hanno disabilità, che possono essere subito inserite in percorsi di formazione, aiutarle ad avere un aiuto economico per accompagnarle nel momento in cui si formano, nel momento in cui fanno un tirocinio anche negli enti del terzo settore, nel momento in cui si attivano con l'obiettivo unico di poter incidere nella propria autonomia e potersi quindi mettere nella condizione di crescere non soltanto loro stessi ma l'Italia stessa. E poi, e davvero in ultimo, mi taccio avendo voluto fare una sintesi, e poi troverete su questa brochure sempre una sintesi ma diverse delle azioni portate avanti dal governo Meloni, un ultimo passaggio sulla riforma anziani. La legge 33 nominata dal nostro presidente Francesco Zaffini, che fra l'altro è stato relatore quando l'abbiamo affrontata nella sua approvazione al Senato, che l'ha visto particolarmente attento e attivo, sicuramente anche perché
1: ricordo che la Società Italiana di Geriatria è venuta da me dicendo che bisogna spostarle da anziana da 65 a 75. Io ci sto dentro.
4: Ma insomma, ci metteremo di impegno a farlo. Però anche qui vorrei dire che abbiamo approvato in tempi record il disegno di legge delega in 180 giorni, in un anno, rispettando tutte le scadenze, il decreto legislativo di attuazione della legge. Abbiamo stanziato un primo miliardo in quest'anno, abbiamo messo in sicurezza 3 miliardi di euro per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza, mai così tanti prima d'ora, aumentando gli stanziamenti di oltre il 17%. L'abbiamo fatto cambiando il paradigma, anche qui rivoluzionandolo: non più assistenzialismo e persone che sono al confine e al confino della realtà, ma bensì progetto di vita indipendente, aiuto, rigenerazione dei servizi, autonomia, diritto al lavoro per tutti e per ciascuno, anche per chi ha ovviamente una disabilità. E poi varato dei piani strategici nazionali che non erano mai stati varati in 80 anni della Repubblica Italiana, cioè il primo piano nazionale per la non autosufficienza e le fragilità delle persone under 70 e over 70, le prime linee guida sul senior co-housing e il co-housing intergenerazionale, che cos'è? Un abitare in compagnia per i nostri anziani, che non devono essere più lasciati soli, senza servizi di prossimità, ma anche attraverso il piano casa con lo stanziamento di 10 miliardi possono avere una residenzialità in un territorio urbano che si rigenera e che fa sì di avere maggiori prossimità nei servizi socio-assistenziali, ma anche maggiori prossimità di relazione. Questa poi vede e vedrà anche entro la fine dell'anno l'approvazione del piano nazionale per l'invecchiamento attivo, la prevenzione e lo scongiuramento, quindi ovviamente, delle fragilità della popolazione anziana. Allora adesso mi taccio. Ho provato velocemente a dirvi alcune cose, ma per farvi vedere che quella richiesta di impegno che il Presidente del Consiglio aveva chiesto a tutti noi e per quell'impegno che Giorgia Meloni ha preso con gli italiani, abbiamo fatto di tutto per essere parte diligente, per non tradire la fiducia che il popolo italiano ci ha dato. Un governo che ha avuto una grande possibilità, grazie all'investitura popolare, rara in Italia fra l'altro, un governo che ha avuto una maggioranza solida grazie a un popolo che gli ha dato fiducia. E noi è quel popolo che non vogliamo tradire, quel popolo che vogliamo continuare a guardare con lo sguardo fiero, testa alta, non avendo timore di incrociare quegli sguardi. Non abbiamo fatto tutto, ma la strada ancora c'è e poi, se vorrà il popolo italiano, la continueremo a percorrere con lo stesso onore, con lo stesso coraggio, con lo stesso unico interesse, quello di poter aiutare la brava gente a continuare a vivere in Italia e a costruire la crescita della nostra nazione. Grazie a tutti.
1: Grazie, voi. Maresa, grazie. Per te. La bravura della Bellucci è imbarazzante, quindi chiudiamola qui. Grazie a tutti.

0: Il viceministro Bellucci, che è la protagonista di tutto questo lavoro che oggi presenteremo, perché è materia della sua delega. Saluto ovviamente i nostri capigruppo, Lucio Malan e Galeazzo Bignè.
1: Vi proponiamo ora i lavori dell'Aula della Camera con la proposta di legge elettorale. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle abbinate proposte di legge numero 157-2236, limitatamente all'articolo 5. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno, passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà, per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Maggi. Prego, onorevole Maggi.
3: Signor Presidente, colleghe e colleghi, so che sto per dire una cosa grave che potrebbe turbare qualcuno. Del resto, arrivati al voto finale, attenuarla rispetto alle convenzioni parlamentari sarebbe una forma di complicità. Potremmo tornare ancora sul premio di maggioranza, sulle liste bloccate, sulla cancellazione dei collegi, sulla figura costituzionalmente inesistente del candidato Presidente del Consiglio, sull'eguaglianza del voto, sui criteri indecenti con cui alcuni partiti presenti in Parlamento hanno distribuito a se stessi il privilegio dell'esenzione dalle firme e respinto la raccolta digitale. A questo punto però insistere sui singoli meccanismi rischierebbe di nascondere la gravità generale dell'operazione. Questa legge costituisce un colpo di Stato elettorale. Uso questa espressione nel suo significato politico più preciso. L'atto con cui una maggioranza contingente, servendosi delle forme della legalità ordinaria, modifica a proprio vantaggio le condizioni attraverso cui potrebbe essere rimossa dal potere. L'atto con cui un potere costituito pretende di diventare costituente senza dichiararlo, senza assumersene la responsabilità, senza sottoporsi al giudizio del popolo. Avevate tentato, ministra Casellati, la revisione costituzionale per introdurre il premierato. Quella strada vi avrebbe obbligato a dire quale Repubblica volevate costruire, a definire i poteri del Presidente del Consiglio, il rapporto fiduciario, le prerogative del Presidente della Repubblica, le condizioni di scioglimento delle Camere e soprattutto vi avrebbe portati a sottoporvi a un referendum costituzionale popolare, quel popolo a cui vi richiamate così spesso. Vi sono mancate la forza politica e il coraggio. Diciamolo con chiarezza, a Giorgia Meloni è mancato il coraggio. Avete allora scelto di prelevare da quel progetto solo l'elemento che davvero vi interessava, l'investitura del capo, e di introdurlo surrettiziamente attraverso una riforma della legge elettorale per via ordinaria, lasciando formalmente intatta la Costituzione. Il capo quindi deve essere indicato, incoronato preventivamente dai partiti, offerto agli elettori come oggetto di un'investitura plebiscitaria che il nostro ordinamento però, Presidente, continua a non riconoscere. Dietro di lui vengono collocate le persone scelte dalle segreterie, 220 deputati e 113 senatori selezionati secondo il criterio più antico e più sicuro per ogni potere che desideri durare: l'obbedienza, non il rapporto diretto con gli elettori e con un territorio che i collegi avrebbero almeno consentito di verificare. La palude, lo diciamo da quest'Aula, per il rispetto che abbiamo di quest'Aula, lo diciamo alla Presidente Meloni, la palude non è il voto autonomo che hanno espresso alcuni colleghi in quest'Aula con un voto segreto che serve proprio a tutelare le prerogative del Parlamento. La palude è in chi ha concepito un sistema bloccato nell'ingresso, sbarrando l'accesso alla competizione elettorale a forze nuove, e in uscita, condizionando il voto dei cittadini che di fatto dovranno solo prendere atto di quelle liste infilite che sono stampate in quella scheda elettorale che si troveranno davanti. Una scheda che rappresenta una rinuncia al voto libero, uguale e democratico previsto dalla nostra Costituzione. Noi voteremo contro questa legge, naturalmente, ma domani il problema sarà più grande del voto espresso in quest'Aula. Riguarderà la legittimità di chi governa attraverso una maggioranza artificiale, di chi viene eletto attraverso un sistema chiuso, di chi pretende obbedienza dopo aver negato la possibilità al cambiamento. Per questo, lo dico chiaramente, la vostra legge, ministro Casellati, e mi rivolgo anche alla Presidente del Consiglio, prepara un regime. Contro i regimi, anche quando conservano le forme apparenti della democrazia, la disobbedienza diventa un dovere. c'è una società

0: al di fuori di quest'aula e metà di quella società e metà degli elettori che avrebbero diritto già non votano più, lo fanno per disaffezione, lo fanno per disinteresse, ma lo fanno in larga parte perché esprimono un giudizio politico. È un giudizio politico che noi condividiamo nei confronti di un sistema bloccato ed antidemocratico che si asserraglia dentro le istituzioni e butta la chiave. Questo è quello che voi avete fatto oggi. Altro che provare a prenderci in giro attraverso l'escamotage di quelle finte preferenze. Il racconto ora si vuole ribaltare. Il racconto, e concludo Presidente, è quello di una scelta orbaniana. La Presidente del Consiglio Meloni aveva detto chiaramente che per lei il modello della democrazia illiberale orbaniana era un modello da seguire. Ecco, con questa legge fate un salto in avanti verso quel modello che travolge la separazione dei poteri, travolge il Parlamento e le prerogative del Presidente della Repubblica.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Steger e ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Per una minoranza linguistica ogni riforma della legge elettorale rappresenta sempre un momento di particolare attenzione e anche di forte preoccupazione, perché ogni modifica delle regole del gioco democratico porta con sé una domanda inevitabile. Le garanzie costruite nel corso dei decenni resteranno intatte oppure verranno indebolite? Per una forza politica di maggioranza una legge elettorale può essere semplicemente uno strumento per migliorare la governabilità del Paese. Per una minoranza linguistica invece una legge elettorale riguarda anzitutto la possibilità stessa di continuare a essere rappresentata nelle istituzioni della Repubblica. È per questo motivo che la Südtiroler Volkspartei ha affrontato questa riforma con grande prudenza, ma anche con senso di responsabilità. Non siamo mai stati mossi da pregiudizi. Abbiamo invece verificato articolo per articolo se le nuove disposizioni fossero compatibili con l'impianto costituzionale dell'autonomia speciale e con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana. Per Alto Adige Südtirol la rappresentanza parlamentare non costituisce infatti una semplice scelta legislativa. Essa è parte integrante del percorso che ha consentito la pacificazione della nostra terra. I collegi senatoriali disciplinati dalla legge numero 422 del 91 rappresentano l'attuazione della misura numero 111 del cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige e costituiscono uno degli elementi richiamati nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di allora Giulio Andreotti del 30 gennaio 92, successivamente recepite nello scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria che portò alla chiusura della controversia internazionale davanti alle Nazioni Unite. Non stiamo dunque parlando semplicemente di collegi elettorali, stiamo parlando di uno degli strumenti attraverso i quali la Repubblica Italiana ha dato attuazione agli impegni assunti col Trattato di Parigi del 1946 e ha costruito un modello di autonomia oggi riconosciuto come esempio di successo a livello internazionale. Per questo motivo ogni modifica della legislazione elettorale richiede particolare cautela. Nel corso dell'esame parlamentare abbiamo seguito con attenzione il confronto col governo e con la maggioranza e desidero riconoscere che tale confronto ha prodotto risultati importanti. Ringrazio i rappresentanti di governo e di maggioranza che hanno mostrato sensibilità verso le nostre istanze, hanno dimostrato la volontà di salvaguardare le peculiarità delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. L'accoglimento del nostro ordine del giorno, che consideriamo essenziale, è un segnale importante in questo senso. Con esso chiediamo che ogni modifica della disciplina relativa all'elezione della Camera dei Deputati e dello Senato che incida sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige Südtirol venga trasmessa anche alla Repubblica d'Austria, perché l'Italia e l'Austria sono le parti contraenti del Trattato di Parigi del 1946 e insieme hanno costruito il percorso che ha portato all'attuale autonomia. Rispettare quel metodo significa rispettare gli impegni internazionali della Repubblica Italiana, significa dare continuità a quel principio di leale collaborazione che ha consentito di risolvere una delle più importanti controversie internazionali del secondo dopoguerra. Del resto, lo stesso Presidente Andreotti affermò chiaramente che eventuali modifiche future avrebbero dovuto maturare nel rispetto del consenso raggiunto con le minoranze linguistiche interessate. Consentitemi infine di richiamare anche le considerazioni svolte dal collega Manes per la Valle d'Aosta. Nel corso dell'esame in commissione è stata prevista l'inclusione nel computo nazionale anche dei voti della Valle d'Aosta. Comprendiamo la finalità della scelta, tuttavia riteniamo che essa meriti un ulteriore approfondimento. La Valle d'Aosta infatti presenta caratteristiche ordinamentali differenti rispetto all'Alto Adige-Südtirol. Il suo statuto speciale riconosce una comunità bilingue unitaria e la configura come un'unica circoscrizione elettorale. Sono peculiarità che richiedono una valutazione autonoma e coerente col suo assetto costituzionale, perché in materia elettorale la coerenza dell'ordinamento rappresenta sempre la migliore garanzia della legittimità democratica. Signor Presidente, per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei annuncia la propria astensione, un'astensione che nasce dalla prudenza che ogni minoranza deve avere quando vengono modificate le regole della propria rappresentanza, ma è un'astensione costruttiva. Abbiamo riconosciuto i passi avanti compiuti durante l'esame parlamentare e confidiamo che il Governo voglia dare piena attuazione agli impegni contenuti nel nostro ordine del giorno. Se ciò avverrà, questa astensione potrà tradursi nel successivo passaggio parlamentare al Senato in un voto favorevole, perché la Südtiroler Volkspartei non difende privilegi, difende il rispetto della parola data, degli accordi internazionali e di un'autonomia che rappresenta un patrimonio non soltanto dell'Alto Adige-Südtirol ma dell'intera Repubblica Italiana.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale con Vannacci avremmo preferito effettuare una dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole a questa legge. Avremmo voluto una legge elettorale con le preferenze, non con le liste bloccate. Avremmo voluto una legge elettorale senza l'obbligo delle quote rosa, senza l'obbligo del concetto di riserve indiane. Eppure questi due argomenti sono saltati in aria con i nostri emendamenti che in commissione addirittura la maggioranza ce li ha accantonati per non farli votare e per non fargli avere il parere contrario, per poi ovviamente avere il parere contrario del governo in quest'aula con un cambio repentino di parere, con una rimessione in aula da parte del ministro Casellati che ha esposto il nostro emendamento sulle preferenze ai franchi tiratori presenti tra le file del centrodestra, in particolare tra i banchi di Forza Italia e della Lega, che sfruttando l'oscurità di questa pulsantiera hanno tradito il Presidente del Consiglio che aveva chiesto ai deputati di maggioranza di votare favorevolmente alle preferenze, deputati che hanno una bella faccia tosta perché votano costantemente la fiducia alla luce del sole al Presidente del Consiglio, ma nell'oscurità della pulsantiera l'hanno pugnalata affossando le preferenze, scippando la democrazia e la sovranità popolare. Ma all'interno di questa legge elettorale c'è anche altro, c'è già un tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra insieme al centrosinistra contro l'unico partito di destra che sta crescendo, contro l'unico leader che riempie le piazze senza avere una struttura ultradecennale di un partito, ovvero contro il generale Vannacci, perché qui avete fatto veramente un obbrobrio da un punto di vista legislativo. Avete cioè esentato partiti, e questo lo dico al centrodestra, avete esentato partiti di centrosinistra e di sinistra, e in particolare faccio riferimento ad Azione di Calenda, ad AVS di Bonelli e Fratoianni, dalla raccolta firme. E questa marchetta schifosa da un punto di vista elettorale, chi l'ha fatta? Un partito di destra che viene accusato di essere funzionale alla sinistra? O è stato fatto dal centrodestra che governa questa nazione? L'ha fatto il centrodestra che governa questa nazione, che continua tra l'altro a mantenere un impianto di legge elettorale che purtroppo con l'assenza della possibilità di esprimere la preferenza da parte degli elettori continuerà ad impattare negativamente sull'astensionismo, continuerà questa legge ad implementare l'astensionismo e quindi toccherà soltanto a noi, partito alternativo al centrodestra moderato che ha tradito i propri valori e il proprio programma, alternativo al centrosinistra, far riaccendere la speranza ai cittadini italiani che vedono tutto quello che state facendo qui dentro e vedono quello che avete fatto per mettervi d'accordo quando avete affossato l'emendamento sulle preferenze. Qui il centrodestra e il centrosinistra erano già d'accordo, e lo dico a chi ci ascolta, per dare la colpa a noi di Futuro Nazionale, ma noi facendo video con i nostri telefoni abbiamo assolutamente eliminato questo dubbio. E il centrosinistra, che continua a lamentarsi della nostra condotta e che ha invocato denunce penali, sanzioni, a breve ci arriverà una lettera di censura, ci autodenunciamo, censurateci, ma la trasparenza nei confronti dei cittadini italiani per noi è sacrosante e continueremo, se ci dovessero essere voti segreti, a dimostrare a chi ci sostiene da fuori quale è il nostro voto, perché noi non abbiamo paura di confrontarci con gli italiani e lo dimostreremo anche sulla raccolta firme, perché grazie a questo, perché voi pensate di metterci in difficoltà, noi partiremo molto prima. Noi partiremo mesi prima con la campagna elettorale, porteremo a conoscenza della popolazione quello che avete fatto e quello che continuerete a fare prima della data delle elezioni. Perché vede, Presidente, non è un leader di destra come Vannacci ad essere funzionale alla sinistra se ricorda alle forze politiche di centrodestra certi valori, certi programmi, di essere coerente con la propria storia. È funzionale alla sinistra chi tradisce quei principi, quei valori e fa addirittura accordi con forze politiche di centrosinistra per arginare un nuovo partito di destra. Ma di fronte a questo noi non ci abbattiamo, anche di fronte alla censura che ci avete scaraventato addosso, sempre una censura di centrodestra, di centrosinistra, che ha paralizzato la TV di Stato e che ha servito a voi. Noi continuiamo a crescere perché ormai alla vostra TV di Stato non crede più nessuno, esattamente come a questa legge elettorale, con l'emendamento meticcio che avevate presentato per dire che i parlamentari sarebbero stati votati con l'emendamento di Fratelli d'Italia. Noi avevamo detto che avremmo votato a favore e abbiamo votato favorevolmente, ma anche con quell'emendamento, ma chi volevate prendere in giro? I capilista continuavano ad essere bloccati e la stragrande maggioranza degli eletti con quel sistema sarebbe stato scelto sempre dalle segrete stanze dei partiti politici, cari colleghi. Anche quando prendete in giro gli italiani perdete non soltanto lucidità, ma perdete consensi, e molto spesso questi consensi però vanno a rifugiarsi nell'astensionismo, che è la piaga principale di questo paese, signor Presidente. Per tutti questi motivi, e tra l'altro voglio concludere con questo passaggio, noi avevamo proposto in un emendamento la raccolta firme in digitale, proprio per cercare di stimolare un innalzamento della partecipazione elettorale, specialmente da parte di quell'elettorato giovanile che ha bisogno di strumenti digitali moderni, sofisticati, e non sempre con questa carta con cui ci mandate le lettere di censura. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto contrario alla legge elettorale, sperando che Meloni, al passaggio al Senato, possa far riflettere i suoi alleati e possa far introdurre le preferenze in quel passaggio, perché in quel caso noi saremo pronti a votare favorevolmente nella terza lettura qui alla Camera dei Deputati. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Signora Ministra, approvare una legge elettorale alla fine della legislatura è il segno della vostra sconfitta politica. Non avete approvato la riforma del presidenzialismo, non avete approvato la riforma dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non avete approvato il federalismo, non avete ridotto le tasse, non avete approvato una vera riforma della giustizia. Avevate promesso tutte queste riforme e non ne avete approvata nemmeno una. Il vuoto cosmico delle vostre riforme è sotto gli occhi di tutti. A quel vuoto cosmico oggi si aggiunge un voto comico, perché che l'unica riforma che riusciate a fare, forse, è la legge elettorale, fa ridere. E voi approvate una legge elettorale last minute, a pochi mesi dal voto. Lo fate divisi come non mai dentro la maggioranza, lo fate con Futuro Nazionale, che oggi è una realtà e che fa parte della maggioranza, anche se non del governo. Lo fate con le vostre divisioni a scrutinio segreto. Approvate una legge elettorale perché avete paura di perdere, questa è la verità. Voi sostenete di voler cambiare la legge elettorale per dare stabilità, quando con la legge elettorale vigente e per le divisioni del centro-sinistra nel 2022, voi governate ininterrottamente da 4 anni, come ci ricordate ogni giorno. E allora voi cambiate la legge elettorale soltanto perché dopo aver perso il referendum costituzionale, dopo la bocciatura da parte dei italiani del vostro governo, avete avuto paura di perdere. Solo che l'ultima volta che un governo ha cambiato la legge elettorale per il proprio tornaconto non ha portato molto bene. Era il governo Berlusconi nel 2006, ve lo dovreste ricordare bene, cambiò la legge elettorale al photo finish e poi perse le elezioni. Qualcuno ci dirà, beh, anche voi nella 17ª legislatura avete cambiato la legge elettorale. Solo che in quel caso noi fummo costretti da 2 sentenze della Corte Costituzionale, non fu una scelta politica. Nel vostro caso invece è una scelta politica dettata dalla paura di perdere. Ma perderete lo stesso, perché il tempo è galantuomo e il karma è implacabile. E allora vede, Ministra, già questo basta di per sé a giustificare il nostro voto contrario a questa legge elettorale. Ma ci sono poi vari profili di merito, vari profili di incostituzionalità che vi abbiamo evidenziato, che abbiamo cercato di correggere e modificare con vari emendamenti in commissione e in aula, che voi avete bocciato. Cito solo 2 punti, perché il tempo a disposizione è poco. Il premio di maggioranza, innanzitutto. È ovvio che il premio di maggioranza è legittimo in una legge elettorale, ma la Corte Costituzionale ce l'ha già detto. Non deve essere tale da ledere il principio dell'uguaglianza del voto. Non si può sacrificare la rappresentatività per la governabilità in modo eccessivo. Occorre che il voto dei cittadini conti nella scelta dei rappresentanti in Parlamento. E invece in questa legge elettorale, col vostro premio di maggioranza, questo principio viene violato. Ma l'aspetto che ci preoccupa di più è quello del metodo che individuate per la scelta degli eletti, dei parlamentari. Noi vi avevamo proposto di tornare ai collegi uninominali, alla legge Mattarella, di introdurre le preferenze, ma nessuna di queste proposte è stata approvata. E allora voi avete deciso di tornare all'impianto dell'Italicum. Avete cambiato idea anche su questo. 10 anni fa ci avete attaccato per aver proposto l'Italicum, ci avete attaccato in quest'aula, ci avete attaccato negli anni successivi fuori da quest'aula e alla fine siete tornati a proporre l'impianto dell'Italicum. Del resto avevate cambiato idea sulla NATO, sull'euro, su Trump, su Putin, sulle accise, su TAP, trivelle, Jobs Act, Industria 4.0. Ora avete cambiato idea anche sull'Italicum. Però non siete nemmeno riusciti a fare l'Italicum. Vedete, 10 anni fa, in quest'aula, Giorgia Meloni, quando era ancora Giorgia Meloni, e vi invito a rivedere i video di allora, attaccava l'Italicum, dicendo, beh, con quella legge elettorale, che ricordo, prevedeva sì capolista, ma aveva le preferenze, a differenza della vostra legge elettorale, Giorgia Meloni diceva, beh, ma quella è una legge elettorale che servirà soltanto a far scegliere ai segretari di partito chi mettere in lista. Verranno messi in lista soltanto i leccapiedi dei segretari di partito, quelli del cerchio magico, della corte, i catapultati, questo diceva Giorgia Meloni. Verrà tolta ogni possibilità di scelta ai cittadini, perché verranno messi in lista solo quelli scelti nelle stanze segrete. Ecco, con questa legge elettorale voi fate peggio di quello per cui vi attaccavate la nostra legge elettorale, perché voi non siete neanche riusciti a introdurre le preferenze in questa legge elettorale. Ci avete provato, sì, all'ultimo minuto, 2 giorni fa, col famoso emendamento Bignami, soltanto che è stato bocciato. È stato bocciato dalla vostra stessa maggioranza quell'emendamento a voto segreto. E guardate, voi vi siete lamentati con le opposizioni perché le opposizioni hanno esultato quando quell'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza. Ma che cosa avrebbero dovuto fare le opposizioni quando voi, nei vostri banchi, avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio a viso aperto di dire quello che pensano, ma a voto segreto votano contro il governo? Avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio di votare in modo palese secondo le loro idee, ma a voto segreto vi mandano sotto. Avete 50 franchi tiratori che hanno dimostrato che non solo non avete la maggioranza nel paese, e quello ve lo avevano già detto i cittadini italiani con referendum costituzionale bocciando la vostra riforma, ma non avete la maggioranza nemmeno dentro quest'aula. E lì una Presidente del Consiglio seria si sarebbe dovuta dimettere e ridare la parola ai cittadini andando al voto subito a settembre, non continuare facendo finta di nulla. Voi ci richiamate all'etichetta istituzionale, ma a parti invertite, cosa avreste fatto voi se un parlamentare su quattro di maggioranza avesse tradito nel voto segreto come è successo a voi? Allora Presidente, io non so se questa legge elettorale verrà cambiata al Senato, se verranno introdotte le preferenze al Senato per poi tornare alla Camera ed essere bocciata definitivamente a scrutinio segreto. Noi vi aspettiamo qui se avrete il coraggio di cambiare quello che va modificato, altrimenti vi aspetteremo alle urne, dove siamo convinti che gli italiani non sceglieranno voi. E non solo per le riforme che avete promesso e non avete fatto, ma perché in questi 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, perché avete aumentato le tasse, avete aumentato le bollette dell'energia, avete aumentato il costo della benzina, le liste d'attesa in sanità, il carrello della spesa, gli affitti, tutto tranne gli stipendi, che sono diminuiti da quando voi siete al governo. E la prova provata è che gli italiani lasciano l'Italia da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi. Record storico, 200.000 italiani all'anno lasciano l'Italia. Altro che l'Italia agli italiani. Gli italiani scappano dall'Italia da quando ci siete voi al governo. Ma vede, Ministra, l'occasione che voi avete davvero mancato è stata quella in questi anni di poter guidare il cambiamento in Europa. E si può perdere su un voto segreto, si può perdere un'elezione, si può perdere anche un referendum. Una battaglia si può perdere. Non si può perdere l'occasione di cambiare il paese, quello è irrecuperabile. E voi non potrete recuperare questa grande perdita di occasione, nemmeno alle urne, pur cambiando tutte le leggi elettorali del mondo, perché il tempo è galantuomo, il karma è implacabile.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Alessandro Colucci, e ne ha facoltà.
5: Grazie. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, componenti del Governo, Nuovo Moderati voterà a favore della proposta di legge di modifica di legge elettorale, perché l'Italia ha conosciuto troppe stagioni di instabilità, di maggioranze fragili, di governi nati e caduti nei palazzi. Un modo di fare, un atteggiamento che ha certamente incoraggiato tanti italiani a rifugiarsi nell'astensionismo. E come ha ricordato il Presidente Lupi in diverse occasioni, una buona legge elettorale deve rafforzare la qualità della rappresentanza e la stabilità. E proprio a proposito della stabilità, questa legge elettorale che ci apprestiamo a votare garantisce governabilità, garantisce stabilità e permette a tutti noi di parlare con chiarezza agli elettori. Ad esempio depositando il programma di coalizione, oppure indicando il nome di chi deve guidare la coalizione. Respingiamo la critica che questa legge sia influenzata dai sondaggi, dettata dalla convenienza del momento, legge per far vincere il centrodestra. Mi sembra che dopo l'esito referendario ci sia da parte del campo largo la grande convinzione di vincere le elezioni. Quindi, visto che c'è questa convinzione, non possono che considerare valida e interessante questa legge elettorale, che permetterà a chi vincerà, chiunque vincerà, di governare con numeri certi, 220 deputati e 113 senatori. Abbiamo anche modificato col testo, questo a testimonianza del lavoro fatto in commissione e in aula, abbiamo portato il tetto di numero massimo per la maggioranza da 220 deputati e da 114 a 113 senatori, perché tutti in quest'aula sappiamo che oggi il centrodestra governa con dei numeri che sono irripetibili col sistema elettorale attuale. Perché il campo largo si presentò diviso alle elezioni del 2022 e molti collegi uninominali furono vinti con percentuali più basse, addirittura 35 collegi uninominali con meno del 40%. Allora noi il pareggio non lo vogliamo, perché a condizioni attuali, date le attuali condizioni delle coalizioni rischieremmo un pareggio che gli italiani non si meritano, perché determinerebbe opacità. E allora il premio di governabilità, anche qui abbiamo previsto che il listino di governabilità scatti non più a 40% ma col 42%, 70 deputati e 35 senatori, che non è vero che è un numero sproporzionato, perché l'assegnazione arriva prima della distribuzione dei collegi proporzionale, un numero assolutamente adeguato che la coalizione che vince avrebbe comunque portato a casa. Allora l'osservazione, anche questa, della scarsa riconoscibilità dei candidati nella lista di governabilità, anche qui con le modifiche apportate in aula, è stata superata dall'obbligatorietà di mettere i candidati del listino di governabilità come capolista nei collegi riferiti a quella circoscrizione. Certo, sarebbe stato meglio nei sei nomi successivi all'interno dei collegi plurinominali scegliere i parlamentari con le preferenze. Noi un emendamento lo abbiamo presentato insieme a Fratelli d'Italia, speriamo, questo è l'auspicio di noi moderati, che il Senato possa reintervenire su questo tema, ma considero incredibile l'esaltazione e l'esultazione con cui il campo largo ha salutato il fatto che le preferenze non siano passate, perché su un principio fondamentale nel merito io credo che non meritasse quell'esultazione, perché vuol dire agli italiani di non scegliere i propri rappresentanti, ma solo per opporsi, per andare contro il nemico che in questo caso è la maggioranza di centrodestra, un'esultazione incredibile, incomprensibile, che credo che non dà dignità a questo Parlamento. Mentre noi che crediamo al merito, a qualsiasi emendamento sulle preferenze, compreso l'emendamento di Futuro Nazionale, abbiamo votato a favore, perché per noi conta il merito, in quest'Aula si entra nel merito e si vota cosa è meglio fare per gli italiani. E allora, visto che il Parlamento è sovrano, abbiamo accettato questa scelta da parte dell'Aula, ma crediamo che sia importante ritornare su questa valutazione. In più, crediamo che tra tutte le modifiche e le correzioni che abbiamo fatto, molto positivo sia il tema del voto fuori sede. Noi sin dalle elezioni europee eravamo convinti, abbiamo lavorato per poter consentire a chi è lontano dal proprio comune per ragioni di studio, di lavoro, di cura, di poter votare alle elezioni. Siamo contenti che questo sia successo in questa modifica di legge elettorale. E ci sembra molto positivo il fatto che ci sia stato un voto all'unanimità. Questo era il metodo che avevamo avviato anche su tutta la riforma. Purtroppo da parte del campo largo non c'è stata una disponibilità seria a collaborare, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Per questo ringrazio il mio collega relatore, anche presidente in commissione, il presidente Pagano, l'altro relatore, l'onorevole Iezzi, l'onorevole Rossi, con cui ci siamo sentiti tutti noi in ogni momento delle giornate, delle settimane appena trascorse. Tra l'altro, collega a cui è stato riconosciuto anche l'impegno e la disponibilità verso tutte le forze di maggioranza e di opposizione. Ma la sensazione, Presidente, è che l'opposizione abbia solo voluto opporsi per partito preso e per andare contro la riforma. Infine, io credo che la critica che sia stata fatta una legge elettorale modificata sotto scadenza di legislatura è la narrazione più incredibile si possa fare. La legislatura scade ottobre 26 e c'è tutto il tempo, più di un anno, 27 scusate, c'è tutto il tempo, più di un anno a disposizione per fare tutte le valutazioni e considerazioni successive. Ricordo che la legge elettorale vigente oggi è stata votata e approvata dal Parlamento a 5 mesi dalle elezioni. Allora sono stati molti i tentativi di smontare, di delegittimare, di demolire questa riforma, ma noi siamo fiduciosi del giudizio positivo che daranno gli italiani, perché questa legge garantisce trasparenza, con programmi di coalizione condivisi dalla coalizione e necessari per il deposito delle liste, da chiarezza delle alleanze in campo, e noi su questo ci teniamo particolarmente, perché per noi il centrodestra è un valore, il centrodestra esiste da 30 anni, il centrodestra è fatto da 4 partiti, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Non Moderati, ciascuno protagonista nell'azione di governo e all'interno della coalizione. Probabilmente queste modifiche all'interno della legge elettorale danno fastidio al campo largo, perché su questi temi sono divisi, sono lontani, perché sono lontani nei programmi, a cominciare dall'Ucraina e dalla politica estera. Figuriamoci che cosa potrebbero mai fare o non fare sul tema del programma, così sul tema della coalizione, mettersi insieme solo per sconfiggere qualcun altro, come la possibilità per noi importantissima, proprio in chiave di chiarezza, di indicare il nome di chi deve guidare la coalizione. Noi ce l'abbiamo, noi siamo sicuri, noi abbiamo la nostra certezza che il nome che ci sarà nel deposito dei programmi che faremo prima del voto sarà il nome di Giorgia Meloni. Voi ancora non lo sapete, non lo saprete, siete in crisi con questa riforma elettorale per questa ragione, perché siete divisi anche su questo. E allora io credo che nel complesso questa legge evita di tradire la volontà degli elettori, evita le opacità, evita gli inciuci. Chi vota contro questa legge è per l'opacità, per gli inciuci. Chi vota a favore è contro l'opacità e gli inciuci. E devo dire che in queste settimane non abbiamo lavorato solo sulla legge elettorale, abbiamo lavorato su tanti provvedimenti utili al Paese: il salario giusto e la sicurezza sul lavoro, il piano casa, l'ultimo provvedimento sul PNRR, misure per contrastare la crisi energetica e il caro carburanti. Parallelamente abbiamo portato avanti la legge elettorale, che noi votiamo convintamente perché crediamo che garantisca governi stabili, governi e maggioranze capaci di durare l'intera legislatura, evita ribaltoni, e gli italiani si meritano una politica credibile, chiara, seria e rispettosa delle loro volontà. Questa legge elettorale va esattamente in questa direzione e credo che sia un tassello importante per garantire agli italiani una politica credibile, una politica con la P maiuscola. Grazie.
6: Grazie onorevole Colucci. Chiesto intervenire l'onorevole Frattoianni, ne ha facoltà.
7: Grazie signor Presidente. Per suo tramite, signora Ministra, la vedo su banchi desolati, l'hanno lasciata sola ed è persino comprensibile. Per la verità forse sarebbe meglio che quei banchi li lasciasse anche lei, perché 48 ore fa il Parlamento vi ha votato la sfiducia ed è inutile che ci giriate intorno, che raccontiate a voi stessi, al Paese, che è stato un piccolo incidente, perché lei lo sa benissimo, è una persona che ha una storia politica, un'esperienza. Lei è venuta in quest'Aula e dopo aver ascoltato i pareri del relatore, adeguatamente diciamo catechizzato, ha coerentemente dichiarato che il parere del governo era favorevole. Lo ha fatto naturalmente, anche qui mica per caso, lo ha fatto perché Giorgia Meloni, la leader indiscussa assoluta di questa maggioranza, di questo governo, del centrodestra, della destra e di tutto ciò che potremmo attribuire, diciamo, a questo mondo, aveva poche ore prima, via social, siamo a un'evoluzione ormai, no? Nella rincorsa al presidenzialismo di fatto, siamo a un'evoluzione persino delle procedure fondamentali del dibattito parlamentare. Anche la fiducia viene posta via social. E Giorgia Meloni con un post social aveva posto la fiducia. Insomma, l'aveva fatto in un modo un po' curioso, per la verità, tentando di indicare nell'opposizione il problema. Ha detto vi sfido, ma ci sfidava a che cosa? Avevamo già fatto una richiesta formale, precisa, secondo le procedure, avevamo chiesto il voto segreto motivandolo, esplicitandone la ragione, l'avevamo fatto su tutti gli emendamenti su cui era consentito dal regolamento, e dunque era evidente a tutti, anche a chi ha poca esperienza, che quella sfida era una sfida finta, non si rivolgeva a noi la Presidente del Consiglio, si rivolgeva a voi, alle file della Lega, di Forza Italia, probabilmente di Fratelli d'Italia, di Futuro Nazionale, Video, non lo so, non mi interessa, si rivolgeva a voi, alla vostra parte. Il suo era un avvertimento: oh, state attenti perché ci ho messo io la faccia, altro che le opposizioni. E l'Aula del Parlamento vi ha clamorosamente bocciato. È un voto di sfiducia clamoroso, ed è clamoroso non per i numeri, uno in più, uno in meno, è clamoroso. Il collega Bonelli ha, diciamo, con una metafora fulminante, nel caldo di quei momenti rappresentato il quadro, no? Cara Giorgia Meloni, siete andati sotto perché mancavi tu, insomma, perfetto, un voto, diciamo, lo racconta in modo plastico, ma potevano essere 1, 2, 10, 20, non cambia il punto. La sfiducia è clamorosa perché Giorgia Meloni aveva poche ore prima detto: oh, ci metto io la faccia. E allora, signora ministra, diciamo, al netto della cortesia istituzionale e anche della sua serietà, è qui perché lo richiede il suo, diciamo, mandato, ma insomma dovrebbe lasciarli anche lei questi banchi. Andate a riflettere. Ha detto Giorgia Meloni, serve una riflessione. Riflettete e poi, magari per cortesia, dopo che avete riflettuto, venite a riflettere anche col Parlamento. È perché anche qua la riflessione, tutto via social, la fiducia via social, la riflessione via social, non si capisce più niente. Ma c'è un punto che non potete ancora rimuovere e che in fondo poi spiega la ragione, no, della nostra opposizione. Altro che preferenze, la scelta, divisi. Ho ascoltato adesso il collega Colucci che, diciamo, offriva a questa aula e al paese una ricostruzione un po' curiosa, francamente, no? Sulle ragioni della nostra opposizione radicale a questo obbrobrio. Perché la ragione della nostra opposizione ha esattamente a che fare col ruolo del Parlamento. Dovete venire in Parlamento a offrire i risultati della vostra riflessione, magari qualche volta persino a riflettere insieme al Parlamento, non vi farebbe male. Perché questa, che ne pensiate, è ancora una repubblica parlamentare. Ed è questo quello che non sopportate a destra, ma mica da oggi, è la storia della destra italiana ultradecennale, è un progetto ultradecennale, quello di rimuovere questo insopportabile ostacolo, il Parlamento e magari col Parlamento la Costituzione che lo rende centrale. Il problema di questa schifezza, di questa legge elettorale, non sono le preferenze qui, la norma lì. Certo, tutte insieme fanno proprio schifo, no? Fa schifo l'iperpremio di maggioranza, il listone, altro che scelta dei candidati. Fa schifo l'idea di forzare il Presidente della Repubblica nelle sue prerogative. Ma il punto politico decisivo è che questa schiforma, è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento. Voi volevate fare premierato, lo avevate dichiarato, era un punto del programma. Poi vi siete accorti che, insomma, non era tanto il caso, no? Vero? Che ci rimettiamo a cambiare la Costituzione un'altra volta. Avete preso una scoppola di quelle serie, altro che la sfiducia parlamentare. Quando la sfiducia arriva a 15 milioni di italiani e italiane, è bella tosta quella lì. È una sfiducia che è difficile rimuovere e vi siete convinti che ormai era passata e che le difficoltà dell'opposizione era tutto a posto, ma 15 milioni stanno lì e stanno lì a ricordare a questo paese, a chi lo governa a tempo determinato, chiunque lo governi a tempo determinato, che la Costituzione repubblicana è un bene comune ai quale gli italiani e le italiane sono legati. Non la lasceranno stravolgere né a voi né a nessun altro in questo paese. Allora ve ne siete accorti, perché 15 milioni è arrivato, diciamo, puntualmente, no? Con un tempismo fantastico il ministro Nordio. 15 milioni di italiani hanno rispedito al mittente, ai mittenti, la controriforma della magistratura a firma Nordio Meloni, e quindi avete, comprensivi me, vi capisco naturalmente, vi sono nel cuore. Avete riflettuto un attimo, sempre, diciamo, non in modo particolarmente pubblico ed esplicito, e avete pensato di evitare di cimentarvi nuovamente con la Costituzione. E quindi che avete pensato? Genialata! Avete pensato, sai che c'è? Siccome il premierato richiede una riforma della Costituzione e ce la bocceranno, allora facciamo così. Utilizziamo la legge ordinaria. Quale via migliore? La legge elettorale. Perché che questa legge elettorale, questa schifezza di riforma, avesse come obiettivo questo, era chiaro dall'inizio, lo diciamo da mesi, e ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento, dov'è il ministro Ciriani? Chiamatelo per favore, dovrebbe stare qua, sarebbe utile, perché il ministro per i rapporti con il Parlamento è andato in televisione e ha detto candidamente: questa riforma elettorale è un anticipo di premierato. Ma adesso, ma non vi vergognate un poco? Ministro Nord, ministra Casellati, ma lei è la ministra delle riforme, ma non si vergogna un po'? Ma un po' di dignità, ma alzatevi in piedi. È un anticipo di premierato o no? Lo dovete dire al paese, eh? Non è che potete fare finta di niente, non ve lo potete permettere. Il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba vostra, non è vostra, non è nostra, non è roba di chi governa, chiaro? La Repubblica è un bene comune, la dovete rispettare. Se volete fare il premierato o il presidenzialismo, abbiate il coraggio di cambiare la Costituzione e presentatevi davanti agli italiani, prenderete un altro ceffone, ma dovete avere il coraggio di farlo, perché non è roba vostra, chiaro? Questo è il punto politico ed è la ragione per cui è inutile che Giorgia Meloni sfidi le opposizioni. Vedremo al Senato, non c'è voto segreto. Voteremo contro a tutti i vostri emendamenti, perché il punto è la politica, chiaro? È l'obiettivo, è inemendabile questa legge perché è il suo obiettivo che noi contrastiamo, perché noi, le opposizioni, quelle che si candidano all'alternativa a questa destra, sono le opposizioni repubblicane e costituzionali, e lo voglio ripetere ancora una volta, per me, per i miei colleghi, le mie colleghe, per voi, per chi ci ascolta, anche se avete negato la diretta Rai, no? Un tempo insomma non si negava a nessuno, adesso ci avete talmente paura di mostrare a qualcuno in più le vostre figuracce e la vostra crisi nella rincorsa a Vannacci. Mi metto nei panni dei colleghi di Forza Italia, della Lega, ormai abbandonati dalla destra dei Fratelli d'Italia, che ieri
6: concludo,
7: figuraccia, e concludo, Presidente, 10 secondi, ha votato l'emendamento Vannacci abbandonando i suoi alleati, no? Traditori, vedremo l'evoluzione, ma per non mostrare le vostre figure avete negato anche la diretta. Non basterà, gli italiani se ne sono accorti. Noi siamo qui oggi, continueremo la nostra battaglia per difendere la Repubblica, la Costituzione e per dare nel segno della Costituzione un'alternativa a questo paese.
6: Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Richetti, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Il collega Colucci dice: l'opposizione si è opposta per partito preso. E voglio suo tramite interloquire, Presidente. No, l'opposizione, quantomeno Azione, non si è opposta per partito preso a questa legge elettorale. Ci siamo confrontati su tutto partendo da un presupposto completamente diverso. Lo dico per onestà del nostro confronto, del nostro dibattito, Presidente. Noi siamo convinti che serva un sistema politico in Italia fondato su altre basi. Qui il problema non è essere a favore del sistema proporzionale come siamo noi, perché sei proporzionalista invece che per il maggioritario. Qui si tratta di capire se concepiamo la proposta politica in Italia con una prima modalità, che è la vostra, e temo non solo la vostra, che è quella di fare di tutto per vincere le elezioni e poi chiedersi come si governa il Paese. Fare di tutto per vincere le elezioni vuol dire fare di tutto, eh? Vuol dire costruire alleanze le più larghe, le più lunghe, le più diverse e le più disparate, e ovviamente fare promesse le più larghe, le più lunghe, le più disparate, anche quelle irrealizzabili, perché così si prendono i voti per governare. Temo non sia una prerogativa solo vostra. Noi crediamo in un altro modello, che è quello di far sì che il Parlamento rappresenti le forze politiche che si propongono agli italiani in totale trasparenza circa le idee che hanno, su quello assumono un consenso, vanno in Parlamento e in totale trasparenza costruiscono un programma di governo da realizzare. Sottolineo da realizzare, perché è questo che distingue un esecutivo da un altro, il fatto che fa cose diverse da quello che farebbe il proprio avversario, e l'opposizione controlla che questo avvenga dentro ad una cornice costituzionale e di reciprocità dialettica, punto. Sta prevalendo il primo modello. Sta prevalendo a tal punto che la legge
8: che avete fatto e che consentirà agli amici del campo largo di governare la prossima legislatura offrirà esattamente quello che avete offerto voi al Paese, cioè una vittoria fondata su premesse imbarazzanti. Io non voglio tornare sulla cancellazione della Fornero, sulle accise, sulla paralisi che ricordava la collega Boschi di tutte le riforme non realizzate, ma non realizzate perché siete una maggioranza di incapaci e incompetenti, siete colleghi che io rispetto dal primo all'ultimo, ma è evidente che se state con un partner che dice io il MES non lo ratifico, voi il MES non lo ratificate, nemmeno se Tajani si è espresso pubblicamente davanti al mondo circa quell'impegno, e quello è il problema. Esattamente il problema che, avendo fatto una legge che gli regala il governo, avranno quando abbiamo proposto insieme il salario minimo. Il mio amico Renzi mi disse: sappi che Italia Viva non c'è sul salario minimo, legittimamente, perché i miei amici e colleghi di Italia Viva pensano che quella non sia la soluzione circa risolvere la questione salariale, ma voi ve ne fregherete ampiamente e costruirete un'alleanza che dirà salario minimo anche se dentro avete chi non ci crede. E del resto l'ultima riforma del mercato del lavoro in questo paese l'ha fatta Matteo Renzi, qualcuno l'ha condivisa, qualcuno l'ha contrastata, immagino che Renzi la condivida ancora come il sottoscritto. Qualcuno si è legittimamente speso per cancellarla, ma ve ne fregherete, costruite un programma che dice garanzie del lavoro, ma anche flessibilità, ma anche crescita, ma anche il lavoratore partecipa al benessere dell'azienda. Tanto le parole ve le scrivo io se avete bisogno. Entrambi gli schieramenti fanno finta di non avere dentro un problema grande come una casa, ormai certificato dalle organizzazioni internazionali, che è un filoputinismo diffuso dentro le forze politiche italiane. Ed è un problema grande come una casa, non per Azione, per Richetti, e neanche per Fontana, la maggioranza o l'opposizione. È un problema grande come una casa per l'Italia e per l'Europa. E noi stiamo qui ad ascoltare sei rispettabili colleghi, otto quanti sono, che un giorno anche loro proveranno l'ebbrezza di entrare in Parlamento e di starci con la forza politica che li ha eletti come abbiamo fatto noi, perché oggi questo crogiuolo di trasformisti che dà lezioni alla politica italiana e tutti qua ascoltare a bere come fosse acqua fresca. Ma signori, ma ci sarà un problema enorme che è legato al fatto di riproporre dentro alla politica italiana la serietà e la trasparenza di impegni assunti e poi concretamente realizzati. Su questo noi inciampiamo. E lo dico perché nel dettaglio, e non finisco di sottolinearlo, io in questa battaglia elettorale di contrasto a questa legge, io e i miei colleghi abbiamo avuto a che fare con un galantuomo delle istituzioni, perché il relatore Rossi è un galantuomo delle istituzioni che non si è mai sottratto ad un minuto, anche nelle contrapposizioni più evidenti al confronto. Ma io tengo il punto. Quando ieri il mio collega, il nostro collega Donzelli ci spiega basta opposizioni fare polemica sul listone dei 70, perché il listone dei 70 non esiste più. Adesso il listone dei 70 sono tanti listini circoscrizionali e tra l'altro sono pure nei collegi plurinominali. E dice una cosa corretta, ma signori, non è che cambiando nome alle cose, sti 70 scattano tutti in blocco oppure no? Se in Emilia-Romagna il centro-sinistra prende l'80%, i listini circoscrizionali scattano? No, se perde le elezioni. E allora i 70 scattano o tutti o nessuno, ma non è un blocco dei 70, eh? È come dire, io presidente non faccio tutta la settimana, faccio da lunedì a domenica. Ah beh, la giriamo, ma... E allora il problema è, signori, state dando un premio di maggioranza di 70 deputati in blocco che avete però spezzettato così, non è un listone, ma ci possiamo almeno rispettare dentro ad un'intelligenza che tutti facciamo lo sforzo di metterci? Io purtroppo, o per fortuna, o non lo so, il collega Fratoianni dice una cosa vera, ed è una cosa talmente vera, cioè il fatto che avete forzato l'indicazione del Premier, che nel confronto che abbiamo avuto in commissione, no? Noi vi abbiamo detto, guardate che
9: le consultazioni del Presidente della Repubblica, la giurisprudenza le considera un fatto costituzionalizzato, cioè in caso di nuove elezioni e di apertura di crisi il Capo dello Stato fa le consultazioni. Se in caso di nuove elezioni il Capo dello Stato fa le consultazioni, ma i consultati hanno l'obbligo, perché se non hanno fatto quel nome non possono correre le elezioni, ma che consultazioni sono? E allora, genialata, come l'abbiamo risolta? Abbiamo scritto in una legge ordinaria, fatto salvo le prerogative costituzionali del capo, si chiama gerarchia delle fonti al primo esame di diritto pubblico, cioè la Costituzione si rispetta sempre, poi si fanno le leggi ordinarie, ma se scrivi in una legge ordinaria fatto salvo le prerogative della Costituzione è che hai la preoccupazione di star facendo una cosa, come ricordava Fratoianni, che necessita di una modifica della Costituzione e si chiama premierato, ovvero indicazione del premier e conseguente elezione diretta. Questo è il punto. E lo dico ritenendo legittimo che la maggioranza proponga e faccia una legge elettorale, perché c'è anche un limite all'ipocrisia. Qualcuno è stato maggioranza, poi si trova da fare l'opposizione, le leggi elettorali sono state modificate, sono state cambiate. Avete talmente colto queste criticità che nei passaggi, no? Bignami 1, Bignami 2, il 35 col ballottaggio, via il ballottaggio, il 40 che diventa 42, sono state affrontate, secondo me, non in maniera risolutiva. Concludo, Presidente. Vi ostinate a giocare ad un sistema maggioritario dove chi prende un voto in più piglia il banco. Questa cosa produrrà distorsioni clamorose. Per quanto riguarda Azione c'è solo un bipolarismo possibile e che la storia ci proporrà nei prossimi mesi, chi sta con l'Europa e chi sta contro l'Europa. E in quel bipolarismo noi non ci sottraiamo, sappiamo da che parte stare, ci vedete sempre dalla parte dell'Europa. Grazie.
6: Grazie onorevole Richetti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.
10: Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensiamo agli italiani che ci seguono. Staranno pensando, in Parlamento staranno discutendo e approvando misure urgenti per il Paese. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si occupano di crollo degli stipendi, di caro vita, di crollo della produzione industriale da 3 anni e mezzo, dei prezzi alle stelle. Qualcuno ha fatto, semmai questa mattina, pieno di gasolio, 2 euro per un litro alle stazioni di servizio, di liste della sanità, con ritardi con chi rinuncia alle cure, di sicurezza contro, per chi vuole essere protetto contro furti e aggressioni, rispetto a un governo che rivendicava legge e ordine. E poi leggono di Trump che continua con gli attacchi. Ebbene, di che cosa ci stiamo occupando invece? Da giorni, e continueremo al Senato, il Parlamento sarà bloccato perché questa maggioranza ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale. Eh sì, la legge elettorale, perché bisogna cambiare le regole del gioco. Si vuole passare dalla stabilità così vantata alla inamovibilità. E attenzione, uno può anche affrontare questo passaggio se ritiene che sia prioritario mettendoci la faccia, invece no, si ricorre all'artificio, alla truffa. Che cos'è una truffa? La truffa è una alterazione e mistificazione della realtà, è un inganno per far credere altro rispetto a quello che si vuole. E quello che si vuole è un vantaggio, un profitto ingiusto. Ecco, allora, la truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo in tutti i social, poi arriveranno le trasmissioni amiche, i giornali degli amici imprenditori, che questa legge è fatta per dare più potere e più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone, per poter restituire ancora più potere al capo. Ecco perché l'abbiamo subito definito una legge truffa. E l'accordo che avete raggiunto in maggioranza è un accordo truffaldino, perché non c'è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti. Avete confezionato un accordo blindato, pensate, dove nel listone i candidati sono preselezionati alle segreterie di partito, poi ci sono dei listini territoriali dove i candidati sono prestampati, preselezionati dalle segreterie di partito. È tutto preselezionato, sono tutti moduli prestampati e voi volete prendere in giro gli italiani dicendo che volete dare più democrazia a loro e più potere di scelta? Ma la cosa bella è che poi c'è la truffa nella truffa, l'emendamento truffaldino nella legge truffa, e qui è il massimo artificio, la massima abilità della vostra Presidente, la Presidente Meloni, la quale ha tirato fuori questa foglia di fico

0: andava bene si poteva forse leggere il 5%, il 10% dei candidati, ma sempre prestampati, su modulo prestampato dalle segreterie di partito. E poi Giorgia Meloni, perché in questo è unica, è riuscita nel capolavoro di frapporre ancora più ostacoli per le donne in politica, per cui tutti i capolista e capilista sono tranquillamente, possono essere uomini, non c'è neppure un vincolo di genere su quelli che realmente verranno sicuramente eletti. Quindi quello che era un soffitto di cristallo, grazie a lei, viene rinforzato col cemento armato e se ne assumerà la responsabilità. C'è solo una nota positiva in tutto questo sfascio, in questa truffa. Perlomeno siete venuti dietro a una nostra battaglia storica, quello del voto ai fuori sede. È un primo passo, lo miglioreremo, lo miglioreremo. E che cosa è successo? È successo che ovviamente tutti questi artifici, truffe nelle truffe, ovviamente hanno avuto il fiato corto. Vi siete impantanati. Addirittura la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni, che ci ha voluto mettere la faccia. La faccia, per modo di dire, ha fatto l'appello, ha detto a voi di metterci la faccia, poi il giorno dopo non era qui. Non ne ha tratto le conseguenze. La faccia ha messa a Palazzo Chigi a premiare i maestri della cucina. E vi siete permessi di dire nei vostri social, con la vostra propaganda becera, perché è becera, di dire che noi abbiamo esultato per quell'emendamento che non è passato, con cui introducevate le preferenze. E no, noi abbiamo esultato, certo, ma perché ha perso la maggioranza, ascoltate bene, un governo che ha tagliato gli investimenti in sanità, ha tagliato gli investimenti sulla povertà, ha ipotecato il futuro dei nostri giovani con spese folli militari. Bravo. Ha fatto leggi per salvare corrotti e criminali che adesso vengono avvertiti prima dell'arresto, così possono scappare. Abbiamo esultato perché ha perso maggioranza un governo che è rimasto complice di un genocidio. E adesso vi beccate la sfiducia della vostra stessa maggioranza, ve la meritate, ma non è isolata, perché arriva dopo la sfiducia degli italiani col voto referendario, arriva dopo che avete perso l'abbraccio dei vostri alleati a cui avete detto sempre sì, contrastando l'interesse degli italiani, da Trump a Netanyahu. È certo che noi ci siamo assolutamente, abbiamo festeggiato questo voto, perché noi non possiamo permettere che continui in questa logica un governo che mira ad affermare la gerarchia del capo, del comando di uno solo, e con questa legge state introducendo un premierato mascherato. Noi siamo per la democrazia vera, effettiva. La democrazia richiede partecipazione, scelte dei cittadini, richiede pesi e contrappesi. Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa che vi vorrebbe dare per perpetuare il vostro potere la maggioranza. Una maggioranza con un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale. Ma non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio.
1: Bravo.
0: Vi avviso, la battaglia che ci avete fatto, che ci avete visto fare, e qui le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica. Uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza con cui volete prendere il potere. Bene, questo è solo l'antipasto. Non avete idea della battaglia che vi aspetta, con cui vi impediremo di prendere il potere. Ieri la Presidente Meloni ha accusato la politica di creare una palude, sentite questa, una palude in cui niente cambia. Ma scusate.

0: ma che ha fatto 4 anni con i numeri per fare le riforme e ne ha fatte 0, può, deve guardarsi allo specchio. La palude siete voi. E io prendo un impegno con gli italiani, con tutti gli italiani che ci guardano. Ci impegneremo allo stremo, con la massima passione e determinazione, per tirare noi, l'Italia, fuori dalla palude di questo governo Meloni. La palude in cui sono impantanati 6 milioni di poveri, in cui si ritrovano 6 milioni di persone che non possono più fare un esame in ospedale e ci rinunciano mentre programmate e state spendendo miliardi su miliardi per le armi senza neppure trarre un euro dagli extra profitti. Ora tocca a noi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pagano. Ne ha facoltà. Prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, per me è un onore oggi intervenire per il mio gruppo di appartenenza, il gruppo di Forza Italia, e voglio sin da subito fare un richiamo a Silvio Berlusconi, a chi fondò il nostro movimento politico, perché è da lì che nasce la volontà di creare un sistema bipolare che desse chiarezza già prima del voto agli italiani e non dopo, come a sinistra invece vorrebbero, da sempre e per sempre vorrebbero ancora. Voglio però richiamarmi anche e soprattutto, e lo faccio perché da Presidente della Prima Commissione, oltre che da membro di questo gruppo parlamentare, intendo comunque ricordare il passaggio parlamentare, quello tenuto in Commissione prima e quello che è avvenuto in 3 mesi di discussione di questo disegno di legge sulla legge elettorale. Oggi è una pagina sicuramente storica che viene scritta in questo Parlamento, perché richiamarsi alla legge elettorale significa far riferimento innanzitutto al valore che diamo ai cittadini al momento in cui vanno a recarsi alle urne per stabilire il futuro del proprio Paese. Ebbene, in prima Commissione è accaduto quello che sempre dovrebbe avvenire, e cioè il ruolo che i parlamentari hanno avuto nello svolgere la propria attività legislativa. Non c'è stato un prodotto preconfezionato, c'è stato certamente un disegno di legge avanzato da membri della maggioranza, ma quel disegno di legge è stato discusso ampiamente in Commissione. I parlamentari, in particolare i membri della prima Commissione, hanno svolto fino in fondo il proprio mestiere, cioè quello di legislatori. È stato presentato un primo disegno di legge, ebbene quel disegno di legge ha avuto ben 60 audizioni volute soprattutto dalle opposizioni ma anche dalla maggioranza, e quel disegno di legge, dopo tantissime ore di discussione e tantissimi giorni dedicati, oltre 3 mesi di discussione, hanno poi visto una modifica del primo testo. Quel testo è stato emendato, molti dei provvedimenti e molti degli emendamenti che sono intervenuti nella seconda fase, cioè durante il percorso parlamentare, sono provenuti o da suggerimenti dei professori costituzionalisti o esperti di diritto elettorale o anche dalle stesse opposizioni. Quindi è intervenuto un secondo testo e su quel secondo testo vi è stata una terza fase emendativa. La discussione è stata ampia, i relatori hanno svolto fino in fondo, voglio richiamare il nostro portavoce onorevole Rossi, che non è stato lì ad ascoltare soltanto, ma insieme agli altri ha interloquito con i membri delle opposizioni, che non hanno svolto il solo ruolo di oppositori, ma hanno compartecipato insieme a tutta la maggioranza, insieme a tutti noi, alla stesura di questo testo. La fase emendativa ha stabilito esattamente questo, e cioè la disponibilità della maggioranza al confronto, e questo va dichiarato e va riconosciuto da tutti. Non è stata una riforma imposta, c'è stata una costruzione col confronto, esempio di buona legislazione e di buon Parlamento, perché questo va detto soprattutto dopo le lunghe e reiterate accuse che il governo interferisce sull'attività e sul ruolo dei parlamentari. Mai come in questa occasione, qui stabiliamo le regole del gioco, i parlamentari hanno svolto il proprio mestiere. L'obiettivo della proposta è l'individuazione di un punto di equilibrio ragionevole e rispettoso innanzitutto delle sentenze della Corte Costituzionale. Tutti i richiami che sono stati fatti dalle opposizioni circa l'incostituzionalità non hanno ragion d'essere. Il Servizio Studi ha fatto un dossier chiarissimo, che lo ringrazio per quello che hanno fatto e per l'attività svolta insieme ai membri e ai funzionari della prima commissione, che meritano un applauso per il lavoro svolto in quella fase. È stato tenuto in considerazione il principio costituzionale della rappresentanza e l'obiettivo costituzionalmente rilevante della governabilità sono parte assoluta, integrante e necessaria di questo sistema elettorale. Il passaggio d'altro canto per ottenere il premio di governabilità, che prevedeva una soglia al 40, è stata anche su richiesta e su suggerimento di molti auditi superata attraverso un aumento di questa percentuale fino al 42%, quindi questo fa un richiamo evidente che ottenere il premio significa avere una larga maggioranza nel Paese. Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità, ed è questo il motivo per il quale è stato definito stabilicum questo disegno di legge, e quella governabilità serve al Paese. Teniamo conto del sistema elettorale che noi superiamo con questa disegno di legge, il cosiddetto Rosatellum. Ebbene, il Rosatellum, voglio ricordarlo perché non viene ricordato mai, è stato pensato e votato quando i parlamentari erano 945 e non 600 come adesso. I collegi uninominali erano collegi costruiti secondo un sistema di definizione molto più ristretto rispetto ai confini molto più ampi e poco rappresentativi, che invece oggi sono i collegi uninominali. Pensate solo alla mia regione, dove il collegio uninominale Senato corrisponde esattamente al perimetro del collegio plurinominale Senato. Ha senso? No, non ha senso. Quindi il superamento del Rosatellum era necessario. Una democrazia forte ha bisogno di garanzie che la volontà espressa dagli elettori trovi piena rappresentanza nelle istituzioni, ma anche bisogno di governi stabili, capaci di attuare il programma scelto dai cittadini, ed è quello che noi vogliamo venga fatto prima. La volontà di una legge elettorale è una sola. Quanto potere, e voglio richiamare le parole anche del mio capogruppo Enrico Costa, quanto potere viene restituito all'elettore, ed è lì che nasce il senso di questa legge. Per troppo tempo milioni di cittadini hanno percepito il proprio voto come una delega priva di reale capacità di incidere sul sistema degli elettori. Il voto degli elettori, voglio ricordarlo alla sinistra che evidentemente sembra averlo dimenticato, per la rappresentanza non serve solo a dare un potere di rappresentanza, ma anche un voto che deve servire per chi dovrà governare poi. Aumenta con questo sistema elettorale la decisività del momento elettorale, aumenta quindi in questo modo anche la partecipazione al voto. Voglio ricordare che le tante reclamate problematiche rispetto all'astensionismo è legata proprio a questo, al fattore che l'elettore al momento in cui si reca a votare deve sapere che il proprio voto è decisivo. E questa possibilità di decisività nasce dalla consapevolezza che non si fanno gli unciucci dopo il voto, perché tanto se voti non ha nessun senso poi votare in un certo modo, se poi sai che quello che accade dopo ti è del tutto sconosciuto. No, noi invece vogliamo che tutto questo avvenga prima, che l'elettore si rechi a votare perché sceglie una leadership chiara, perché sa chi sarà il Presidente del Consiglio dopo il voto, perché sa qual è il programma che sceglie al momento in cui vota, perché sa qual è la maggioranza che lo attende, e sarà una maggioranza stabile. Ed è quello esattamente che voleva Silvio Berlusconi, che ho richiamato all'inizio, perché il bipolarismo è una sua invenzione, che veniva dopo 40 anni, 50 anni di prima Repubblica, dove nessuno mai sapeva prima del voto chi andava a governare poi, oppure se poi si votava e non si sapeva chi avrebbe governato, e sembrava che quasi tutti, sempre, i partiti, quando commentavano il risultato del voto, avessero vinto tutti quanti. Invece sarà chiaro che tutto questo è diverso. Le coalizioni devono essere chiare prima del voto, coese da programmi elettorali come quelli che stiamo provando a costruire noi, ma che invece evidentemente non rappresentano quel cartello elettorale che invece sta provando a fare la sinistra, perché non sono abituati a stare insieme, non sono abituati a governare insieme, non sono abituati a condividere programmi chiari ed individui. Con questo sistema elettorale noi avremo la possibilità di farlo. Allora consentitemi, prima di chiudere, di ringraziare davvero tutti, anche le opposizioni che hanno dato il proprio contributo, però voglio in modo particolare, per quanto riguarda il mio partito, ringraziare i parlamentari che si sono particolarmente impegnati in questo lavoro, a cominciare dagli onorevoli Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio, per i quali chiedo che il nostro gruppo dia il suo voto, il nostro capogruppo Enrico Costa e il mio capogruppo in prima commissione Paolo Emilio Russo, che tanto ha contribuito. Insieme a loro ringrazio i membri, i funzionari della prima commissione e il servizio studi che vedo lì in questo momento e che ringrazio perché davvero ci avete messo tanta passione. Forza Italia voterà sì, convintamente.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti. Silenzio in aula per cortesia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, mancano pochi minuti al voto finale della Camera sulla legge elettorale denominata Stabilicum e oltre ad associarmi ai ringraziamenti che i relatori, il Presidente Pagano, hanno già fatto nei confronti del Governo, dei relatori, nel confronto di tutti i membri della Commissione, vorrei partire in questo intervento di dichiarazione di voto dalle finalità che hanno ispirato questa proposta. Nei tempi di grande incertezza c'è bisogno di riferimenti saldi e per questo, visto che nessuno può negare che stiamo attraversando momenti di profonda incertezza, abbiamo tutti la responsabilità di creare le condizioni affinché le nostre istituzioni, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni, possano trovare la stabilità che soltanto una maggioranza coesa sul piano politico può garantire. Vedete, non è un caso che il tema della stabilità sia entrato sempre di più nel dibattito pubblico. Ci preoccupa l'instabilità geopolitica, parliamo continuamente di stabilità economica, finanziaria, stabilità normativa. Ma tutto questo, in ultima analisi, deriva dalla stabilità politica e istituzionale. E non stiamo parlando di concetti astratti. La stabilità di questo governo, ad esempio, ha consentito al nostro Paese di raggiungere risultati che pochi avrebbero sperato. Pensiamo alla centralità che l'Italia ha riguadagnato sul piano istituzionale e a livello internazionale. Pensiamo al giudizio sul nostro Paese delle agenzie di rating che è migliorato dopo oltre 20 anni. Pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo a livello europeo sul piano dell'immigrazione e della sicurezza. Ad esempio dopo anni che hanno visto le nostre istanze ignorate a Bruxelles. Ma oltre alla stabilità esiste un'altra ragione ancora più importante per approvare questa legge. E cioè quella di dare una risposta alle aspettative dei nostri cittadini. Ci sono fasi storiche che la politica deve avere la sensibilità di riconoscere. Dopo la crisi finanziaria del 2008, il sentimento prevalente nei confronti della politica era quello della sfiducia. Noi tutti ricordiamo la forza dell'antipolitica in quegli anni. Da allora abbiamo attraversato una pandemia, la crisi energetica, l'acuirsi delle tensioni internazionali e oggi assistiamo a un profondo rimescolamento degli equilibri mondiali. E tutto questo avveniva in concomitanza con l'avvento dei social network, che hanno cambiato per sempre le nostre vite e anche il modo di fare politica. Hanno consentito a noi politici di essere più capillari con la comunicazione, di arrivare direttamente ai cittadini, ma allo stesso tempo hanno contribuito a impoverire la complessità del messaggio politico, sottoponendo la politica alla ricerca continua dello slogan. Ecco, gli avvenimenti nuovi e spesso sconcertanti, uniti all'estrema semplificazione del dibattito, hanno prodotto tutto ciò che noi vediamo oggi. L'avvento di una seconda fase, a cui alla sfiducia nei confronti della politica e più in generale delle istituzioni si somma una fortissima polarizzazione del dibattito. Una polarizzazione che ha reso il dibattito pubblico, politico e parlamentare sempre più aspro nei toni, ma sempre più povero nei contenuti. E il giudizio di questa opposizione sulla nostra legge elettorale è viziato proprio da questi fenomeni. Avete la necessità di opporvi nel modo più forte possibile a questa legge, anche in assenza di argomenti validi per farlo. Ma oltre agli argomenti, quello che manca alla sinistra è una visione comune. Durante i lavori in commissione, nonostante lo sforzo dei relatori, le opposizioni hanno trovato soltanto unità nella critica. Non sono riuscite invece a raggiungere l'unità quando si trattava di fare proposte. Sulla legge elettorale, come sulla politica industriale, come sulle politiche ambientali, come sulla politica estera, voi siete il campo largo quando si tratta di criticare e distruggere, ma quando si tratta di fare proposte serie siete il campo santo. Ed eccoci al punto, Presidente. Mi rivolgo suo tramite ai colleghi dell'opposizione. Sono tre le cose che vi spaventano maggiormente di questa legge elettorale. La prima, la necessità di costruire un'alleanza e un programma da presentare prima delle elezioni agli italiani. La seconda, la necessità di indicare sempre prima delle elezioni un candidato di punta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La terza che vi preoccupa è la necessità, per arrivare al governo, di prendere un voto in più della coalizione di centrodestra. Eh sì, colleghi, perché nei 10 anni che hanno preceduto l'arrivo del governo Meloni, il Partito Democratico e la sinistra hanno formato 3 governi a guida PD e hanno preso parte ad altri 2 governi di natura tecnica o di larghe intese senza mai avere vinto le elezioni. Questa è la verità, questo è il motivo per cui vi preoccupa questa legge elettorale. Vi spaventa un principio che per noi democratici è fondamentale, quello che per essere una maggioranza bisogna prendere qualche voto in più e per stare al governo le elezioni bisogna vincerle. Ecco il nodo vero, ecco spiegata la pretestuosità dei vostri argomenti. Allora, le coalizioni che supereranno il 42% in entrambe le Camere otterranno un premio di maggioranza e sarà un premio di maggioranza ovviamente commisurato alla necessità di garantire stabilità, mentre voi sostenete che sia irragionevole e incostituzionale. Dimenticate di dire che la legge in questione, anche di fronte a risultati elettorali plebiscitari, consentirà alla prossima futura maggioranza di avere al massimo 220 deputati alla Camera e 113 senatori nell'altro ramo del Parlamento. Sostenete poi che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio costituisca una forzatura costituzionale, una violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Ma sapete benissimo che quelle prerogative restano invariate. Noi vogliamo introdurre un elementare atto di trasparenza nei confronti degli elettori. Dire prima del voto quale sarà la persona che la coalizione intende presentare al capo dello Stato. Nel corso delle votazioni in aula nel corso delle votazioni in aula, a un certo punto siamo rimasti tutti allibiti con i colleghi. Ci siamo guardati, sembrava di essere, guardandosi intorno, sembrava di essere ritornati al 2006, quando Fabio Grosso calciava quell'ultimo storico rigore. A un certo punto ci siamo resi conto però che non eravamo alla vittoria dei mondiali, eravamo semplicemente davanti a un emendamento che toglieva agli italiani la possibilità di esprimersi con le preferenze nella nuova legge elettorale. Ma al di là di questo spettacolo indecoroso, al di là, Presidente...
1: Colleghi, facciamo concludere l'onorevole Barabotti.
3: Chiedo, Presidente,
1: colleghi,
3: un po' il tempo che mi stanno sottraendo. E nel presentare, mi piace ribadire che quest'Aula, attraverso il voto, ha ridato una possibilità in termini strutturali a diverse milioni di italiani, che è quello del voto ai fuori sede, una battaglia storica della Lega, del centrodestra, quanto vostra, ma sulla quale però non avete mai fatto nulla di concreto. Noi lo abbiamo fatto e non ci siamo chiesti se quei voti saranno comodi a voi o a noi. Lo abbiamo fatto per aumentare la rappresentatività e la forza della
1: concluda,
3: nostra democrazia.
1: Concluda, onorevole.
3: Presidente, all'inizio del mio intervento ho parlato di due fasi, quella della sfiducia e quella della polarizzazione che hanno contraddistinto alcune fasi politiche importanti. Ed è lì che voglio tornare. I cittadini si aspettano che il loro voto conti, si aspettano che una maggioranza vincente possa esprimere un governo capace di fare scelte efficaci in tempi ragionevoli, tutto ciò che un governo di larghe intese non potrebbe fare. Ed è qui l'importanza di questa legge elettorale, perché tradire ancora una volta queste aspettative dei cittadini significherebbe far crescere ulteriormente la fiducia delle istituzioni e aprire una terza fase, oltre le due che ho già detto, la fase della rabbia. Una rabbia...
1: Deve concludere, onorevole, deve concludere.
3: Una rabbia, badate bene, che sarebbe capace di spianare la strada a partiti, a forze politiche meno democratiche di quelle che stanno sedute in questo Parlamento. Ed è per questo motivo, signor Presidente, che il gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questa legge. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein. Ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Quanta ipocrisia oggi in quest'Aula dagli stessi che hanno sfiduciato la Presidente del Consiglio Meloni in un voto segreto giusto due giorni fa. Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione da un paio di giorni della Presidente del Consiglio Meloni. Chi ha tradito nella sua compattissima maggioranza? Almeno 40 persone hanno tradito. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione. Come già è assurdo che l'unica priorità che avete in un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette, quelle tra le più care d'Europa, la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? E non ci dorme la notte la Presidente del Consiglio. Questa è l'unica ossessione, non la guerra illegale di Trump e Netanyahu che ha ricominciato a fare vittime, a fare schizzare i prezzi dei carburanti quando gli italiani vanno a fare benzina. Non questa, no, anzi su questa non l'abbiamo più sentita dire nulla, magari per evitare nuove sfuriate da parte di Trump. Non gli stipendi tra i più bassi d'Europa, non i rider senza diritti che stanno scioperando perché con il caldo non riescono a lavorare e diventano ancora più poveri. Non gli oltre 1000 morti sul lavoro dell'anno scorso. Nessuna di queste è la priorità. Non le ondate di calore che nel giugno hanno ucciso 1300 persone in Europa, ma questa è una sicurezza di cui a voi non importa nulla, perché sull'emergenza climatica in 4 anni non avete fatto nulla. Ci dite che la transizione ecologica è una cosa per ricchi, certo, ce lo dicono i ricchi al fresco del loro condizionatore, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane che non se lo possono permettere come voi il condizionatore. Sono quelle che incontrate al centro commerciale anche se non hanno nulla da comprare o nulla per comprarlo, perché almeno fa più fresco, ma a voi questa sicurezza non interessa. Non sono neanche i terribili femminicidi. L'ultimo terribile femminicidio a Coriano, un'ossessione, una priorità politica. Sono 4 anni che vi facciamo proposte concrete per dirvi che non basta la repressione, su cui pure abbiamo votato delle misure insieme. Serve la prevenzione per agire prima che sia troppo tardi. Ci sono donne vittime di violenza che fanno domanda per il reddito di libertà e si sentono dire che non ci sono più le risorse per il 2026. Queste sono le priorità. Non cambiare la legge elettorale o capire chi ha tradito. E nemmeno per voi lo sono le famiglie, quelle che non hanno i nonni vicini o forse non ce li hanno più affatto purtroppo e non sanno cosa fare per i figli in questa estate torrida perché non si possono permettere centri estivi o altre soluzioni di questo tipo. Niente di tutto questo è la priorità. Per voi l'unica ossessione è questa. Fare la legge elettorale è la nuova ossessione di Giorgia Meloni. Chi ha tradito? Beh, Presidente Meloni, si faccia dire la verità, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni. Ha tradito una per una le sue irrealistiche promesse elettorali. Avevate promesso di abolire le accise e le avete aumentate. Avevate promesso di portare le pensioni minime a 1.000 euro, le avete aumentate di un paio di caffè. Avevate promesso di abolire la Fornero, avete allungato anche l'età per la pensione. Avevate promesso il blocco navale, avete realizzato il blocco industriale in un paese che ha un calo di produzione industriale da 3 anni di fila. Avevate promesso e non avete fatto. È lei che ha tradito, Presidente Meloni, come ha tradito il sud di questo paese. Il governo che ha fatto scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana, cancellando fondi per le infrastrutture, facendo un'autonomia differenziata senza mettere un euro per restringere, chiudere i divari territoriali che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo. L'ha fatto tagliando il contrasto alla povertà. L'ha fatto pure facendo una guerra ideologica incomprensibile allo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili che ci farebbero abbassare le bollette, migliorerebbero l'aria che respiriamo, ma nulla. Porterebbero lavoro di qualità e buone imprese, specialmente al sud, ma anche questo a voi non interessa. Meglio continuare a comprare sempre più gas dall'amico Trump. È sempre lei, Presidente Meloni, che ha tradito. E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità. Un premio abnorme e distorsivo che permetterebbe a chi vince quasi da solo di raggiungere i quorum di garanzia, di arrivare a quello che è il vero obiettivo della Presidente Meloni, l'ha anche chiarito, il Quirinale, la vostra ossessione per il potere. La rigidità di un premio di maggioranza fatto con un numero fisso, con un listone bloccato e attribuito, questo per gli accordi di potere tra di voi. Ma una delle più gravi vergogne di questa legge elettorale l'avete compiuta all'ultimo, di nascosto quasi, no? È spuntato all'ultimo un emendamento, avete preso lezione direttamente da Trump e vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri. Vergogna! Come fanno i repubblicani a ridisegnarsi i collegi, perché sapete che alle ultime elezioni all'estero abbiamo vinto noi e invece che sfidarci avete litigato con le mappe del mondo per fare eleggere i vostri. Vergogna! Guardate, noi l'abbiamo detto dall'inizio che questa legge era irricevibile, che non avremmo votato nulla delle proposte che voi avete portato avanti. Abbiamo fatto un'unica eccezione che in realtà non riguarda nemmeno questa legge elettorale, ma queste prossime elezioni, anche le consultazioni referendarie, le elezioni europee. E si tratta del voto fuori sede, ma ve lo voglio dire con grande chiarezza. quello che è stato approvato ieri, anche con i nostri voti, non è abbastanza. I 9 mesi ridotti a 3 solo per motivi di salute, guardate, non è abbastanza, così come il vero punto che le associazioni e i comitati portano avanti da tempo è che il voto dei fuori sede deve contare, certo, devono farlo dove hanno il domicilio, ma deve contare a casa, deve contare dove hanno la residenza. Noi continueremo con la nostra battaglia per un pieno e inclusivo diritto di voto ai fuori sede. Una legge irricevibile nel merito e nel metodo, fatto di forzature insopportabili dall'inizio. Forzature che però vi sono tornate indietro, come quello sull'emendamento farsa, coi capilista bloccati e le preferenze. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, mica con le preferenze. Ma la cosa più grave è che l'emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere. Questo faceva. Noi come opposizioni abbiamo presentato proposte per superare le liste bloccate con i collegi uninominali o con le preferenze. Avete votato contro, ovviamente. Ma guardate che su quell'emendamento voglio dire una cosa in più. Perché è inutile che se la prenda col Parlamento, peraltro con delle affermazioni indegne, perché dare al Parlamento della Repubblica della palude da una Presidente del Consiglio veramente è una cosa che non si dovrebbe sentire. Ma guardi che ha perso lei, Presidente Meloni, ha perso la sua arroganza, quella di cercare di imporre dall'alto una legge elettorale a 8 mesi dal voto, quella di forzare anche sui suoi alleati e soprattutto la forzatura della prima Presidente del Consiglio donna che con arroganza per difendere il suo potere era pronta a sacrificare tutte le altre donne. Non ce ne facciamo nulla di una Premier donna che non si batte per tutte le altre donne nel Paese e anche in questo Parlamento. Siete stati sfiduciati e di questo può incolpare solo se stessa. Ed è surreale che andiate avanti facendo finta di niente, fischiettando. Si è aperta una crisi su un emendamento che Meloni ha fortemente voluto, su cui il governo addirittura aveva dato parere favorevole, conforme ai relatori. Per di più, Meloni ci aveva sfidato, ovviamente, sui social. Ha detto, metteteci la faccia. Solo che noi eravamo qui e abbiamo con trasparenza dichiarato come abbiamo votato su tutti gli emendamenti. È lei che non ci ha messo la faccia, è lei che non abbiamo visto. Siete andati sotto di un voto e la Presidente Meloni nemmeno era qui a votare. È crollata tutta la vostra narrazione sulla maggioranza così compatta, mentre le opposizioni sono state unite in questa battaglia. E dopo 4 anni del suo governo, una fotografia di un paese fermo, con salari bassi e bollette alte, con la crescita zero e le tasse al record, sarebbe il caso che vi occupaste finalmente di questo. Ma siccome voi non lo fate, ce ne occuperemo noi. Smettete di tenere ostaggio i 2 rami del Parlamento per questa vostra ossessione per il potere e per questa pessima legge elettorale. Intanto agli italiani chi ci pensa?
1: Concluda, onorevole.
4: Concludo, Presidente. Ci penseremo noi. Con le proposte unitarie che abbiamo già avanzato per un salario minimo, per un congedo paritario che aiuti veramente le famiglie italiane, per assumere medici e infermieri e contrastare davvero quelle liste bloccate di 1 anno e mezzo, ci penseremo noi con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro. Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
1: Grazie. Allora vi avviso che avremo anche 2 interventi a titolo personale dopo la fine dei relatori. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Donzelli, ne ha facoltà. Silenzio per cortesia, grazie.
5: Grazie Presidente. Colgo l'occasione, prima di entrare nel merito politico, di ringraziare ovviamente i relatori, a partire, mi scusino tutti i relatori, da Angelo Rossi e dall'ottimo lavoro che ha fatto durante tutto lo svolgimento della Commissione. È un piacere e un onore ringraziare gli uffici che hanno affiancato i lavori della Commissione in momenti non semplici, con precisione e determinazione. Ringrazio tutti i componenti della prima Commissione, a partire dal Presidente Pagano, i componenti della maggioranza. E mi permetto, prima di entrare nel merito, di ringraziare anche l'opposizione, e in particolare quei parlamentari che, pur facendo un'opposizione ferma, forte, determinata a questa legge elettorale, alcuni sono entrati con competenza, capacità, determinazione, serietà nella materia. Li ringrazio, non faccio nomi perché un mio ringraziamento oggi qui sarebbe la loro rovina della carriera politica, ma senza nomi li ringrazio per la passione che hanno messo nella materia. Se passerà questa legge, tra pochi minuti, avrà vinto l'Italia. Avrà vinto l'Italia perché la nostra meravigliosa nazione non potrà e non può più permettersi, come la scorsa legislatura, di stare 90 giorni senza governo. Non può permetterselo perché saremmo esposti alla speculazione internazionale, perché perderemo tutta la credibilità che abbiamo costruito nel periodo del governo Meloni. Soprattutto non potrebbe quest'Italia permettersi dei partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire superbonus, mancette, redditi di cittadinanza, cotillon e altri gratuitamente, perché con l'ansia delle elezioni vicino, con l'instabilità, sarebbero costretti a drogare il proprio elettorato con bugie e menzogne come hanno fatto negli anni precedenti. Se passerà questa legge, fra pochi minuti avranno vinto gli studenti, e non solo gli studenti, i lavoratori fuori sede, e sarà una buona notizia per l'Italia. Non dovranno ringraziare le opposizioni, il Partito Democratico e tutti coloro che avevano addirittura chiesto di non discutere di fuori sede in questa legge elettorale, votando contro l'allargamento del perimetro. Se potranno votare, dovranno ringraziare prima di tutto l'onorevole Roscani e con lui Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, che hanno fatto questa battaglia. Ma anche la rete di associazioni e blog che hanno fatto una grande battaglia civile. Io li ringrazio, queste associazioni e questi blog, perché hanno dato un messaggio importante ai loro coetanei. Non è mai inutile battersi per ciò in cui si crede. Chi vi dice che non cambierà mai nulla in questa nazione è chi non vi vuole liberi, è chi vi vuole prigionieri, chi vi vuole dei consumatori perfetti ma con dei cervelli atrofizzati. Io quindi ringrazio Will, Esperia, Good Lobby, Rete Fuori Sede, perché hanno dimostrato ai giovani che se si battono con intelligenza possono far trasformare le idee in azioni. E questo noi lo sappiamo bene, perché la mia generazione ha avuto la fortuna di veder crescere nei movimenti giovanili, nelle battaglie per i giovani, una giovane ragazza che prima è diventata leader del movimento giovanile, poi parlamentare, poi il più giovane ministro della storia della Repubblica e poi il primo presidente del Consiglio Donna della Repubblica, dimostrando come i sogni giovanili si possono trasformare in realtà. Se passerà questa legge, avrà vinto il Parlamento, che dopo 4 anni di decisioni prese non tornerà più indietro. Oggi la stabilità sembra un dato acquisito, ma non era così. Non era così qualche anno fa. Non torneremo alle maggioranze che hanno in questo Parlamento una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island. Non torneremo ai transfughi che ricattano i governi con una manciata di parlamentari. Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole. Un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia. Se passerà questa legge, avrà vinto anche il popolo di centrosinistra, perché se sarete capaci di trovare un leader, se sarete capaci di avere un programma comune, se sarete capaci di avere una visione unica di politica estera, finalmente i vostri elettori sapranno cosa voteranno. Non saranno più costretti a votare a scatola vuota un prodotto soltanto perché bisogna battersi contro la Meloni, contro le destre e contro chissà quale pericolo inesistente, ma avranno finalmente la consapevolezza di quale leader votano, quale programma votano e cosa gli aspetta. Un consiglio mi permetto, non richiesto, ai colleghi della sinistra: smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni, perché guardate, dire che una legge elettorale in cui governa chi prende un voto in più è una legge elettorale che favorisce Giorgia Meloni, lo dico per voi, per la vostra dignità, per la vostra autostima, per carità, capisco e apprezzo la consapevolezza dei propri limiti, ma è giusto sognare anche quello che è impossibile. E se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani se manco voi ci credete minimamente a questo? E comunque, cari colleghi del PD, dei 5 Stelle, delle sinistre, devo ammetterlo, in questi giorni avete già vinto. Perché quando accade bisogna ammetterlo, touché, nel gioco degli intrighi, dei voti segreti, delle debolezze personali, avete segnato un colpo. Non mi scandalizzo, è la politica. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto i mondiali quando siete riusciti a impedire agli italiani di esprimersi con la preferenza. Avete fatto bene a festeggiare, è tutta una vostra vittoria, è tutta vostra e lo riconosco, perché quando vincete una battaglia è giusto ammetterlo. Capisco che avete festeggiato, sarebbe stato per voi traumatico uscire dai salotti televisivi, dalle redazioni del Pensiero Unico e confrontarsi col popolo italiano che tutti i giorni lavora.
1: Colleghi, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli, come è stato per tutti. Prego, onorevole, prosegua.
5: Sì, tranquillizzo il PD, ormai le preferenze, almeno in questa battuta, le avete eliminate, non agginatevi. Riuscirete a essere eletti nelle vostre liste bloccate e a prendere in giro gli italiani anche un'altra volta.
1: Colleghi, per cortesia...
5: Presidente,
1: prego, onorevole Donzelli.
5: Devo recuperare il tempo.
1: Certo.
5: Colleghi, vi vedo agitati, ma non dite che è colpa nostra, che la nostra proposta non andava bene, che qualche... Perché Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula, vigliaccamente li avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta. Vergognatevi! Se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in aula e sarebbero passati. Perché noi abbiamo sempre dichiarato che avremmo votato a favore di qualsiasi emendamento per le preferenze.
1: Colleghi, per cortesia, onorevole De Luca, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli. Silenzio in aula, per cortesia. Allora, onorevole Donno. Prego, Donzelli.
5: Non c'è alcun premio di maggioranza spropositato, è inferiore a quello proposto da voi nelle vostre leggi precedenti. Non c'è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio, è inferiore a quello della legislatura attuale e massimo sarà al 55%, quello garantito dalla Corte Costituzionale. Anzi, per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. La prima volta nella nostra democrazia le opposizioni sono garantite con una soglia minima. Ma lo sapete benissimo anche voi. Capisco che la verità vi disturbi, ma non sempre siete nella redazione unica dei vostri giornali. Anche qui abbiamo la libertà di opinione ed espressione.
1: Colleghi, per cortesia, onorevole Donzelli, prego.
5: In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. Se passerà questa legge tra qualche minuto, l'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva. Grazie, questo è il voto a favore dei Fratelli d'Italia.
1: Bravo. Togliete i commessi, invito i commessi. Onorevole Scarpa, non faccia foto. Colleghi, onorevole Maggi, commessi, dove sono i commessi? Ritirate i cartelli, deponete, onorevole Maggi. Silenzio in aula. Guardate che richiamo.
6: Onorevole Morlivone.
1: Onorevole colleghi, abbiamo altri due interventi. Quindi per cortesia, per rispetto dei colleghi che debbono intervenire, vi chiedo di ritirare i colleghi. Onorevole Maggi, la richiamo all'ordine. Grazie onorevoli, proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Sasso, la richiamo all'ordine. Allora, proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Maggi, la richiamo all'ordine. Silenzio in aula. Onorevole Maggi, la richiamo per la seconda volta. Sedetevi per cortesia. Abbiamo, scusate, per rispetto dell'onorevole Maratti, onorevole Provenzano, la richiamo all'ordine. Sedetevi, ognuno al proprio posto. Onorevole Gianni, ognuno al proprio posto. Onorevole Casu, vada al proprio posto. Deve intervenire l'onorevole Marattin, per cortesia, dobbiamo avere rispetto per l'onorevole Marattin che deve intervenire. Quindi, prego onorevole Marattin.
7: Presidente, non vorrei disturbare però.
1: No, prego. Lei sa che può intervenire sempre.
7: Ascolti bene, Presidente, che magari qualcosa... Allora, io ho il compito in 2 minuti di spiegare perché a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questa legge. Prima qualcuno lo diceva, anzi ieri, noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Noi cambiamo le leggi elettorali ogni 5-7 anni e lo facciamo sulla base della fotografia del momento e sulla base dei rapporti di forza del momento. Non accade molto spesso. Però, vedete, le leggi elettorali determinano anche i modelli di organizzazione politica di un Paese e quelli in Italia li cambiamo un po' meno spesso. Nella Prima Repubblica il proporzionale a cosa serviva? Non solo perché usciamo da una dittatura, ma serviva perché bisognava tenere fuori il 33% dell'elettorato, il Partito Comunista, che rappresentava il nemico della Guerra Fredda, e io faccio parte di coloro che erano contenti di questo. Perché il proporzionale serviva a questo, a poter tenere fuori, a fare una convenzio ad escludendum, un po' come accade con l'AfD in Germania. Nella Seconda Repubblica, caduto il muro di Berlino, abbiamo detto ok, entrambi gli schieramenti sono legittimati a governare, quindi abbiamo fatto un bipolarismo, ma era un bipolarismo basato sul centro. Prodi e Berlusconi erano due leader centristi. Ora noi siamo in un'altra fase, siamo in una fase in cui il bipolarismo è estremo, è trainato dagli estremi e lo stiamo vedendo praticamente ogni minuto. Ecco perché leggi elettorali che legittimino un sistema bipolare non vanno più bene. Io vi dico solo una cosa per concludere. Il 14 luglio non è stata solo la festa dell'indipendenza della Rivoluzione Francese, non è stato solo Francia-Spagna che, dei mondiali, è stato anche il giorno in cui abbiamo capito che l'Europa andrà plasticamente verso un riarmo nei confronti della minaccia russa, cosa che per me è una cosa positiva. Allora io vi chiedo, ma secondo voi un governo del campo largo o un governo vostro, tanto più se prenderete dentro Vannacci, potrà venire qui nel prossimo Parlamento a votare il riarmo dell'Europa verso la minaccia russa? Non siete nelle condizioni di farlo, né voi, tanto più con loro, e neanche voi, Presidente. Quindi ecco perché dobbiamo ripensare il modello di organizzazione politica che ci stiamo dando in questo Paese, perché se noi continuiamo con leggi elettorali che legittimano il muro contro muro, non saremo in grado di affrontare la fase internazionale che si sta aprendo in questi anni e che potrebbe durare anche molto a lungo. Per questo motivo il voto del Partito Liberal Democratico, il mio voto, sarà contrario a questa legge elettorale. Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tabacci a titolo personale. Prego onorevole.
6: Signor Presidente, se quella di De Gasperi del 53 era una legge truffa, e certo non la era, questa è una legge scellerata e non c'è dubbio. Per 50.000 voti non scattò e nel 54 fu abrogata, giustamente. Siamo passati da una maggioranza con premio ad una minoranza con super premio, e tutto nel nome della governabilità imposta dal governo Meloni, quello del record di durata. Intanto gli elettori sono scappati. Nel 53 i non votanti erano 1.800.000, nel 22 sono stati 16.600.000. Ma tanto a questi partiti non importa, meno elettori ci sono, meno fatica si fa a conquistare e a mantenere il potere. E così il governo Meloni si inventa un premierato nascosto e cambia la natura della nostra democrazia parlamentare con una ordinaria legge elettorale, anziché una legge costituzionale come sarebbe stato necessario. Nel 53, se fosse scattato il premio De Gasperi, ogni 100 voti ne avrebbe avuto 25 in regalo. Oggi, con questa legge Meloni, ogni 100 voti veri ne vuole 42 in regalo. Più che un premio è un furto, un randellum contro la democrazia rappresentativa che ha governato e sviluppato l'Italia con la straordinaria partecipazione al referendum del 2 giugno 46 con il voto alle donne. Ci andai anch'io al seggio nella pancia di mia mamma, come spesso mi ha raccontato. Quella scheda elettorale era libera e uguale per l'entusiasmo di una grandissima partecipazione popolare. Quella di oggi sarà un elenco arido di nomi, dal quale gli elettori si allontaneranno ancora di più. Esprimo con sofferenza questo voto contrario.
1: Grazie onorevole Tabacci. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il relatore Angelo Rossi. Ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, sarò brevissimo. I relatori mi hanno chiesto di intervenire per ringraziare innanzitutto il Presidente della Camera, che ha garantito che i lavori si svolgessero in maniera corretta e serena, il Segretario Generale, attraverso di lui tutti gli uffici della Camera, il Ministro Casellati, che è stato sempre presente nelle discussioni in Commissione, la Segreteria della Commissione e il Centro Studi, senza i quali il supporto ai parlamentari, componenti di Commissione e diciamo in Aula, non si sarebbe potuti arrivare comunque alla votazione finale. Il Presidente della Commissione Pagano, che ci ha garantito una lunga discussione in Commissione, e permettetemi, tutti i componenti della Commissione. Sono stato ringraziato più volte dai componenti di Commissione di minoranza. Io non sarò così cortese come il collega Donzelli, li citerò perché loro mi hanno citato, quindi ringrazio in particolare il collega Zaratti, Fornaro, Colucci, Righetti, perché il lavoro, al di là delle posizioni che sono state assunte in Commissione e oggi in Aula, è comunque si è svolto in maniera corretta e c'è stato un confronto democratico. Grazie a tutti.
1: Grazie. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione finale mediante procedimento elettronico a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La votazione è aperta. La votazione è conclusa. Presenti 371, votanti 169, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numero 157-2236. Grazie. Abbiamo degli interventi di fine seduta. Chiedo a chi vuole uscire di uscire in modo di garantire gli interventi di fine seduta. Abbiamo gli interventi di fine seduta. Ha richiesto intervento l'onorevole Molinari, ne ha facoltà. Prego.
9: Colleghi, come sapete, ieri sera la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi e una richiesta di risarcimento danni di circa 800.000 euro a carico delle vittime per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha assurto l'onore delle cronache per una tragica vicenda, quella della rapina subita nella sua gioielleria da lui e la sua famiglia nel 2021, a cui è seguita una colluttazione nel tentativo di difendersi che ha portato alla morte di due dei rapinatori a mano armata e al ferimento di un terzo. Presidente, noi non vogliamo assolutamente sostituirci in quest'aula alla magistratura. Abbiamo pieno rispetto dei tre gradi di giudizio delle sentenze. Sappiamo perfettamente che il compito del Parlamento è quello di fornire ai magistrati degli strumenti per giudicare nel modo adeguato. E penso che su questo fronte la Lega abbia fatto tanto con la riforma della legittima difesa nel 2019 o anche essendo promotrice della norma che il Governo ha raccolto nel nuovo DDL sicurezza, che prevede lo

0: quello della grazia. E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero. E questo perché? Perché, come è noto, la grazia è un atto di umanità, un atto di clemenza che è finalizzato alla riabilitazione del soggetto o a cause particolari. Ecco, noi pensiamo che, al netto della vicenda in sé, che è una vicenda molto complessa, lo Stato deve dare un messaggio molto chiaro, che in una situazione come questa, un padre di famiglia, un lavoratore, una persona che aveva subito già diversi tentativi di rapine violente, è la vittima. E lo Stato deve essere clemente e solidale con la vittima, non con i delinquenti, e che una persona per bene come Mario Roggero non abbia bisogno di essere riabilitato attraverso il carcere, ma passando in serenità gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia. Grazie.
1: Grazie, onorevole Molinari. Ha chiesto di intervenire per l'intervento di fine seduta l'onorevole Scotto. Ne ha facoltà.
2: Grazie, signor Presidente. Mario Paciolla era un costruttore di pace, non un'anima bella, non una acchiappanuvole. Il suo mestiere era il cooperante, uno che metteva davanti il suo corpo per occuparsi delle vittime dei conflitti, quelle di cui non si parla mai. Le inchieste giornalistiche continuano a parlare della sua vicenda, del suo omicidio. Purtroppo, dopo 6 anni, nemmeno le Nazioni Unite sono riuscite a lavorare per la verità. Un silenzio devastante. Lo è per Anna e Pino, i genitori di Mario, che 6 anni fa si sono visti consegnare il corpo del figlio dentro una cassetta della frutta. Lo è per la città di Napoli, che si è mobilitata in questi anni perché finalmente ci fosse un po' di giustizia. Questo è un messaggio chiaro alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che lottano tutti i giorni per una pace disarmata e disarmante, come invoca Papa Leone. Il messaggio è chiaro: se andate nei luoghi di guerra, nessuno vi protegge. Il nostro impegno per Mario non si fermerà mai. Il collega Marco Sarracino ha presentato una proposta di legge per chiedere di istituire una commissione d'inchiesta parlamentare, nonché si è fatto promotore di tantissime interrogazioni. Le risposte non sono mai arrivate. C'è una vergogna in più che va detta con dispiacere, ma allo stesso tempo ad alta voce. Il ministro Tajani in 4 anni non ha mai trovato 5 minuti per incontrare Anna e Pino Paciolla, genitori di un italiano morto all'estero. Uno Stato non può restare in silenzio di fronte a tutto questo, signor Presidente. Noi continueremo a chiedere giustizia e verità per Mario e le ragazze e i ragazzi che sognano un altro mondo possibile, perché, signor Presidente, Mario Paciolla non si è suicidato, Mario Paciolla è stato ucciso.
1: Grazie. Sullo stesso argomento chiede di intervenire l'onorevole Caro Tenuto. Prego.
3: Sì, Presidente, grazie. Vede, 6 anni fa ad Anna e Pino, i genitori di Mario Paciolla, è stata restituita una valigia ed una bugia. La valigia era quella di Mario, appunto, loro figlio, che era pronta per partire per l'Italia. E la bugia vorremmo che la svelassimo qui, visto che nessuna istituzione finora ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto a Mario Paciolla 6 anni fa. E questa è una vergogna.

0: Vergogna per tutti quanti lasciare queste due persone straordinarie che io veramente vorrei conoscesse tutti quanti, perché meritano di essere conosciute. Invece purtroppo il loro caso sembra dimenticato, e questo dal mio punto di vista è veramente orribile, perché cercano solamente verità e giustizia per loro figlio, che era andato in Colombia per cercare di costruire un mondo migliore. Ha avuto il coraggio di fare la scelta giusta, di andare a denunciare dei crimini. E per questo è stato ucciso. Perché è stato ucciso. Perché tutte le inchieste giornalistiche che abbiamo visto lo dicono con chiarezza che è stato ucciso. Allora non possiamo lasciare questi due genitori, noi come istituzioni, dico, perché la gente già sta con loro, c'è tanta gente con loro. Ieri era una manifestazione a Napoli e la sala era piena per dargli conforto. Ma noi istituzioni non possiamo abbandonarli. E allora parta questa commissione d'inchiesta. C'è una proposta, ci sono delle proposte sia alla Camera che al Senato, ma che aspettiamo? Se la magistratura colombiana l'ha archiviata clamorosamente come un suicidio, e chiaramente suicidio non era, perché non possono sparire le prove, non si usa la candeggina lì dove è morto qualcuno, non è chiaramente stato un omicidio, almeno noi che abbiamo gli strumenti per indagare, facciamolo, non lasciamo soli Anna e Pino. La morte di Mario Paciolla non venga archiviata, non deve essere archiviata, non archiviamola, noi non ce ne dimenticheremo.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Girelli, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. La mattina del 14 luglio sono apparse sui muri della sede del Partito Democratico di Brescia delle scritte, indicavano un'ora, le 10:12. Sopra un cestino, un chiaro riferimento all'ora della strage di Piazza della Loggia, che il 28 maggio del 1974 colpì la città di Brescia. Non lo voglio pensare come un attacco a un partito, il Partito Democratico, che è da sempre impegnato alla lotta ad ogni rigurgito neofascista. Lo voglio considerare uno sfregio alla memoria della città di Brescia, che ha sempre condiviso il dolore di quell'episodio. E ha sempre saputo rispondere in maniera unanime tutte le forze politiche, tutte le forze sociali a quanto quello sfregio aveva voluto rappresentare. Un chiaro attacco alla voglia di libertà e di democrazia che quella piazza in quell'occasione stava rivendicando. Io credo che la condanna che è stata manifestata a Brescia da molte forze politiche, purtroppo non tutte, dalle forze sociali, debba trovare voce anche in quest'Aula, richiamando le parole del Presidente della Repubblica, che ha voluto citare Brescia come esempio di capacità di risposta ad ogni forma di violenza, ricordando soprattutto che la strage di Piazza Loggia non è una data consegnata alla storia, ma un impegno civile che deve vederci protagonista ogni giorno nel combattere, nel condannare, nello stigmatizzare ogni forma di rigurgito che purtroppo anche in questi giorni Brescia ha conosciuto. Io mi auguro e spero che le istituzioni tutte sappiano dare una risposta forte a questa provocazione.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Oggi scadono i termini per depositare gli emendamenti sul disegno di legge sulla caccia. Su quella legge che vuole uccidere animali, che vuole devastare la natura, che vuole ammazzare gli ecosistemi. È una legge contro la Costituzione della Repubblica Italiana, che ci farà andare in infrazione. È una legge ridicola, assolutamente ridicola. Il Movimento 5 Stelle questa notte, mentre il resto della politica dormiva, ha depositato 1 milione di emendamenti, perché ci sono 1 milione di buone ragioni per dire no. Ma che sia un no enorme, che sia un no che sia costruito insieme a tutte le associazioni ambientaliste, un no delle persone ragionevoli che amano la natura. Il no di quelle persone che vogliono essere libere di passeggiare in un bosco, di passeggiare su una spiaggia, di poter uscire in un parco con la propria famiglia senza la preoccupazione di sentirsi sparare addosso. Noi siamo invece per un sì. Noi siamo un sì per la vita degli animali. Noi siamo un sì per godere di questi spazi liberi, per poter essere sicuri di poter passeggiare con i nostri figli e i nostri nipoti. Noi non ci fermeremo. Noi siamo solo all'inizio, noi non ci fermeremo assolutamente e chiediamo a tutti quelli che amano la natura, gli animali, di unirsi a noi per dire no a questa legge, no fortissimamente, no. Grazie signor Presidente.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Da oggi è obbligatorio fare l'assicurazione sui monopattini elettrici e per l'ennesima volta questa maggioranza e questo governo hanno permesso un ladrocinio nei confronti dei cittadini del sud e in particolare dei napoletani e dei casertani vergognoso. Leggo testuali: nonostante non ci siano precedenti, non abbiamo uno storico, le compagnie di assicurazione hanno parametrato i soldi che devono dare i cittadini in base all'RC auto. In poche parole, un cittadino napoletano che ha il monopattino pagherà mediamente, già stanno arrivando le previsioni da parte delle assicurazioni a chi ha chiesto di assicurarlo, tra i 400 e i 500 euro, a fronte di 100 euro che viene chiesto su base nazionale. È un'azione vergognosa anche l'aver messo in piedi una norma che non ha previsto l'obbligo di utilizzare un criterio unico. Partono tutti dallo stesso punto di partenza i cittadini che hanno il monopattino. Eppure anche qui questo governo, in accordo con le compagnie di assicurazione, ha previsto una discriminazione, perché non partiamo tutti dallo stesso punto. Partono meglio gli altri cittadini e partono con 500 o 400 euro i cittadini del sud, i napoletani e i casertani. Questa è una vergogna ulteriore che ancora una volta ci spinge a chiedere con forza la legge sulla tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri e anche per i monopattini. Sui monopattini nessuno ha mai commesso ancora oggi un sinistro. Eppure, grazie a questa legge, i cittadini del sud pagheranno 4-5 volte di più rispetto ai cittadini italiani. Ed è questo lo spirito di un governo che disprezza il mezzogiorno e lo tassa senza vergogna.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pellicini, ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente. Domenica è venuto purtroppo a mancare il professor Vittorio Minelli. Il professor Vittorio Minelli fu sindaco di Luino dal 1980 al 1990 e poi presidente della provincia di Varese fino al 1993, quando subì un clamoroso quanto ingiusto arresto che mise fine alla sua carriera politica. Ecco, questo arresto diede inizio ad un calvario per lui di ben 11 anni, fino a quando nel 2004 venne assolto dal Tribunale di Varese. Però questa vicenda dolorosissima lo segnò per sempre. Ecco, io sono relatore in Commissione Giustizia alla Camera sul progetto di legge che andrà ad introdurre la giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Ecco, questo provvedimento io lo dedicherò al professor Vittorio Minelli. Grazie Presidente.
1: Grazie. La seduta è tolta.
6: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto del nostro notiziario. Ceuta ancora in primo piano, dove sono ore di tensione con Madrid che ritiene concrete le possibilità di un nuovo attraversamento di massa di migranti. Dell'exclave, il ministro degli esteri iberico accusa ancora una volta il nostro paese. Sentiamo Enzo Arcieri.
2: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Álvarez da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Álvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa e assicura che nessuno dei migranti arrivati da Ceuta ha violato lo spazio Schengen. Álvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ha denunciato un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima. Revocati i permessi per i militari dispiegati nella città spagnola, sulla costa marocchina, rinforzati gli organici delle forze dell'ordine, aumentate le unità impiegate nel pattugliamento navale, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati.
1: La questione migranti resta anche al centro del dibattito politico, come ci racconta Daniele Petraroli.
3: La sanatoria voluta da Sanchez si è dimostrata un pericoloso fattore di attrazione, secondo Deborah Bergamini, Forza Italia, che sottolinea come la linea del PPE sia quella del controllo delle frontiere e della cooperazione con i paesi africani per bloccare le partenze. Una posizione condivisa dall'intero centrodestra. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia.
4: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana è sempre più isolata.
3: Stiamo svegliando Bruxelles. L'Italia non è più il campo profughi dell'Europa, sottolinea il leader leghista Matteo Salvini. Governare l'immigrazione è un obiettivo strategico per Italia ed Europa, spiega da noi moderati Maurizio Lupi. La battaglia con le opposizioni si sposterà giovedì al Comitato Schengen, quando sarà udito il ministro Piantedosi. Becera propaganda sovranista attacca il PD, che insieme all'intero centrosinistra chiede la fine dei controlli con la Spagna. Una figuraccia internazionale per i 5 Stelle. Carlo Calenda, Azione.
5: Dei migranti arrivati in Europa nel 2025 quasi la metà sono arrivati in Italia, la Spagna ne ha ricevuti molti molti meno. L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen.
3: Giorgia Meloni inventa emergenze invece di affrontare i problemi degli italiani, secondo Nicola Fratoianni a VS.
1: Lo abbiamo sentito nel servizio, giovedì dunque la riunione del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, che si occupa tra l'altro anche di immigrazione naturalmente e ripristino dei controlli alle frontiere, e questo sarà l'argomento dell'audizione, abbiamo sentito, del ministro dell'Interno Piantedosi per quello quanto sta accadendo tra Italia e Spagna. L'appuntamento, ricordiamo, è fissato alle 14.30 a Palazzo San Macuto e sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, oltre che sul canale satellitare della Camera. Il questore del Senato e segretario nazionale UDC De Poli ha annunciato la presentazione di un DDL per la tutela dei minori nell'ambiente digitale, che interviene sull'accesso proprio dei minori ai social network e sull'educazione digitale, sulle responsabilità delle piattaforme e sul fenomeno dello sharenting, introducendo tutele anche nel rispetto dell'utilizzo economico e dell'immagine dei minori. Non vogliamo togliere ai ragazzi il futuro digitale, spiega De Poli, ma dare a loro gli strumenti per viverlo senza esserne travolti. Ed ora l'emergenza climatica, caldo estremo e siccità interessano tutta Europa con crisi dei bacini idrici, dei grandi fiumi. L'Italia non fa eccezione, in agricoltura si comincia a fare la conta dei danni. Sentiamo Fabio Comini.
6: La portata del Po è a un terzo del normale, diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%, situazione allarmante a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
7: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
6: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
7: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
1: Lo scorso giugno, rivela l'Istat, le esportazioni italiane sono cresciute del 9,8% su base annua in valore e del 5,1% in volume. Le importazioni sono salite del 13,2% in valore, un dato che riflette i rincari dei prezzi del petrolio legato al conflitto in Medio Oriente, visto che l'aumento è stato di quasi il 31% per il solo settore energia. Tuttavia, nel periodo gennaio-giugno, l'avanzo commerciale dell'Italia è aumentato a 24,5 miliardi di euro. Ed ora sentiamo altri dati. L'estate 2026 consolida l'andamento positivo del turismo italiano. Secondo l'elaborazione di Federturismo Confindustria, nei mesi di luglio e agosto le presenze straniere crescono dell'8,3%. L'attrattività del bel paese si vede negli indicatori di domanda. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26% rispetto allo scorso anno e per Ferragosto le ricerche online risultano superiori del 17% rispetto all'estate 2025. Questo è tutto. Un ringraziamento a regia Emanuele Di Cavio. Roberta Gentilini vi ringrazia per attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, con l'audizione di Giancarlo Filippone, già dipendente di Monte dei Paschi di Siena, testimonianza ai sensi dell'articolo 3 della delibera del marzo 23 della Camera dei Deputati. Buon ascolto.
8: L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale di Giancarlo Filippone, che ringrazio per la presenza. Rappresento all'audito che questa commissione procede agli esami testimoniali con gli stessi poteri, gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, che oggi viene sentito in qualità di persona informata dai fatti, in grado di riferire circostanze utili per lo svolgimento dell'attività d'inchiesta. Avverto il dottor Filippone che in qualità di testimone ha l'obbligo di dire la verità e che la legge penale punisce i falsi testimoni reticenti, invitando pertanto il testimone a rendere la dichiarazione di quell'articolo 497 del codice di procedura penale.
9: Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
8: Il testimone ha reso la dichiarazione. Avverto il dottor Filippone che nel caso delle sue dichiarazioni emerga un indizio di reità a suo carico, l'esame testimoniale verrà interrotto con la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per lo svolgimento di indagini, con l'impossibilità di utilizzare contro di lui delle sue precedenti dichiarazioni. Avverto il testimone che del presente esame testimoniale sarà redatto un resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo alla commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. In tal caso segnalo che per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto, che saranno tempestivamente riattivate le riprese della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito altresì il nostro ospite a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Invito il dottor Filippone, prima di iniziare la sua testimonianza, a fornirci le sue generalità, nome, cognome, data, luogo di nascita, professione.
9: Allora, Giancarlo Filippone, nato a Siena il 5-2-62, pensionato, esodato, ex Montepaschino.
8: A questo punto possiamo cominciare con le domande. Premetto brevemente che il dottor Filippone, che era amico e collega di David Rossi, che fu tra i primi ad intervenire dopo la sua morte, come anche ripreso dalla telecamera di videosorveglianza, è stato sentito in audizione in forma libera il 9 settembre 2021 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi della 18ª legislatura durante una missione a Siena, nonché più volte dagli organi inquirenti. Ricordo a tal proposito che agli atti della Commissione presenta una relazione del collaboratore della Commissione Luca Migliorino, riportante le incongruenze emerse durante l'audizione del lavoro della precedente Commissione, come dello stesso esposto durante la seduta del 30 settembre scorso. Prego, dottor Filippone, se può brevemente ricordare quello che è successo quella sera, dove si trovava lei quel pomeriggio e quella
9: allora,
8: sera?
9: Quella sera io, dopo aver lasciato...
8: Tutti abbiamo visto che dopo interviene sì. Nella parte finale del video, quando poi scopre il corpo di Davide Rossi, però insomma quello che è successo prima.
9: Quello è successo prima, allora... verso le 8 Antonella Tognazzi mi ha telefonato in modo molto, diciamo, preoccupato, in cui mi chiedeva se provavo a rintracciare Davide, in quanto lei lo stava aspettando perché in quel momento non stava tanto bene, gli doveva fare, diciamo, una puntura. E l'aveva chiamato, mi sembra, Davide, o si erano sentiti verso le 7, però alle 7:30 lui doveva rientrare a casa e questa cosa, diciamo, l'aveva un attimino messa, era preoccupata. Quindi a quel punto, essendo a casa con la mia famiglia, era verso le 8, un quarto all'8, le 8, insomma l'orario preciso ora non me lo ricordo. E, a quel punto io gli dico va bene, provo a rintracciarlo, infatti gli mando un messaggino SMS, perché normalmente io e Davide la mattina si andava a correre e quindi di conseguenza ho detto gli mando un messaggio e ci sta che mi risponda. Questa cosa invece non succede, quindi a quel punto prendo la macchina e vado verso la direzione, verso Piazza Salimbene. E, ho provato a richiamarlo diverse volte, anche mia moglie, Michela Torricelli, ha provato a chiamarlo Davide, perché si era un pochino, cioè, preoccupati, nel senso, era un periodo in cui lui era un pochino sotto pressione, quindi di conseguenza poteva fare una riunione importante con gli organi apicali e quindi di conseguenza a quei ruoli normalmente le riunioni finiscono tardi, verso le 10, 10 e mezzo, anche oltre. A quel punto io arrivo verso...
8: Scusi, quindi lei ha provato a chiamarlo più volte?
9: Sì, più volte e non mi ha dato risposta. Di conseguenza sono andato direttamente in Piazza Salimbeni. Nel frattempo Carolina, Antonella me l'aveva detto, veniva incontro per salire insieme a me nell'ufficio di Davide. Quindi noi ci siamo incamminati. Si è preso l'ascensore che mi sembra fosse al terzo piano l'ufficio di Davide, ora non mi ricordo di preciso, sono passati diversi anni. A quel punto io l'ho detto a Carolina, siccome essendo minorenne, aveva 17 mi sembra in quel momento, nel 2013, 17-18 anni, e sicuramente lei non era mai stata nell'ufficio di Davide. Quindi ho detto guarda, accomodati nell'ufficio accanto, che poi era quello della segreteria dove lavoravo io e altri colleghi, prova a bussare, perché molto probabilmente ho detto se c'ha una riunione con l'amministratore delegato o il CFO, insomma gli organi quelli che in quel momento stavano gestendo tutta la situazione che si era creata in banca, quindi cercavano un attimino di tamponare determinate situazioni. Prova a bussare, lui non risponde nessuno e a quel punto io apro la porta e aprendo la porta praticamente ho davanti la finestra aperta di Davide, la giacca, gli occhiali, io mi incammino verso... C'era un tavolo a sinistra dove lui ci appoggiava tutti i vari libri e normalmente ci si faceva le riunioni noi come ufficio, diciamo. Mi avvicino, mi affaccio e purtroppo vedo il mio caro amico praticamente si era buttato. Quindi io a quel punto vo verso l'uscita dell'ufficio, a Carolina gli dico: è successa una tragedia. Nel frattempo mi sembra mi passa Antonella e glielo dico, e Carolina va via, cioè praticamente penso sia uscita e sia andata da Antonella. Io a quel punto scendo, trovo il commesso Massimo Riccucci, gli dico: guarda, è successo questa cosa. E a quel punto si vede arrivare dall'altra parte dell'entrata, voi penso ci siete stati, della direzione generale, il dottor Mingrone, che stava uscendo penso dal suo ufficio, non so se c'aveva una riunione. Si sale di nuovo nell'ufficio di Davide, ci si affaccia nuovamente, perché sia Massimo che il dottor Mingrone non avevano visto, diciamo, la situazione. E poi a quel punto, scendendo, il dottor Mingrone chiama il 118. In tutta questa situazione ero completamente bloccato, e Massimo Riccucci idem. Si va verso Montefio. A quel punto io e dietro c'avevo il dottor Mingrone, mi affaccio al vicolo, mi avvicino a Davide, stavano 30 centimetri, per vedere effettivamente, ancora per avere la certezza, cioè io mi auguravo che respirasse, cioè siamo cresciuti insieme, quindi più che un collega è un amico, era un amico vero. E invece purtroppo Davide non respirava più. A quel punto io ritorno indietro, si aspetta l'ambulanza al 118 e niente, poi io rimango lì.
10: Scusi, quindi dopo aver visto il cadavere a terra è tornato giù con la figlia fino da
9: Ricucci? No, la figlia non è venuta assolutamente. C'era io e il dottor
10: Mingrone. E dove è rimasta nel frattempo
9: la figlia?
10: Carolina?
9: Questo io non lo so. È uscita prima di me, era al terzo piano, penso sia andato verso da sua mamma. Cioè,
10: lei non gli aveva detto che giù c'era il corpo di Davide?
9: Sì, l'ho visto dalla finestra.
10: Sì, ma quando gliel'ha detto, dopo non ha più ricordi,
9: no, lei non
10: di Carolina?
9: È, lei, non è, no, lei è uscita dall'ufficio andando, penso, a casa della sua mamma, perché lei non è andata nemmeno nel vicolo Montefio. Quindi molto probabilmente, essendo anche preoccupata, ha avuto questo tipo di reazione.
10: Lei invece è sceso giù fino da Ricucci?
9: Sì.
10: E ha incontrato Massimo, Mingrone?
9: Ho incontrato Massimo, qui c'era Ricucci, e Mingrone che stava uscendo dall'altra parte della banca, perché la banca, come voi insomma ci siete stati sicuramente, c'ha due entrate, quindi penso l'ufficio del dottor Mingrone fosse dall'altra parte.
10: Siete risaliti al terzo piano?
9: Sì, esatto.
10: Avete guardato la finestra?
9: E poi siamo riscesi e Mingrone ha chiamato il 118, anche perché io ero completamente bloccato.
10: Massimo. E Ricucci?
9: Idem.
10: No, era salito anche lui,
9: sì,
10: al
9: era salito
10: terzo piano?
9: Lui, sì, era tutti e tre.
10: E poi si è fermato invece dopo
9: Lui penso sia rimasto lì in portineria, perché essendo il portiere non è che poteva lasciare l'entrata della banca. Siamo venuti, cioè la Montefiore siamo andati io dietro il libro. Basta.
10: Ma lei si ricorda anche di aver ordinato, chiesto la chiusura delle porte?
9: Sì, io in precedenza, quando si stava entrando con Carolina, l'ho detto: guarda Massimo, se dovesse scendere Davide, chiudi la porta, nel senso, perché siamo preoccupati, non risponde, fai in modo che rimanga dentro la struttura, così io e Carolina poi, o Carolina chiede delle spiegazioni come mai non si era fatto sentire.
10: Cioè, nel senso, lei ha detto al portiere Ricucci di chiudere la porta della banca, quella esterna?
11: In modo tale non usciva nessuno, ma per un discorso proprio di cioè era di sicurezza. Lui era il portiere, quindi...
10: Cioè, in modo che Rossi, se voleva fare qualche altro gesto, non potesse uscire, così da poterlo raggiungere con Carolina?
11: Io, quando siamo andati là, per me Davide era vivo. Quindi poteva essere a fare una riunione.
10: Nel momento in cui dice
11: dalla parte di qua, dalla parte di là.
10: Chiude le porte, significa quindi non le porte interne dell'edificio, ma le porte esterne, in modo che nessuno possa uscire.
11: Nessuno potesse uscire.
10: Neanche Davide, in modo che lo trovaste.
11: Però io pensavo fosse in una riunione, come normalmente fanno.
10: Mi levo una curiosità, perché se fossi stato io, è chiaro che in quelle situazioni bisogna trovarsi, ma
11: esatto.
10: Nel momento in cui vedo uno caduto al suolo, corro da lui, non corro giù, poi incontro dei colleghi e poi torno su al terzo piano, guardo, faccio vedere tutti dalla finestra e poi ritorno giù, cioè corro subito.
11: Io avevo già visto che lui non respirava più.
10: No, perché ha detto lei che si è avvicinato dopo, ma fino a 30 centimetri.
11: Mi sono avvicinato perché, nel senso, una persona che conosco da quando avevo 20 anni non era il collega in sé per sé, per me era Davide, quindi mi sono avvicinato di nuovo per vedere effettivamente quello che io avevo già visto dalla finestra. Non è che mettevo in dubbio, lui si muoveva più. Era fermo, immobile.
10: E lei quel pomeriggio ha visto entrare e uscire qualcuno? A che ora è uscito lei dalla banca?
11: Verso le 6, un quarto alle 6. Fatto una riunione di 20 minuti con Davide perché c'era da rifare la riorganizzazione di tutta la struttura della segreteria. Il responsabile che c'era prima, il dottor Tarquini, era andato in pensione da qualche giorno, quindi con Davide si era deciso di cambiare alcuni uffici e alcune persone per fare un certo tipo di rotazione. Ma la riunione è durata, considerato, conoscendo Davide, che, nel senso, massima riunione poteva durare con lui 10 minuti e un quarto d'ora, perché era molto sintetico, di poche parole, e quindi a quel punto mi ha detto sì, ok, va bene, però lo vedevo che era completamente era un po' assente rispetto a come io conoscevo Davide, però considerato il periodo che stava passando, che si stava noi passando come banca, perché noi si era proprio nell'occhio del ciclone, quindi lui doveva seguire una situation room in cui era responsabile insieme a determinati colleghi, legale, amministrativo e quant'altro, cercare di tenere tranquilla tutta la rete, che non era poco, perché dalla rete giustamente arrivavano diverse telefonate in cui non sapevano come gestire questa situazione perché i clienti stavano andando via. Cioè, il contesto è questo, non è che era un momento così, e questa cosa durava già da diverso tempo. Quindi lui era sotto pressione, sicuramente, questa è una valutazione che faccio io ora, tutta la parte, diciamo, dell'alta direzione che lui, diciamo, ne faceva parte, in quel momento non c'era rimasto più nessuno e c'era solo lui. Quindi lui si sentiva veramente sotto pressione perché doveva gestire una situazione che si era creata in precedenza e ora c'era tutta una nuova direzione, perché lui c'era nel periodo del dottor Mussa, del dottor Vigni, e ora invece c'era, mi sembra, Viola, Profumo e quant'altro. Quindi lui era una situazione, insomma, non semplice da gestire, però a livello professionale non c'era da dire assolutamente nulla, era una persona impeccabile, bravissimo, una persona onesta, però molto probabilmente questa situazione l'aveva un attimino, sicuramente destabilizzato, come tutti noi, ma noi si era, diciamo, la parte più bassa rispetto all'alta direzione, nel senso le riunioni che loro facevano, gli organi apicali, non si sapeva nemmeno di che cosa parlavano o che tipo di operazioni stavano facendo per cercare di salvare la banca.
10: Ma lei sapeva di incontri che doveva fare? No, David,
11: solo la mattina c'aveva un incontro, perché me l'aveva detto la segretaria Simona Bianciardi, della dottoressa, ora non mi ricordo il cognome, quella che praticamente faceva le riunioni ai vari direttori, direttori quelli più in alto grado, per vedere un attimino se riuscivano a reggere questo tipo di pressione che si era creata in banca. Quindi c'aveva la riunione lui, mi sembra la riunione fosse verso le 10:30 la mattina.
10: L'ultima persona con cui l'ha visto e l'orario in cui l'ha visto ce lo può dire quel giorno?
11: Allora, io sono uscito verso le 6. Che sappia io, però mi sembra abbia avuto una telefonata da Chiara Galgani, che era la responsabile dell'ufficio stampa. Si sono detti, penso, due o tre parole, ma comunque dopo Chiara c'aveva da parlare con Davide, ma non so di che cosa. Quindi penso l'ultima persona che ha visto Davide in ufficio, almeno da quello che io, dovrebbe essere stata Chiara Galgani.
10: Mentre lei invece non lo vedeva da che ora? Dalle 18? L'ha salutato
11: prima di
10: uscita?
11: Prima di uscire. Io sono uscito e sono andato a casa.
10: Ma la sua attività con Davide in cosa consisteva? Nel senso, che attività?
11: Allora, io ero nella segreteria amministrativa, quindi noi si gestiva tutto quello che era il personale a livello trasversale, ferie, cambiamenti di uffici, varie riunioni con i vari colleghi, perché normalmente Davide, prima che arrivasse il collega, diciamo, consideri la struttura nostra, era arrivata quasi a 40 persone complessivamente di tutta l'area comunicazione, voleva che noi si facesse una certa selezione. Poi se c'era veramente un problema importante del collega, a quel punto Davide ci parlava.
10: Quindi lei si occupava soprattutto
11: in più tutto quello che era gli spostamenti di Davide, cioè io, Simona Bianciardi, Marta Bellaveglia, cioè la struttura che era di 4 persone. Quando Davide doveva, che ne so, andare a Roma o a Milano o incontrare dei giornalisti, ci chiedeva l'albergo e noi si fissava l'albergo.
10: E quando si recava a Mantova e a Viadana, lei si ricorda come venivano organizzati gli spostamenti?
11: Allora, io sul discorso di Viadana e Mantova, Davide non è che ce ne parlasse molto, nel senso noi si seguiva soprattutto i presidi che lui aveva a Milano e a Roma, perché lui aveva un presidio, un appoggio nella sede di Milano, dove c'era una collega, e a Roma, dove c'era Stefano Antoniozzi, il presidio su Roma. Quindi diciamo non si seguiva più questi due canali, perché lui normalmente ogni 7 giorni, 10 giorni faceva un passaggio o a Roma o a Milano, e lì incontrava i vari direttori, penso, dei giornali, in cui parlavano di cose legate alla banca.
10: Quindi lui aveva anche un'organizzazione sua? Nel senso, quando andava, lui andava su Mantova e su Via,
11: fisico,
10: no, su Roma e su Milano, ma sì, quando lui invece si muoveva da altre parti, ad esempio Mantova e Viadana,
11: organizzava lui e qualche volta penso ci andasse insieme anche alla Galgani, però noi
10: quindi non sapete non avevamo, con quale auto andasse?
11: No. Io penso andasse o con la sua auto, che ce l'aveva, oppure con l'autista che l'accompagnava direttamente alla fondazione. Ora io
10: sì, quindi però non passava dal vostro ufficio,
11: quell'attività. No.
10: Lei ha mai visto una valigetta 24 ore? Negli anni non l'ha mai vista.
11: Poi Davide era molto scrupoloso e diciamo nel suo lavoro effettivamente non demandava la struttura, nel senso lui gestiva tutto a livello personale suo, quindi noi non si sapeva nemmeno chi incontrava, giustamente era il responsabile della comunicazione e come tale non doveva uscire, cioè lo poteva sapere lui e che ne so, il CFO, il direttore generale.
10: Ma era già capitato altre volte che lei per cercare Davide si sia mosso da casa sua?
11: No, è stata l'unica volta, infatti secondo me è stata anche un pochino strana. Si era tutti preoccupati in quel periodo perché Davide era particolarmente, diciamo, assente, non era presente come lo conoscevano e come lo conoscevo io Davide, nel senso era una persona che se c'era da fare una cosa c'era, se c'era da, cioè, insomma un carattere forte, però in quel periodo lui era completamente preoccupato, può essere stato sicuramente, secondo me, la visita che ha avuto a casa quando sono andati a fare la perquisizione. Quello sicuramente, conoscendo Davide, premetto, io lo conosco da quando avevo 20 anni, sicuramente questa cosa lo deve aver messo fuori di situazione, perché è una persona, nella storia del Monte Paschi, questo lo devo dire, era l'unica persona di Siena, tutta l'alta direzione erano tutte persone esterne, quindi la situazione si era creata in banca, sì, creava dei problemi, ma non erano di Siena. Quindi uno come Davide, cresciuto a Siena, nato a Siena, siamo perché per me è ancora vivo, per certi aspetti lo sogno ancora, siamo cresciuti incontrati insieme, siamo andati in vacanza insieme nell'84, quindi era una persona che emotivamente la sentiva quasi una cosa personale, quella situazione che si era creata in banca. Quindi ne soffriva tantissimo e anche quando certe volte si andava a prendere il caffè e si usciva, la sua preoccupazione era di incontrare qualcuno e gli dicesse: Davide, ma che sta succedendo? Perché lui l'aveva presa, perché era una persona valida, come una cosa personale il valore della banca. E purtroppo, secondo me, lui si è trovato in questa situazione che era veramente, anche noi non si campava e noi si era dei colleghi, cioè si era in una struttura. Poi la comunicazione era veramente la struttura in cui arrivavano tutte le telefonate, tutte le situazioni più gravi di quel momento. Quindi lui era in una situazione non facile, sicuramente non dormiva, faceva tardi. La cosa che a me mi è rimasta dentro, perché dico Antonella mi ha chiamato alle 7:30, sicuramente perché era preoccupata, e più al telefono l'ho sentita preoccupata, vuol dire che in quei giorni effettivamente Davide non era lui. Poi in ufficio noi sì, ci si parlava 5 minuti, 10 minuti, poi lui stava chiuso, ci aveva da scrivere comunicati, si vedeva che diciamo era più, come si dice, più toccato da questa situazione, però ad arrivare a quello, a fare quello che ha fatto.
10: Quando Antonella l'ha chiamata, le ha detto che stava arrivando lì, no, la figlia?
11: Sì, mi ha detto viene Carolina, sì.
10: Quindi le ha detto che Carolina stava partendo per correre?
11: Esatto, lei stava lì praticamente in Viale Mazzini, a piedi ci metteva penso 10 minuti, faceva via Montanini e poi girava. Io venendo da Piazza, io stavo fuori, fuori il centro di Siena, Piazza 3 Luglio, ho lasciato una macchina allo stadio e ci siamo proprio incontrati, penso lei penso ci sia stata, quando sale sulla sinistra c'è un bancomat, praticamente in quel punto lì, e siamo saliti. Io ho anche scherzato con Carolina, ho detto ora appena si trova lì si fa, insomma ci si arrabbia perché lui deve rispondere, ecco, nel senso Davide però rispondeva sempre, se chiamavo io o chiamava Michela o chiamava Antonella, lui rispondeva, mandava un messaggio anche se era in riunione. Per questo ci sembrava, a me mi sembrava strano, perché quando uno fa una riunione anche con l'alta direzione col telefonino, per dire, gli scrivevo si va a correre domattina, lui mi diceva sì, ok, punto. Mi sapevo un quarto alle sei ci si trovava a casa sua e si andava a correre, perché ci sapeva tutte e due la fissa di andare a correre. Poi ho smesso perché...
10: Lei ha incrociato lungo la strada dentro o dentro Rocca Salimbene, si ricorda aver visto qualcuno?
11: Anche perché ero completamente fuori, come bloccato. Ci sono alcune situazioni, alcuni punti che io non mi ricordo nemmeno, cioè io mi ricordo adesso stavo tantissimo fuori Montepio quando arrivava l'ambulanza, che c'era poi tantissima gente che praticamente penso in quel momento alla televisione fosse passato il fatto che Davide si era buttato dalla finestra, e poi sul tardi penso fosse sicuramente un carabiniere in borghese, mi ha chiesto di salire perché voleva vedere qual era il mio ufficio e qual era l'ufficio di Davide, perché loro giustamente non sapevano, e qual era l'ufficio stampa che era dalla parte in fondo. E poi dopo verso mezzanotte mi ha fatto il dottor Marini, mi ha fatto lì a San Francesco mi ha interrogato. Non mi veniva la parola.
10: Quindi lei ha creduto subito alla teoria del suicidio? Sì. Quando ha visto?
11: Sì. Io, perché conoscendo Davide, che lo conoscevo veramente bene, lui sicuramente in quel momento non era lui, perché razionale in quel modo era completamente un'altra persona. Lui era entrato in un vortice, in una situazione secondo me allucinante. Perché? Perché era un alto dirigente, responsabile, capo della comunicazione, quindi lui mandava comunicati stampa alle varie agenzie e doveva leggere quello che usciva per cercare un attimino di tamponare la situazione che si era creata, perché noi si stava perdendo giorno per giorno clienti su clienti, per una banca è fondamentale. E lui stava combattendo su questa situazione. Poi io non so i rapporti quali erano fra l'amministratore delegato, il presidente e il CFO con Davide, però loro tutte le sere erano queste quattro persone insieme alla dottoressa Dalla Riva, che era responsabile del personale, che facevano riunione su riunione. Noi non si campava, proprio se era una situazione, noi, quindi non come struttura, perché se era quelli, e poi ci arrivava tutto sul discorso della rete, perché la comunicazione doveva filtrare, cercare di tranquillizzare le direzioni, Firenze, Roma, Milano, Napoli e in Sicilia, e un attimino vedere di non perdere cliente su cliente, anche perché giustamente essendo un mercato libero le altre banche ce le prendevano, soprattutto promotori finanziari, quindi questo diciamo era la logica.
10: Chiedo se qualcuno vuole intervenire. Se qualcuno vuole fare domande?
12: Sì, io avrei qualche domanda. Buongiorno.
10: Buongiorno.
12: Sì, un attimo soltanto. Sì, un attimo, metto anche il video. Un attimo soltanto e cerco anche un appoggio. Ok, allora. Buongiorno signor Filippone, io farò una serie di domande puntuali, non so se diciamo tutte insieme o man mano lei vorrà insomma rispondere a ciascuna. Allora, la prima domanda, anche io un approfondimento circa il suo ruolo come staff di David Rossi. Lei teneva l'agenda?
10: No.
12: Di David Rossi, quindi sapeva se vi erano riunioni programmate o meno, perché mi sembrava di aver anche intuito questo come sua mansione.
11: Assolutamente no, perché l'agenda la gestiva direttamente David. Noi si prendeva le varie situazioni in cui David ci aveva da spostarsi, si prendeva l'albergo e basta, o i ristoranti se lui ci aveva delle riunioni nel ristorante, ma l'agenda la seguiva direttamente e solo David. Noi non si sapeva dove andava, anche perché giustamente in una struttura come l'area comunicazione i colloqui che lui faceva dovevano rimanere tali, non è che lo diceva la segreteria, non era una segreteria classica come in altre direzioni che non erano l'area comunicazione, cioè all'ufficio legale c'è la segretaria che gestiva il quanto, nella comunicazione noi c'era una segreteria fra virgolette tipica, cioè si seguiva il personale nostro, però finiva lì, cioè l'agenda di Davide ce l'aveva solo lui.
12: Un'altra domanda, lei aveva accesso alla casella di posta elettronica
11: no,
12: istituzionale chiaramente di David
11: no.
12: Rossi?
11: La casella ce l'aveva solamente la segretaria del dottor Fanti e la segretaria del direttore Vigni e...
12: No, la mia domanda era un'altra,
11: no,
12: penso ci sia confusione.
11: Non si vedevano. Di me,
12: ok, no, perché lei dalla risposta
11: sì,
12: non
11: dalla
12: mi sta parlando, immagino, della casella di posta del dottor Rossi, perché o mi sta dicendo che l'accesso alla casella di posta del dottor Rossi era nella disponibilità di Fanti. Ok.
11: Quindi se l'arrivava delle PEC, delle email dall'altra direzione, non arrivavano a noi come segreteria, la seguiva solo lui.
12: Ok, poi un'altra domanda, dove era esattamente e cosa stava facendo quando arrivò la telefonata della signora Tognazzi quella sera?
11: Ero a casa da mia moglie e mia figlia che si stavano iniziando a mangiare in piazza 3 Luglio, cioè in via Cavour.
12: Sì. Un'altra cosa, ma quella telefonata arrivò al telefono di casa o al suo cellulare?
11: Al mio cellulare, anche perché noi in quel periodo non ci sapeva il cellulare di ufficio, non ce l'avevano dato.
12: No, io ho chiesto un'altra cosa.
11: Sì, al mio numero personale.
12: Ok, al suo cellulare personale, ma l'alternativa che le avevo dato io era al telefono fisso di casa, perché era un'epoca in cui c'era.
11: No, non ce l'avevo.
12: Non aveva il telefono
11: fisso. C'era solo perché se no non poteva avere il cellulare, ma non avevo fisicamente il numero fisso. Nel contratto TIM, quando viene fatto, se uno vuole il cellulare, ti creano un numero di telefono. Ma io non utilizzavo il numero di telefono, utilizzavo solo il cellulare, sia io che mia moglie, ognuno aveva il suo numero.
12: Ok, dove posteggiò l'auto quella sera e quale diciamo percorso fece?
11: Posteggiai al parcheggio

0: Che strada è?
1: Ora io non me lo ricordo. Ora, questa è una domanda. Io se vuole porto la prossima volta porto una cartina, così si fa tutta la strada. Io sono uscito dal parcheggio dello stadio e da lì mi sono avviato a piedi. Ci sono delle scalettine, ora poi c'è Piazza della Posta e a quel punto si arriva davanti a Piazza Salimbeni. Penso ci sia anche stato, quindi penso che lo sappia.
0: No, non abbiamo mai fatto una simulazione del percorso, allora Rico, quindi non posso saperlo, glielo sto chiedendo per questo, poi la faremo. Magari
1: esatto,
0: poi la faremo.
1: Fate bene.
0: Ok, allora, quindi diciamo una tempistica che lei può aver...
1: Non posso quantificare i minuti, in quel momento non ero nella situazione né di capire e nemmeno, e stavo andando a cercare Davide, quindi non è che c'avevo il cronometro o sapevo quanti minuti ci ho messo da casa. Questo non posso dire il falso.
0: Ok, no, mi sono dimenticata di farle una domanda. Quando era a casa, lei si ricorda come era vestito?
1: Certo, questa domanda mi è stata già fatta. Avevo la tuta, una maglietta e portavo le scarpe da ginnastica.
0: E lei esce esattamente così,
1: sì,
0: come era vestito a
1: esatto,
0: casa?
1: Esatto, con un piumino azzurro. Da filmati lo vedete.
0: Ok. Dico, lei lo sa che le telefonate in entrata
1: di chi?
0: Che lei ci racconta, le sue, le telefonate che lei ci racconta di avere insistentemente, insomma, provato a fare a David Rossi durante il tragitto non si evincono dai tabulati del cellulare del dottor Rossi? Dico, questa cosa la ne ha conoscenza?
1: No, perché io so che hanno fatto un controllo e dalla schermatura è venuto fuori che io le telefonate le ho fatte da casa, quindi non è vero che le sta dicendo. Legga il verbale.
0: No, io ho detto una cosa diversa.
1: Sì,
0: però
1: come ha detto?
0: No, io non ho detto non parlavo della collocazione.
1: Allora quale? Che telefonate?
0: Allora, lei ci ha detto che ha fatto ripetutamente delle telefonate.
1: Sì. A Davide, al cellulare di Davide.
0: Ok, e lo conferma.
1: È ovvio. Se mi avessi risposto, non sarei partito da casa.
0: Sì,
1: Antonella mi ha telefonato per dirmi che non riusciva a rintracciarlo. Io ho fatto altrettanto. Potevo tranquillamente dirle a Antonella: guarda Antonella, se stai tranquilla ritorna più tardi Davide, domattina glielo dico. E invece ho fatto un ulteriore passaggio. Io come amico, proprio come amico, sono uscito di casa e sono andato a cercarlo. Perché per me era importante. Non è fra colleghe e colleghi. È fra
0: sì, sì, no, no, questo è chiaro, questo
1: allora,
0: è chiaro.
1: Quando
0: no,
1: della telefonata, è ovvio che io ho chiamato Davide, chi dovevo chiamare? Se no non partivo.
2: No, penso che la collega non abbia traccia della chiamata.
1: Allora se non ha una traccia, può leggere tranquillamente i verbali che ci sono, perché io l'ho già fatto un paio, dove c'è scritto questa cosa. Quindi leggete i verbali e poi fatemi anche le domande. Ma non le stesse, perché sul discorso della vestizione è già uscita prima, alla prima commissione che feci a Siena.
0: Mi dispiace, non ricordavo il dettaglio.
1: Lo sai io da quant'è che sono?
0: Sì, glielo
1: 13 anni, ascolti me, è 13 anni che io sono in questa situazione, è 10 anni che sono sotto cura in terapia da un dottore, perché io Davide lo sogno anche la notte. Io avevo 20 anni quando uscivo con Davide. Non è un problema di lavoro. Quindi quando fate le domande, di razionalità non c'è niente in quel momento. Io per venire qui stamane alle 5 sono partito e sono stato male tutto il giorno. Pensate che per me è semplice ridire le stesse cose?
2: Guarda, adesso le chiedo, capisco la tensione, ah, ecco. È solo che

0: Ma adesso...
1: sono domande che devono essere fatte con criterio, perché qui c'è la morte di una persona che per me era come un fratello.
0: Certo, però capirà che le altre volte erano sempre testimonianze.
1: Volte c'erano, c'è, se vuole, certo. Io non l'ho portato, lo sa, perché la prima commissione è stata fatta a Siena, che siamo stati sentite, queste cose me le hanno già richieste.
0: Ma c'erano dei dubbi sulla su presenza quale? O meno delle chiamate nei tabulati?
1: Peccato che il RIS, o chi per esso, e c'è stata un'audizione, ha detto tranquillamente che dalla schermatura le mie telefonate arrivavano da casa mia. Quindi vuol dire che quel controllo c'è stato di già. Allora, questa domanda non doveva nemmeno essere fatta.
0: No, guardi, le domande che facciamo lo decidiamo qui. Va tra bene, l'altro le ricordo che lei questa volta, a differenza dell'altro, sì. È sotto giuramento.
1: Va bene.
0: E che adesso stiamo indagando come commissione sì. Per omicidio, non più per suicidio.
1: Ma mi sul discorso della fondazione Mantovana, eccetera. Ci avete da sentire quella persona e chiamate me.
0: Quale persona?
1: L'ho letto sul giornale. A settembre li sentite.
0: E cosa c'entra? Lei deve venire qua e risponde a quello che le chiediamo, perché quella persona, sai, quella persona, ma, cioè, non è un comportamento. Le ricordo che ricordo dove siamo.
2: Presidente,
3: avevo solo altre due domande che spero non urtino la sensibilità del dottor Filippone a questo punto, ma siamo qua per questo, io pensavo, diciamo, per noi è uno specifico lavoro da affrontare con la massima serietà e la massima esaustività, quindi ripeto, mi dispiace se le rinnoviamo una sofferenza, un disagio. Però diciamo che da questa parte non è un capriccio, siamo stati chiamati ad avere esattamente questo ruolo in questa commissione.
1: Per l'atteggiamento, ma purtroppo.
3: E tra le altre cose, dice bene il presidente, guardi che oggi la sua audizione ha una forma diversa rispetto alle precedenti.
1: Okay.
3: Quindi ha un senso anche rinnovare talune domande e ricevere. Come punti fermi le risposte da parte sua. Io la ringrazio perché comunque le risposte lei le sta fornendo, però ecco, non penso e non pensiamo di meritare anche un rimbrotto da parte sua. Siamo qua tutti per la stessa finalità, la stessa finalità che è quella di cercare la verità in questa vicenda. Detto questo, in modo brevissimo le faccio due domande finali. La prima, lei parla di un colloquio con David Rossi proprio quel pomeriggio che avrebbe avuto ad oggetto la riorganizzazione dello staff della comunicazione, perché c'erano da apportare delle novità, mi pare di avere compreso. Io le chiedo se quella riorganizzazione avrebbe comportato conseguenze sulla sua posizione lavorativa. Altra cosa, ed è l'ultima, così le faccio insieme. Qual è la prima telefonata che lei fece dopo aver scoperto il corpo di David Rossi nel vicolo? A chi fece quella telefonata e le motivazioni eventualmente di quella telefonata? Grazie anticipatamente per la disponibilità alle risposte.
1: Allora, sulla prima domanda che mi ha fatto, sulla ristrutturazione dell'ufficio, che sappia io rimaneva tutto in questo modo, solamente col fatto che il dottor Tacquini era andato in pensione, il suo ruolo, essendo io un funzionario come il dottor Tacquini, avrebbe messo me. Questo è la struttura che aveva in mente Davide, anche perché avendo un rapporto diretto col sottoscritto sapeva che si poteva affidare ciecamente, nel senso che non era solo un rapporto fra colleghi. Sulla seconda domanda, io ho chiamato il dottor Roberto Russi, che lavorava alla comunicazione, per dirgli che era successo questa tragedia, perché in quel momento, allora, nel cellulare mio personale c'avevo il suo numero, e seconda cosa perché era una persona che, con cui avevo un buonissimo rapporto e l'ho chiamato per questo. Non ho chiamato né Simone Bianciardi perché non c'avevo il numero di telefono e nemmeno il dottor Tarquini perché stava a Montepulciano e quindi non poteva venire a Siena. Ho chiamato Roberto e niente, lui era a casa, oltretutto mi sembra fosse anche malato, è venuto e devo dire che è stata una persona che mi ha dato una mano in quella situazione, che ero completamente di fuori, quindi cercavo un attimino in quel contesto di seguire le situazioni, cioè arrivava carabinieri, polizia, arrivava di tutto, di più, giornalisti.
0: E una domanda, visto che si parla di telefonate, lei ha ritelefonato anche ad Antonella?
1: Io quando è successo a Davide, in quella situazione, l'ho detto, Antonella è successa una tragedia e Antonella, però subito, ho sentito che ha urlato e basta, poi io non l'ho più sentita dopo, nel senso ero lì nel caos, io sono ritornato a casa, mi sembra, verso un quarto alle due o un quarto alle tre, perché poi sono stato interrogato dal dottor Marini e ci sono stato.
0: Quindi l'ha chiamata subito mentre stava riferendo anche alla figlia?
1: Come se avessi aperto, apro l'ufficio, la finestra, sto uscendo e di Antonella è successo una cosa.
0: Mentre lo stava dicendo alla figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Lei negli anni, nelle varie dichiarazioni, ha detto che il primo SMS a Davide era stato inviato alle 19.41, può essere, più o meno, dove chiedeva...
1: Ora, di preciso l'orario non me lo ricordo in questo momento. Mi ricordo che Antonella mi ha telefonato, penso, in quel momento, in quell'orario, e mi ha detto che doveva essere già rientrato Davide perché lì doveva fare una puntura perché avevo avuto problemi di salute e che non riusciva a... non gli dava nessun messaggio, quindi penso molto probabilmente Antonella aveva già diverse volte provato a chiamare Davide. A quel punto io l'ho mandato un messaggio, un SMS, in cui gli dico si va a correre, perché non è che gli potevo dire come mai non rispondi, perché Antonella ti sta chiamando, e non ho avuto nessuna risposta. A quel punto ho iniziato a chiamare dal mio telefono.
0: E dopo?
1: Dopo sono partito con la macchina.
0: Quindi però era già d'accordo di raggiungere,
1: certo,
0: con la figlia,
1: certo,
0: poi se avesse avuto notizie,
1: certo,
0: prima.
1: Certo. E in questo contesto mia moglie chiamava col suo telefono Davide, perché comunque noi il rapporto con Davide ci sapeva anche al di là del discorso lavorativo, sia con Antonella, sia Michela con Antonella e io con Davide.
0: Dopo quello che è successo avete mantenuto i rapporti?
1: Allora, i rapporti si sono un attimino... Allora, nel primo periodo no, andava... Anzi, l'ho dato una mano soprattutto a gestire tutta la situazione finanziaria, fra virgolette, di Davide, cosa che io non conoscevo, però essendo stato responsabile della filiale di Siena prima di andare da Davide, avevo ottimi rapporti sia col direttore Bani, che in quel momento era capo area di Siena, che io già ci avevo lavorato a Vicenza, e di conseguenza l'ho mise in contatto con il direttore Bai e con gli uffici che gestivano, diciamo, la situazione personale di Davide. Però ecco, io non sapevo quello che aveva, se c'aveva delle polizze, insomma, cose di questo genere.
0: E prego, collega Rossello ha chiesto la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Guardi, la ringraziamo di queste sue disponibilità, stiamo tutti lavorando insieme per acclarare una situazione e devo dire che tutti i colleghi stanno lavorando per approfondire e trasformare, no? Una vicenda che era apparsa in un modo e che sta diventando in un'altra, per la verità di quello che è accaduto al suo amico, quindi magari se certe domande le arrivano e possono essere, comprendo, irritanti, è solo perché si vuole circostanziare anche l'aspetto psicologico, no? Che è determinante, lei sa, ed è dirimente fra un'istigazione e un fatto diverso, no? Ecco, quando questo per, diciamo, dare supporto alla Dorso, che ha fatto delle domande che sono anche di raccordo fra la prima e la seconda commissione. Una cosa che volevo approfondire e che già il Presidente le ha fatto un po' chiarire è questo tema familiare, nel senso che nella prima commissione si coglieva questo aspetto, no? La figlia arriva lì e lei, se ho capito bene, le dice di collocarsi in un certo spazio, no? Perché l'accesso nelle banche ovviamente è limitato e quindi ci sono dei passaggi per entrare nell'ufficio del padre, per cui lei non può entrare e deve bussare. Può spiegare un attimo la dinamica, perché lei è un amico di famiglia, quindi la può guidare anche in questo, no? Perché viene normale che un figlio entri e vada a vedere cosa succede al padre e magari sono minuti preziosi, no? Quindi questa dinamica come è stata filtrata? C'era una ragione? La può spiegare un momento meglio, per favore?
1: C'era una ragione. Carolina in quel momento era tanto minorenne, quindi non aveva 18 anni, di conseguenza non conosceva, come ho detto, l'ufficio di Davide. Quindi io ho solamente accompagnato Carolina e il sottoscritto, visto che io potevo entrare in direzione generale e il Massimo Ricucci, che mi conosceva, che mi conosce, sapeva, mi ha fatto entrare senza problemi. Se Carolina fosse arrivata anche un minuto prima, cosa che noi ci siamo incontrati insieme, quindi non è che aspettava un minuto o meno, fosse andata in portineria, Massimo non la poteva fare aprire perché non la conosceva.
2: Quindi lei diciamo, vi siete incontrati e l'ha portata nel suo ufficio, se ho capito, esatto, bene, no? Esatto. E da lì si sentivano eventuali rumori,
1: no,
2: eccetera, non si sentiva,
1: no,
2: nulla. Questo l'aveva già chiarito. Allora, la seconda cosa è, lei dal momento in cui ha ricevuto le ultime chiamate preoccupate della moglie e poi ha deciso di andare perché lui non rispondeva, aveva idea, perché c'era una situazione anche di tensione eccetera ben spiegata, aveva idea che potesse aver fatto qualche gesto, che ci fosse,
1: no,
2: qualche problema, che
1: no,
2: lui fosse in difficoltà,
1: no, o difficoltà,
2: era andato così,
1: sì, ma era un discorso, ecco, lavorativo, non avrei mai pensato che Davide arrivasse a fare quel gesto, se no
2: lei che cosa ha pensato
1: prima?
2: quando stava andando là, lei, sì, cioè sospendere il pranzo e andare di corsa non è,
1: no,
2: un atto,
1: la cena,
2: normale, no,
1: no?
2: È un atto, la cena, vabbè, il pranzo si dice prima colazione, colazione e pranzo a Milano quindi ho voluto dire la vostra cena. Se lei ha staccato, diciamo, un momento familiare per andare, aveva una preoccupazione? Era un momento nel quale pensava di potergli dare un aiuto o solo per vedere come andava, se ha fatto tardi per qualche motivo e così via? È un momento delicato questo, ci serve?
1: Io sono andato perché perché Antonella era veramente preoccupata, se no sarei rimasta a casa, quindi questa preoccupazione ce l'avevo anch'io, ma non che potesse arrivare a fare quella cosa, che ne so, poteva aver lasciato il telefono a qualche parte e quindi non rispondeva, oppure ne so, qualsiasi cosa, direzione generale, non è che, quindi a quel punto sono salito con Carolina per cercare di capire come mai lui in quel momento non stava rispondendo alle nostre telefonate, ma non avevo idea di che cosa ci potesse essere dietro. Tutto qua, cioè è una cosa normale.
2: Quando è entrato e si è affacciato alla finestra e ha visto la situazione, lei, come le ha chiesto il Presidente, ha avvertito la moglie?
1: Sì, certo.
2: ha avvertito la moglie e la moglie ha urlato, ha detto una tragedia, e poi è andato ad avvertire la figlia dicendole vai a casa dalla mamma.
1: La figlia era accanto a me, la figlia era accanto a me e non l'ho detto di andare a casa da sua madre. Sicuramente ci è andata da sé in quel momento, perché se no...
2: Sì, si immagina, si immagina questo. E la figlia era con lei, accanto a lei, aveva visto la finestra scardinata, tutta la situazione, il padre
1: no,
2: giunto.
1: La figlia era fra la porta e l'ufficio di Davide, non si è affacciata.
2: E lei è corso giù e sappiamo la dinamica.
1: Esatto.
2: D'accordo, d'accordo. Grazie.
1: Prego.
0: Prego Andrea Rossi, la parola. Possiamo dare la parola ad Andrea Rossi che vedo anche.
4: Eccomi, non riuscivo mica a staccarmi il microfono. Ma guardi, io Filippo le chiedo due questioni molto rapide, che forse non so se già nella precedente legislatura abbiamo avuto modo di approfondire. Lei ha detto all'inizio, presentando la cosa, che entra in pratica c'è una fotografia molto chiara, mi sembra di capire, della stanza, gli occhiali appoggiati, la sedia con la giacca sopra. Lei ha notato qualcosa di diverso nell'ufficio rispetto a come era abituato a vedere l'ufficio da
1: le
4: altre occasioni?
1: No, era identico, cioè l'ufficio era perfetto, nel senso c'aveva dei libri sopra il tavolo, sulla destra mi sembra ci avesse la televisione che Davide teneva accesa quando seguiva le varie TV regionali, nazionali e quant'altro, e nel tavolo di Davide c'era il computer dalla sua parte a destra e basta, il famoso quadro enorme, bellissimo, che era una cosa che aveva messo lui per sé, però l'ufficio era completamente identico a quello che io avevo visto la sera quando si è fatto quella riunione, cioè identico, non c'era nessuna, almeno la sensazione è questa per me, non c'era stato nessun spostamento di nulla, di niente.
4: L'altra cosa che le chiedo, anche qui per ritornare forse su argomenti che abbiamo già affrontato nella passata legislatura, lei ovviamente, io comprendo la dimensione dell'irrazionalità di fronte a una situazione come quella che si è trovata di fronte, anche in relazione al rapporto amicizia che appunto lei ricorda essere datato nel tempo, però questo suo scattare a fronte alla telefonata della moglie Antonella di quello che era il percepito di quei giorni lì è stato anche determinato perché comunque ha avuto la percezione che poteva c'era in corso una preoccupazione che potesse essere accaduto. Poi è accaduto?
1: Allora, quello che è successo no, perché se no Davide l'avrei fermato prima, l'avrei detto guarda, se fosse stato in quella situazione, se ci si fosse diciamo accorti tutta la struttura, la famiglia e quant'altro, io l'avrei detto tranquillamente Davide prenditi una settimana, 10 giorni di ferie, stacca completamente e datti una calmata per il rapporto che avevo con Davide. Quindi io non pensavo che potesse succedere una situazione del genere, perché essendo veramente un amico, cioè noi ci si vedeva tutti i giorni, quindi...
4: Però mi scusi, le è capitato altre volte di ricevere la telefonata dalla famiglia?
1: No.
4: Perché immagino la posizione di Davide.
1: Con Antonella
4: Davide è come dire...
1: Mi scusi, l'unica telefonata particolare, e ora a questo punto dico anche strana secondo me, è stato il fatto che Antonella mi ha chiamato preoccupata, quindi vuol dire che anche lei aveva una sensazione, non era tranquilla, e io sono partito e sono andato a cercare Davide. Però dico
4: perché immagino, scusi Filippone, scusi un secondo, sì, perché sì, mi no, immagino per il profilo professionale di Davide fosse anche abbastanza normale essere a quell'ufficio alle 8:30.
1: Certamente, secondo me, normalmente Davide poteva fare anche le 10 e le 11, perché noi quando ci si salutava poi a quel punto in ufficio rimaneva solo Davide. Deve considerare che l'ufficio stampa, il lavoro più grosso dell'ufficio stampa era dalle 8 in poi, in cui passavano tutte le agenzie e normalmente Davide e la responsabile dell'ufficio stampa, che in quel momento c'era perché facevano a rotazione, selezionavano le varie agenzie che arrivava sul Monte dei Paschi, e a quel punto lui poteva anche telefonare o non telefonare a vari capi redattori e quant'altri per capire come mai era uscito quel comunicato. Quindi il lavoro grosso, diciamo.
4: Guardi, l'ultimissima.
1: Prego.
4: Certo. No, l'ultimissima, e poi dopo mi fermo qui. Ripeto, io comprendo la riservatezza della persona e tutto, però voi trovate insieme, avete anche i momenti, diciamo, di vita normale che avete passato, certo, insieme in quei mesi, in quei giorni. Non ha mai percepito da parte sua preoccupazioni rispetto ad alcuni presunti potenziali affari, come potrebbe emergere eventualmente da questo lavoro che sta facendo la commissione con ambienti mantovani malsani, ecco, non dico altro, dico ambienti mantovani malsani, oppure questa cosa qua anche lei non ha mai accennato, mai portato alcun tipo di informazione, cioè, di battuta?
1: Allora, Davide non ne ha mai parlato. Poi se avesse avuto dei rapporti con, a quei tempi mi sembra fosse ancora Banca Agricola Mantovana, non lo sapevamo. Sicuramente lui aveva dei rapporti a Mantova, perché era, mi sembra, presidente della fondazione.
0: Vicepresidente.
1: Vicepresidente. Certo. Quindi penso lui avesse dei rapporti sul territorio, ma come lo poteva avere a Milano, a Roma, con altri, diciamo, con altri interlocutori. Però non è mai uscito niente sul discorso della banca. C'era solamente la sponsorizzazione di Viadana, come c'era quella della Menzana e del Siena, appunto.
4: Che erano, grazie mille,
1: erano le sponsorizzazioni più importanti che avevamo.
0: E immagino che abbia seguito, grazie onorevole Rossi, immagino che abbia seguito i lavori della nostra commissione, compreso le perizie che ormai vanno nella direzione accertata dell'omicidio, quindi capisco che lei per anni ha pensato, come molti peraltro, che si trattasse di suicidio, ma la dimostrazione che lui sia stato appeso fuori dalla finestra parecchio tempo e abbiano anche cercato di ritrarlo all'interno è periziato, finalmente abbiamo trovato l'orologio in volo che non era mai stato visto, il cinturino separato, così. Alla luce di questo, se io le facessi la domanda, chi poteva volere non la morte o minacciare in qualche modo Davide per interessi di qualsiasi tipo, lei che era anche amico stretto, c'era qualcuno che poteva in qualche modo volerlo ricattare, bloccare,
1: no,
0: impedirgli, no, di fare qualcosa?
1: No, anche perché
0: né per
1: lui,
0: fini monetari,
1: no,
0: né per altro.
1: Per un motivo, che tutte le proposte e delibere lui non aveva l'autonomia, ma la firmava solamente l'amministratore delegato. Quindi non poteva avere delle pressioni, perché lui non è che gestiva, fra virgolette dico, il credito o finanziamento, le sponsorizzazioni. Arrivavano direttamente dall'amministratore delegato.
0: Quindi, noi però abbiamo l'evidenza che l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione le firmava, ma l'unico a fare la valutazione preliminare era Davide. E Antoniozzi ha spiegato a domanda che chi verificasse poi la corretta esecuzione delle sponsorizzazioni era lo stesso David che riceveva come riscontri da Antoniozzi e da altri le comunicazioni che era stato realmente effettuato e come era stato effettuato, quindi lui faceva di fatto sia la valutazione preliminare che la verifica successiva, quindi non so se era a sua conoscenza questa procedura.
1: No. Io sapevo che aveva un'autonomia bassissima, quindi non penso sulle grosse sponsorizzazioni avesse, sì, poteva dare un input, ma l'input partiva dall'alta direzione, dal CFO o quant'altro. E... questa è una mia considerazione, non è che io non...
0: Chiedo se qualcun altro vuole intervenire, oppure se il dottor Filippone vuole aggiungere altro. No,
1: sono a disposizione. Mi scuso prima per la reazione, ma non era nei confronti della della persona.
0: Capisco. Purtroppo. Allora, e nessuno chiedendo di intervenire, ringrazio.
3: No, io in realtà, scusatemi, avrei una certo. precisazione sempre per consentire, diciamo, anche al dottor Filippone, diciamo, un ricordo magari più nitido. Cioè, non è per essere, diciamo, pedante, però ritorno, visto che abbiamo il supporto, diciamo, dei tabulati ai tabulati. E dico una cosa, cioè do, diciamo, un elemento. L'SMS che lei inviò quella sera al dottor Rossi risulterebbe alle 19:41. Dai medesimi tabulati si evince che invece gli SMS incalzanti, davvero un a raffica uno dopo l'altro, che la signora Tognazzi comincia ad inviare e che quindi in qualche modo fanno trapelare uno stato di estrema agitazione e di ansia, partirebbero dalle ore 20:06. Quindi la deduzione che noi facciamo leggendo, diciamo, questa cronologia, in realtà, è che verosimilmente la telefonata che la signora Tognazzi le fece dovrebbe collocarsi dopo le 20, forse addirittura dopo le 20:06, quando incalzando si agitava perché non riceveva assolutamente risposte, non lo vedeva neanche arrivare a casa. Quindi, diciamo, questa mia precisazione è solo per stimolarle un po' meglio magari un ricordo e magari, diciamo, vediamo se dobbiamo collocare l'SMS prima dell'arrivo della telefonata della signora Tognazzi. Perché, diciamo, se uno guarda la cronologia e ricostruisce un po' lo stato d'ansia che viene trasmesso anche dalla cronologia stessa, sono dati freddi, mi rendo conto, però... ripeto, è una fotografia netta quella che adesso sto riportando, sembrerebbero, insomma, suggerire una ricostruzione un po' diversa. Quindi le do questo elemento, ma per, diciamo, stimolarle meglio il ricordo e magari, diciamo, ricostruire in modo, diciamo, diverso, è la sua, diciamo, occasione questa, quella cronologia, ecco. Grazie.
1: No, io allora l'SMS l'ho mandato al momento in cui ho parlato mi ha chiamato Antonella, punto. Non ho altro da dire.
3: Ok, quindi lei ha questo preciso vivido, diciamo, ricordo, quindi registriamo questo, va
1: benissimo.
3: Bene, grazie.
0: Allora io le chiedo anche se sono cambiate il rapporto con la moglie, con Antonella, e se è ingabbiato, se si è interrotto, e se riguarda anche l'uscita del video, prima e dopo l'uscita del video.
1: Anche perché non so chi gliel'ha dato, penso sicuramente la questura non l'avesse dato.
0: Ma in quali anni, scusi? Perché due anni...
1: 2017, mi sembra.
0: Dovrebbe essere stato
1: pubblicato.
0: È stato pubblicato, cioè è reso noto nel 2015, quindi due anni dopo.
1: Non me lo ricordo, però mi ricordo che io praticamente vidi nella prima commissione, in cui me lo chiese anche l'onorevole Migliorino, che c'è nel verbale, mi chiese come mai nel filmato c'è la caduta di Davide e poi si entra io in ingrugno. Peccato che in quel filmato manca più di mezz'ora, cioè nel verbale, quindi non ho capito chi l'ha mandato e come mai c'è questo taglio. Quindi a livello mio personale mi hanno massacrato, perché chi mi conosceva a Siena sapeva che non ero stato io, ma no sicuramente,
0: certamente, immagino,
1: non se ma sicuramente. Peccato che da fuori a me mi è arrivato di tutto. che ero stato quello che aveva ammazzato David, famoso persona omertosa di che dovevo nascondere. Era il mio migliore amico, ci sapeva 20 anni, siamo cresciuti insieme. Secondo lei io, non dico lei, mi scusi, avrei nascosto qualcosa? Allora, se non è stato il PM o chi per esso, prefettura o quant'altro, qualcheduno, penso, della famiglia lo deve aver mandato. Non so chi, non l'ho chiesto, però a me mi veramente...
0: Dopo è stato pubblicato, col tempo è stato desegretato.
1: Certo.
0: Mi erano già passati però, diversi anni.
1: Cioè, io tutti i giorni mi arrivava qualcosa nel cellulare.
0: E quindi è da quel momento che
1: ho chiuso totalmente, anche perché avrei preferito che questa persona avesse avuto l'accortezza almeno di chiamarmi e dirmi: guarda Giancarlo, non sono stata io. Benissimo, non ho avuto una telefonata e sicuramente io non stavo a telefonare perché non c'era nessun motivo.
0: Cioè, lei ritiene che sia Antonella Tognazzi?
1: No, io non ritengo che sia stata lei. Ho detto solamente che qualcheduno della famiglia, poteva essere anche la famiglia di Davide, mi chiama e dice: guarda Giancarlo, non l'abbiamo mandato noi. Manca mezz'ora, mi dispiace. Basta, finiva lì. No,
0: scusi, da quello che mi dice, secondo me sono i tempi televisivi, adesso non vorrei...
1: Ma tempi
0: nel senso che manca mezz'ora...
1: Ma mi hanno rovinato la vita.
0: No, se non è stato detto, perché da quando cade il suo intervento è mezz'ora dopo. È chiaro che se un telegiornale della notizia
1: secondo lei
0: non può far vedere
1: giusto.
0: Mezz'ora, ma dice dopo mezz'ora
1: vedo
0: interviene.
1: Una persona che casca, cade, muore.
0: Si comunica che
1: entro,
0: mezz'ora dopo...
1: E fuori viene fuori che...
0: Sì, sì, non abbiamo verificato come i TG dell'epoca se hanno detto che è passato mezz'ora da
1: però
0: quando
1: però nessuno ha fatto, a parte il dottor Vichiello, che è stata una persona correttissima, in cui mi ha fatto risentire e ha fatto presente con una sua risposta che le due persone che entravano, cioè il dottor Mingrone e il sottoscritto, non c'entravano assolutamente niente sul discorso dell'omicidio di Davide, perché ci avevano già sentito, però alla televisione o in altre situazioni non ho avuto nemmeno un tranquillamente chi l'ha mandato o anche la struttura che l'ha mandato, dico, che fosse la televisione, chiunque, io non so chi poteva tranquillamente dire: scusate, ma effettivamente per motivi di tempo manca mezz'ora dal filmato. Perché a me mi consideravano quella che aveva ammazzato Davide. Non penso sia semplice, è passato 13 anni e 10 anni che sono in terapia.
0: Sì, se uno entrava a MPS nella Rocca Salimbeni nell'orario di chiusura, quindi, cioè chiusura al pubblico, e chiedeva al portiere, il portiere ad esempio di incontrare David o di verificare
1: ce
0: come
1: lo
0: stava,
1: cioè,
0: diceva, poteva lui
1: c'era.
0: Telefonare?
1: Lui telefonava oppure, come facevano in quel periodo, certe volte staccava completamente la corrente e a quel punto chi era nell'altra direzione telefonava e diceva: riaccendimi perché c'ho da finire la riunione. Ecco, tutto lì.
0: Però... glielo dico perché nel frattempo abbiamo verificato l'età di Carolina, che aveva 21 anni all'epoca.
1: Quindi... per me era minorenne, comunque.
0: Okay.
1: Forse ho fatto male a accompagnarla.
0: No, però insomma, perché
1: se
0: era convinto di 17...
1: Se fossi entrato prima io, sicuramente dicevo lo stavo io.
0: Ma adesso,
1: lei ci pensi.
0: Adesso vedremo chi è stata.
1: Ah, ecco.
0: Allora, chiedo se qualcun altro ha qualche domanda. Lei che niente da aggiungere, ma nessuno chiedendo di intervenire. Ringrazio il dottor Giancarlo Filippone per il suo contributo e dichiaro conclusa l'audizione.
5: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 15:25, presso la sala dei caduti di Nassiriya del Senato, si è tenuta la presentazione del report Benepsis 2026, benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali. Saluti istituzionali Filippo Sensi, Franco Zaffini, Paolo Ciani, Luciano Ciocchetti, Carmen Di Lauro, Beatrice Lorenzin, Ilenia Malavasi e Elisa Pirro. Buon ascolto.
2: Ricordo che siamo tutti qui oggi per presentare il report Benepsis 2026, un rapporto sul benessere psicologico e la tenuta degli ecosistemi sociali. Per anni abbiamo considerato il benessere psicologico come qualcosa di sicuramente importante, ma non così urgente o indispensabile. Insomma, un valore utile alla società, ma che nella scala dei valori veniva dopo, sicuramente dopo altri valori come la salute, la malattia, la diagnosi, insomma tutte quelle che possono essere definite anche emergenze. Ecco, questa ricerca, vedremo oggi insieme, introduce invece una nuova visione, e cioè il benessere psicologico non come un lusso individuale, ma come una infrastruttura invisibile della salute collettiva. Invito qui con me e Federico Serra per introdurre questo nostro incontro. Federico Serra è tra l'altro il coordinatore dell'Advisory Board dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
3: Grazie, e soprattutto un ringraziamento al senatore Filippo Sensi, alla senatrice Pirro e all'onorevole Ciani, che di questo board ne fanno parte e che hanno voluto condividere questo documento di indirizzo per le politiche pubbliche in un tema che è estremamente delicato, importante e anche attuale, che è quello del benessere psicologico all'interno di quello che è l'ecosistema della salute. La dottoressa sa benissimo che l'ecosistema è uno dei, diciamo, degli asset del Ministero della Salute. C'è una direzione specifica dei rapporti con gli ecosistemi che è Alessio Nardini all'interno del Dipartimento One Health, e quindi aver voluto parlare di ecosistemi significa uscire dalla logica dei silos, per cui il benessere psicologico è un addendum a qualche cosa, ma è un qualche cosa che fa parte del contesto della salute. E il rapporto che verrà presentato oggi da David Lazzari e tutti coloro che hanno contribuito cerca di dare una dimensione appunto di ecosistema. D'altronde su questi temi sia il Parlamento che sia la Camera dei Deputati che il Senato lavorano profondamente, perché siamo in una fase di profonda trasformazione della società attuale. È una società un pochino più fragilizzata, un pochino con delle difficoltà, aumentano quelle che sono le complessità dello stare assieme, il bene comune in qualche maniera, e aumenta quello che è il disagio psicologico, che non direi solo nei giovani, ma direi, diciamo, nella popolazione in genere, quindi sia nei giovani soprattutto lo riscontriamo, ma anche e soprattutto anche, diciamo, in quelle che sono le famiglie e anche le persone più anziane. Proprio ieri vedevo un documento sulla sicuramente le giovani generazioni sono un punto critico, però ammettiamo come oggi vi è un problema di disagio psicologico nelle grandi città, direi soprattutto nelle periferie. Sono saltate le reti di prossimità. Paolo Ciani, che ci ha lavorato tanto

0: sulle reti di prossimità, con Sant'Egidio e tutto quanto, sa quanto oggi ricreare quelle che sono le reti di prossimità socio-sanitarie, non sanitarie solamente, è assolutamente importante in questo qua. Però vorrei richiamare anche l'attenzione su quello che è un tema che i parlamentari conoscono bene, che è quello delle aree interne marginali, che riguarda 4.000 comuni, 13 milioni e mezzo di cittadini, con un inverno demografico molto forte, laddove l'abbandono è quello che il dialogo intergenerazionale si sta interrompendo. Allora bisogna costruire in qualche maniera. Allora, quali sono gli indirizzi strategici di questo che sono stati individuati? Quello è la promozione della prevenzione. E quindi sviluppare programmi diffusi di promozione del benessere psicologico durante tutto l'arco della vita e non solo una parte della vita, rafforzamento dei contesti educativi, accesso ai servizi, formazione e competenze, e poi trovare gli indicatori che vengono monitorati. I membri dell'Advisor Board che hanno approvato questo documento sono tutti parlamentari: Paolo Ciani, Carmen Di Lauro, Beatrice Lorenzin, Francesca Maesano e Livio Gigliuto non lo sono, Ileana Malavasi, Mario Chiuto, Fausto Orsomastro, Roberta Pella, Elisa Pirra, Virginio Salvi, Giovanni Satta, Filippo Sensi e Daniela Sbrollini, e altri come Franco Zaffini e altri si uniscono, Ugo Cappellacci, ma essendo presidenti di commissioni per loro è un pochino più chiaramente difficile poter essere presenti in un documento del genere. Qual è il messaggio che noi vogliamo consegnare, poi insomma viene consegnato a chi di questi aspetti qua? Che il benessere psicologico non è una cosa astratta per cui deve essere solamente argomento da convegno, ma deve essere vita vissuta di ogni giorno, quotidianità, deve essere capire gli altri, e forse insomma è un termine che stiamo riscoprendo, come abbiamo riscoperto il termine resilienza dopo il Covid, che chiedevi a un giovane che cos'era la resilienza, nessuno lo sapeva dire. Oggi invece sappiamo che addirittura fa parte di un piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi è un termine che sarà associato all'economia, ma soprattutto io credo che va reinterpretato nell'ordine che il bisogno di salute è superiore al bisogno di sanità. Noi parliamo spesso di piano nazionale sanitario, mi rivolgo alla dottoressa, io direi, come quando io parlo con il ministro, che essendo uno studioso del tema, forse è arrivato il momento di cambiare il termine e parlare di piano socio-sanitario e non di piano sanitario. Grazie e buon lavoro.
1: Bene, dopo questa introduzione vediamo un po' quali sono i dettagli, i particolari di questo report, e a presentarlo invito qui con me David Lazzari e Yvonne Carosi Arcangeli.
2: Allora, intanto un saluto a tutte e a tutti che sono presenti qua, un ringraziamento per esserci, un saluto a tutti coloro che ci seguono dal canale YouTube del Senato, in streaming e attraverso i social del nostro osservatorio. Un ringraziamento a tutti i membri dell'osservatorio che hanno lavorato per diversi mesi a questo report, producendo dei dati originali, ma anche facendo un lavoro veramente di analisi delle tante ricerche, soprattutto delle agenzie pubbliche internazionali prodotte in questi ultimi anni. Un ringraziamento a Federico Serra, che ha scelto, alla luce della sua esperienza, di accompagnare il percorso, la nascita, il percorso di questo osservatorio, e insieme con lui a tutti i membri dell'osservatorio, sia diciamo i membri laici, e qui ce ne sono oggi diversi, sia i membri parlamentari, che sono tantissimi, e che hanno

0: prodotto anche il documento che Federico Serra ha prima illustrato e che presentiamo oggi insieme con il report. Io ho deciso, chi mi conosce sarà stupito, perché in tanti anni non ho mai letto, ho sempre parlato a braccio. Oggi invece leggerò, perché mi sono imposto di fare un discorso massimo di 10-15 minuti rispetto a un tema che è molto complesso, perché il report, che avrà modo insomma di potergli dare un'occhiata, è molto denso di considerazioni, di dati. Presentarlo in pochi minuti non è facile, mi farò aiutare dalla collega Yvonne Carosi Arcangeli, che nell'ambito dell'osservatorio si è occupata in particolare dell'indagine che abbiamo fatto sullo stress degli italiani e che quindi poi cederò la parola a lei per le due diapositive. Vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco qua. Allora, presentare oggi in Senato il primo report sul benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali significa portare all'attenzione pubblica, e questo è stato già ricordato poco fa, un tema che non riguarda soltanto la salute mentale in senso stretto, ma il modo stesso in cui le persone, le comunità, le organizzazioni, le istituzioni riescono oggi a reggere la complessità del presente. Il titolo del report contiene già la sua tesi di fondo. Il benessere psicologico non è una variabile privata o laterale, ma una condizione che contribuisce alla tenuta degli ecosistemi sociali. Parlare di benessere significa quindi parlare di salute, di scuola, di lavoro, di coesione, di sviluppo, di qualità democratica della vita collettiva. Come si vede in questa diapositiva, il primo passaggio è chiarire di che cosa parliamo. Il benessere psicologico non coincide con il semplice stare bene del momento e non si riduce all'assenza di un disturbo. È una capacità strutturale di funzionamento, regolare le emozioni, orientarsi, affrontare i cambiamenti, costruire relazioni, mantenere continuità, senso e fiducia nel tempo. Per questo nel report lo definiamo una vera e propria infrastruttura immateriale della salute, della società e dell'economia. La parola infrastruttura è forte, ma necessaria. Come le strade, le scuole, gli ospedali, le reti digitali sostengono il funzionamento materiale del paese, così il benessere psicologico sostiene, in modo spesso invisibile, il funzionamento quotidiano delle persone e delle comunità. Quando questa infrastruttura è solida, facilita salute, apprendimento, partecipazione, lavoro, cooperazione. Quando si indebolisce, gli effetti non restano confinati nella vita individuale. Attraversano le famiglie, le scuole, i luoghi di lavoro, i servizi, le comunità e i sistemi economici. Il più disagio, più consapevolezza e meno accesso mostra il contesto da cui parte il report. Cresce il disagio, cresce la consapevolezza, ma non cresce allo stesso modo la capacità organizzata di risposta. I dati sintetizzati, che leggete qua, sono molto chiari. Una quota rilevante della popolazione presenta sintomi depressivi lievi o moderati. In molti paesi la salute psicologica è percepita come il principale problema sanitario. In Italia quasi una persona su due dichiara una qualche forma di disagio psicologico. Allo stesso tempo l'accesso resta insufficiente. Solo una parte delle persone si rivolge allo psicologo nell'ultimo anno, una quota significativa rinuncia per ragioni economiche, mentre la grande maggioranza considera ormai l'assistenza psicologica un diritto che dovrebbe essere accessibile. E qui c'è un divario cruciale. La società riconosce il bisogno, ma il sistema non è ancora organizzato per rispondere con continuità, prossimità e prevenzione. In questa diapositiva noi allarghiamo il campo. Il benessere psicologico produce effetti che vanno oltre la sfera privata. Incide sulla salute pubblica perché influenza i comportamenti di salute, l'aderenza ai trattamenti, la gestione delle cronicità e la qualità della vita. Incide sul lavoro perché riguarda concentrazione, motivazione, assenteismo, presenteismo e continuità del funzionamento. Incide sulla coesione sociale perché persone e comunità psicologicamente meno sature reggono meglio conflitti, incertezza e cambiamenti. Ed è collegato al tema del brain capital. Le risorse cognitive, emotive, relazionali e regolative non sono solo caratteristiche individuali, ma componenti strategiche dello sviluppo di un paese. La lettura di fondo è questa: quando le risorse psicologiche si indeboliscono, gli effetti non restano privati, diventano di sistema. Per questo il benessere psicologico va collocato dentro le politiche pubbliche e non soltanto dentro la risposta clinica al disagio conclamato. In questa quinta diapositiva introduciamo una chiave interpretativa che contiene il report, che è quella del gap che abbiamo chiamato gap psicoevolutivo. Viviamo in contesti segnati da velocità, complessità, iperconnessione, incertezza. Questo produce una pressione adattiva crescente: più richieste, meno tempo, più stimoli, più confronto, più esposizione. Il punto è che le persone non hanno solo bisogno di capire o di ricevere più informazioni, hanno bisogno di regolarle, di integrarle, di trasformarle in esperienza sostenibile. Il gap psicoevolutivo descrive proprio il disallineamento tra l'accelerazione dei contesti di vita e la capacità strutturale delle persone, scientificamente dimostrata, e dei sistemi di poter integrare, regolare e sostenere l'esperienza nel tempo. Questa lettura ha anche una conseguenza politica. Il disagio contemporaneo non è solo aumento dei disturbi, è anche difficoltà diffusa a mantenere continuità, coerenza e sostenibilità nel funzionamento ordinario. Se il contesto chiede più di quanto le risorse regolative riescano a sostenere, la vita quotidiana diventa il luogo in cui la pressione si accumula. E qui non posso aprire una parentesi, ma sarebbe da aprirla nei prossimi giorni, tra quello che è contenuto nella prima enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia dell'umano e tutte le considerazioni che nel nostro piccolo abbiamo fatto appunto nel report relativamente a questi sistemi. Cedo adesso il microfono per l'illustrazione delle successive due diapositive alla collega Yvonne Carosi Arcangeli per parlarci un attimo dei dati dello Stress Index Italia.
1: Buon pomeriggio, vi presento qualche dato emerso dalla nostra ricerca. Il primo dato fondamentale che emerge dallo Stress Index Italia è il livello medio di stress percepito, che è pari a 5.26 su 7, un valore che è considerato medio-alto e che non va interpretato come espressione di un malessere soggettivo, ma come una pressione adattiva complessiva.

0: Per entrare nel dettaglio di questo aspetto, vediamo come le richieste totali risultano 10.40 su 14, mentre le risorse totali 9.50 su 14. C'è uno squilibrio medio quindi di 0.90. Questo dato ci mostra come nel vissuto delle persone i carichi percepiti superano le capacità di compensare che hanno a disposizione. I dati però ci dicono una cosa importante, che non c'è un impoverimento di risorse, perché le risorse ci sono, ma non sono sufficienti a bilanciare l'intensità crescente delle richieste. I dati inoltre ci danno anche delle informazioni rispetto a dove questi aspetti si concentrano. Infatti è emerso come i livelli di stress percepito sono maggiori nelle donne rispetto agli uomini, come sono maggiori nelle donne la percezione di richieste sia interne che esterne. Un altro dato importante è la fascia di età. Il livello maggiore di stress percepito è stato rilevato nella fascia di età tra i 31 e i 40 anni. Infine, un altro dato importante è un abbassamento, una riduzione delle risorse percepite laddove ci sono condizioni di fragilità familiare, quindi situazioni di patologia cronica e disabilità. Qual è quindi il punto centrale di questi dati e di questa analisi? Che più aumenta lo squilibrio tra le richieste e le risorse, più aumentano i livelli di stress percepito. E questo ci dà informazioni importanti soprattutto per orientare la prevenzione, perché non è sufficiente intervenire quando il disagio è già manifesto, ma è necessario agire prima sull'equilibrio dei carichi, delle risorse, sui contesti di vita e sulle capacità di regolazione. Ho fatto una sintesi brevissima dei dati per ridare al volo la parola a David.
1: Bene, conoscendo i tempi del Senato abbiamo cercato di essere molto veloci. Allora, la prossima diapositiva sulla specificità italiana. Il nostro Paese dispone, e è molto coerente con l'indagine che ha presentato Yvonne adesso, il nostro Paese dispone di risorse culturali, relazionali importanti, reti familiari, capacità di adattamento, sensibilità crescente verso il disagio psicologico, ma queste risorse non bastano se i sistemi restano frammentati. In altre parole, quello che abbiamo riscontrato è che il Paese, appunto, in generale non mancano le risorse, ma il sistema Paese non riesce a valorizzare e a far esprimere queste risorse. Il disagio è più riconosciuto e più nominato, ma non è ancora tradotto in strategie stabili. Persistono disuguaglianze territoriali, barriere economiche, discontinuità dei servizi e difficoltà a costruire una rete psicologica pubblica di prossimità. Nel report parliamo anche di una sorta di irritazione passiva, l'abbiamo chiamata, cioè la percezione da parte dei cittadini delle criticità, che è molto alta, il desiderio di cambiamento che esiste, ma tutto questo fatica a trasformarsi in una iniziativa collettiva e continuativa, a trovare delle forme anche di sisteme pubbliche per potersi esprimere. Il nodo è quindi passare dalla consapevolezza all'azione organizzata, prossimità, prevenzione, continuità e integrazione tra sistemi. Qui andiamo sul terreno sanitario, sociale ed economico. Prevenzione qui non significa un concetto astratto, significa intercettare prima che i segnali di squilibrio, rendere più tempestivo l'accesso al supporto psicologico, promuovere appunto risorse e competenze regolative nelle persone, che è il nodo centrale e principale per fare prevenzione, aiutare le persone a far emergere e sviluppare le proprie risorse. rendere più sostenibili scuole, luoghi di lavoro e comunità. I dati richiamati nella diapositiva indicano che gran parte dei costi dello stress lavoro correlato

0: riguarda produttività, assenteismo, turnover e riduzione del funzionamento. Le revisioni sugli interventi nei luoghi di lavoro mostrano ritorni positivi in una quota rilevante dei casi. Anche l'esperienza che abbiamo fatto con lo PsyCare all'epoca come Consiglio Nazionale dell'Ordine, legata alla valutazione delle ricadute non solo cliniche ma economiche del bonus psicologico, indica una riduzione delle giornate di lavoro perse e un risparmio medio stimato per ogni persona, risparmio tra l'altro di un euro, ogni euro investito 12 euro di risparmio solo nel campo del lavoro. Il messaggio per i decisori è quindi diretto: il benessere non è un costo aggiuntivo, è una condizione di sostenibilità. Investire prima riduce il costo dell'emergenza, migliora continuità del funzionamento e rafforza la capacità del Paese di reggere, soprattutto in tempi difficili come questi, di cooperare, di innovare. L'ultima diapositiva, le 5 direzioni strategiche. Primo, rafforzare, in cui diciamo così è la sintesi un po' delle indicazioni che vengono dal report. Rafforzare le risorse psicologiche, relazionali e regolative lungo l'arco di vita. Costruire contesti educativi, lavorativi e comunitari più sostenibili. Rafforzare le funzioni adulte e le mediazioni regolative nei contesti di crescita. Integrare i servizi nei territori tra sanità, sociale, scuola, comunità e lavoro. Inserire stabilmente il benessere psicologico nelle politiche pubbliche. Il report non propone quindi una lettura allarmistica, ma una lettura strategica. Una società psicologicamente più fragile è anche una società più sfiduciata, più reattiva, più frammentata, meno resiliente. Una società che investe nel benessere psicologico rafforza invece salute pubblica, capitale umano, coesione sociale e sostenibilità. Vorrei chiudere con il messaggio finale della presentazione. Non c'è salute senza benessere psicologico, non c'è sviluppo sostenibile senza qualità dell'esperienza umana e non c'è tenuta dei sistemi se le persone vengono lasciate sole davanti alla complessità. Ecco, se mi consentite un'ultima battuta, direi che il ruolo per cui è nato questo osservatorio è proprio per contribuire nel suo, diciamo, piccolo a rendere visibile ciò che spesso resta invisibile, ma che sostiene in profondità la vita delle persone e il funzionamento della società. Vi ringrazio.
1: Bene, grazie a David Lazzari, Yvonne Carosi Arcangeli. Inviterei ora a venire qui sul palco con me il giornalista Francesco Maesano, giornalista del TG1. Anticipiamo il suo intervento poiché ha poi impegni professionali, come abbiamo saputo. Allora, Maesano, oltre ad essere un collega giornalista del TG1, è coordinatore dell'associazione Pubblica Diritto a Stare Bene, che ha promosso tra l'altro una proposta di legge popolare firmata dai cittadini per l'istituzione di una rete psicologica pubblica. Allora, Francesco, come vedi coerenti i temi sollevati poco fa da questo report con la vostra proposta?
2: Beh, noi vediamo talmente coerenti che insieme a Pubblica negli scorsi 6 mesi, da giugno a dicembre dello scorso anno, abbiamo raccolto più di 70.000 firme, abbiamo portato qui in Senato una proposta di legge che in questo momento si trova in commissioni affari sociali e che chiede sostanzialmente di istituire una rete psicologica nazionale che lavori all'interno dei contesti. Ora, quando diciamo contesti non si capisce mai bene di cosa parliamo, vorrei dirlo in modo molto chiaro. Noi non vogliamo aprire nuovi sportelli, non chiediamo che si investa in nuove presenze generali all'interno dei contesti, noi vogliamo che ci sia una presenza psicologica all'interno delle classi, nell'orario scolastico, all'interno dei luoghi di lavoro. Diceva prima David Lazzari, citava il rapporto PsyCare, quando si è fatto il bonus psicologo, vedo qui Elisa Pirro, Filippo Sensi, insomma tante persone sono state protagoniste di quella vittoria, di quella bella cosa, il rapporto PsyCare dell'Ordine degli Psicologi con 6 università ha messo in luce una cosa molto semplice: per ogni euro investito, lo ricordava prima David Lazzari, se ne sono recuperati 12 sul lavoro, diceva. Io vorrei andare più nello specifico, sono 12 euro recuperati per ogni euro investito in ore di lavoro che non sono state perdute. Questo significa che le persone sono rimaste al lavoro grazie al fatto che hanno potuto prendersi cura, in modo privato in quel caso, del proprio benessere psicologico. Io non credo che ci sia un investimento a memoria di finanza pubblica che sia altrettanto redditizio. Furono investiti in quel momento 25 milioni di euro, in questo momento il fondo complessivo non arriva a 10 milioni, sarebbe bello se, nonostante le grandi ristrettezze che conosciamo, nella prossima legge di bilancio arrivasse un segnale anche su questo. Quello che chiediamo però con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare è di smettere di ragionare in termini di milioni di euro quando si parla di investimenti in psicologia, ma di iniziare a farlo in miliardi, perché crediamo che investire nel benessere psicologico sia l'unico vero investimento redditizio che ha a disposizione questo paese. L'Italia non ha, lo sappiamo, né petrolio, né terre rare, né tante altre risorse naturali. Quello che abbiamo a disposizione è la mente delle persone che abitano in questo paese. Ogni anno noi investiamo 82 miliardi di euro sulla formazione, 82 miliardi, sono mal contati, un decimo del bilancio operativo del paese, che sarà intorno agli 815-816 miliardi quest'anno. Un decimo, 82 miliardi. Decidiamo che non vogliamo investire 3,3 miliardi, che è quello che noi chiediamo di fare attraverso la legge di iniziativa popolare, per lavorare poi su cosa? Sulla povertà educativa, sull'abbandono scolastico, sulla possibilità che all'interno, partendo soltanto dai contesti scolastici, delle nostre classi, le persone restino a studiare, continuino a formarsi con continuità. A me sembra abbastanza folle non considerare quanto un investimento in psicologia produrrebbe crescita per il nostro paese, ed è quello che chiediamo con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, di ragionare in termini di crescita quando si interviene sul capitale umano delle persone. Quando prima leggevamo a proposito dello stress test che ci ha proposto Davide anche nel suo meraviglioso ultimo libro, noi in questo momento con la nostra campagna con Diritto a Stare Bene stiamo raccogliendo delle storie che vengono dai medici. Abbiamo chiesto a una serie di medici, di professori universitari, di primari, di raccontarci ciascuno per la propria specialità quanto il benessere psicologico, o il malessere psicologico in questo caso, impatta dal punto di vista delle patologie. Sono delle interviste corredate da tante evidenze scientifiche, ma niente è forte quanto una testimonianza diretta da parte di un medico rispetto a quello che vede ogni giorno. Siamo partiti con la cardiologia, andremo avanti, questo ciclo uscirà sui social probabilmente tra un paio di settimane. E il tratto comune che tutti ci hanno riportato è che investire nel benessere psicologico abbatte la spesa sanitaria. Quindi da una parte è un investimento, dall'altra è un risparmio. Io vi lascio solo con questa riflessione. Si parla sempre di spesa quando si parla di benessere psicologico, non si ragiona mai su quanto possa essere appunto un investimento e un lavoro nel comprimere la spesa sanitaria. Chiediamoci invece piuttosto quanto costa ogni giorno non investire nel benessere psicologico. Per noi, secondo noi, tantissimo, e alcune delle evidenze che ha presentato oggi il rapporto Benepsis lo dimostrano. Grazie davvero.
1: Grazie a Francesco Maesano, ed ora inviterei a salire qui sul palco insieme a me per i saluti istituzionali il senatore Filippo Sensi, che ha consentito di effettuare questo nostro incontro qui al Senato, l'onorevole Paolo Ciani, l'onorevole Luciano Ciocchetti, la senatrice Beatrice Lorenzin, l'onorevole Elenia Malavasi, la senatrice Elisa Pirro e l'onorevole Carmen Di Lauro. Accomodate. Bene, devo dare la parola al senatore Filippo Sensi.
3: Scusate, io prendo la parola soltanto come affittacamere, nel senso che questa è la sala, ho prenotato la sala, quindi non ho granché altro titolo per parlare. Ci sono persone ben più competenti di me. Ringrazio molto David Lazzari, ovviamente ringrazio tutto quanto il team di questo rapporto Benepsis che è stato illustrato, almeno sunteggiato. E penso semplicemente, ringrazio tra l'altro anche tutte le persone che in questi anni hanno lavorato sul tema della salute mentale, chi avendone funzione e competenza, insomma tutti i colleghi che vedete qui rappresentati e chi in qualche modo comunque si è sentito coinvolto in questi anni. Io volevo dire soltanto una cosa e lascio la parola ovviamente a Emilio e ai presenti qua, ai relatori. Che uno dei delle cose positive di questo rapporto è quello di tenere insieme le due dimensioni, cioè una dimensione di cura personale, di cura delle persone, che è sempre importante sulla questione della salute mentale, e allo stesso tempo però cercare in qualche modo di lavorare anche in termini, diciamo così, econometrici, sociometrici, cioè per dire che la cura mentale non è qualcosa che riguarda soltanto il privato delle persone, ma è qualcosa che ha invece un impatto sulla società, che ha un impatto sulla dimensione non solo relazionale, ma quella del lavoro e anche ovviamente quella della comunità, del nostro stare insieme. Quindi secondo me, tenendo insieme le due cose, si possono fare dei passi avanti. A che punto siamo? Immagino che adesso ce lo diranno un po' i relatori. A che punto siamo come governo e quindi come risorse investite, perché poi anche di questo, ahimè, si parla. E a che punto siamo invece con una spinta che ci vede tutti accomunati, che è quella della situazione della salute mentale e del benessere psicologico, che è esattamente il motivo che ci fa stare tutti qui. E ringrazio in ultimo ancora una volta David Lazzari, perché in tutti questi anni, adesso è past president, ma è stato presidente del CNOP, ha lavorato in maniera indefessa, in maniera anche creativa e intelligente a mettere insieme forze politiche diverse, a cercare quello che ci unisce piuttosto che quello che ci divide, con l'obiettivo di trovare dentro il capitolo più grande, che è quello della salute, tutto quello che potesse andare nella direzione della salute mentale, che ci preme e non preme soltanto a noi qui. Grazie molte.
1: Grazie a Filippo Sensi. Senatrice Beatrice Lorenzin.
4: L'avvio. Allora, innanzitutto grazie per questo invito e soprattutto grazie a Filippo, che ci tiene tutti in realtà sempre ingaggiati su questo importantissimo tema, e grazie anche a David per l'approccio di questo documento. Allora, io credo che questo documento dà la strategia giusta, cioè noi ci troviamo, ormai lo sanno tutti, abbiamo ogni giorno report di tutte le indagini statistiche che ci segnalano un aumento crescente di disagio nella popolazione. Parlo di disagio perché abbiamo il disagio, poi c'è il malessere, poi c'è la malattia, quindi abbiamo diversi livelli di contesto che si pongono di fronte a una trasformazione epidemiologica velocissima che stiamo vivendo. Diamo tutti come data del via di questo cambio il Covid. In realtà era un processo che già era latente e stava mano a mano cambiando la percezione della propria salute mentale da parte delle persone, ma anche dal punto di vista proprio epidemiologico, i casi, basta pensare ad alcune questioni legate alle neuropsichiatrie infantili, ai temi autolesionistici, al disturbi del comportamento. Quindi diciamo che negli anni avevamo una manifestazione crescente di quelli che sono chiamati i mali di questo secolo, ma il Covid ha certamente fatto qualcosa di più, che non è soltanto l'isolamento. Io credo che il combinato disposto dell'isolamento e dell'esplosione dell'utilizzo dei social network e delle piattaforme da parte dei ragazzi, delle ragazze e anche direi dei loro genitori, abbia influito su una serie di dinamiche del comportamento, della relazione, dell'apprendimento, nonché cognitive, di cui ancora non ci rendiamo conto. Io ho bambini piccoli, potrei raccontare quello che succede nelle classi delle elementari e come abbiamo dei cambi di approccio tra le relazioni tra i bambini bambini, ma anche disturbi del sonno, tutta una serie di questioni ormai documentate ampiamente dalla letteratura, eppure i genitori danno il telefono ai bambini di 8-9 anni. Quindi questa è una, o viene, ancora meno, viene regalato per la comunione, hanno, li vedi piccolini ore e ore con questi tablet, con le nuvolette, siete tutti addetti ai lavori, non vi devo dire certamente dare io quello che significa dal punto di vista neuronale. A fronte di questo noi non abbiamo nessuna normativa, cioè noi sono anni che ne parliamo in Parlamento, ma noi non stiamo facendo niente. Abbiamo una serie di proposte di legge, di cui una della Commissione Infanzia, sull'utilizzo dei social e dei telefoni da parte dei bambini, e questa cosa eravamo stati i primi e saremo gli ultimi. Sul piano di salute mentale, con Filippo e tanti colleghi facemmo addirittura una mozione all'unanimità nella scorsa legislatura incentivando il piano di salute mentale, e qui abbiamo davanti Davide, lo scrivemmo tutti quanti insieme con tutti gli stakeholder, avevamo previsto all'epoca 5 milioni di euro. Non 500 milioni, che ci servivano almeno 500 milioni, e soprattutto ci serviva una grossa iniezione di personale psichiatrico e psicologico all'interno delle strutture pubbliche, delle ASL, cioè bisognava ridisegnare i distretti. Da lì abbiamo avuto poi il piano di salute mentale fatto dal ministro Speranza, che si è arenato, poi abbiamo questo nuovo piano di salute mentale, e anche questo non sta seguendo un percorso più fortunato. E questo significa che le risorse per assumere la mole di persone di cui noi abbiamo bisogno al momento non ci sono, e neanche i bandi. Quindi diciamo siamo, rispetto alla domanda a che punto siamo, nonostante le dichiarazioni anche in legge di bilancio, no, dove sono stati messi dei piccoli punti, ancora siamo lontani. A fronte di questo però c'è quello che vediamo tutti i giorni. Prima ero con Proia e mi dice: ma tu l'hai vista la gente in macchina? No? Quello è un epifenomeno, cioè una tantissima aggressività nella popolazione. Momenti, vediamo quello che sta accadendo tra i ragazzi, risse, coltelli, cioè ci sono un'esplosione di violenza o di autoviolenza. E noi non possiamo medicalizzare tutta la popolazione nazionale, no? C'è qualcosa che non va. Noi abbiamo bisogno di un approccio integrato, abbiamo bisogno che insieme a un rafforzamento delle istituzioni sui territori e del personale dedicato e dei pronto soccorsi psichiatrici e delle case famiglia, delle strutture esterne, l'assistenza delle famiglie con chi ha a che fare con malati, perché avere a che fare con i malati, con patologie mentali gravi è una cosa molto complessa, che quindi ci sia un sostegno, le reti sui territori che funzionano, ma accanto a questo abbiamo un stato di fragilità, possiamo chiamarla così, diffusissima, per cui un approccio di questo tipo, in cui tu realizzi all'interno della scuola, delle istituzioni che si occupano dei giovani, e penso anche allo sport, guardate, luoghi dove sono i ragazzi, dove si incontrano le famiglie, dove ci sono le persone anziane, perché ognuno poi a ogni età ha le sue necessità, riesci a infrastrutturare degli elementi di rafforzamento e di supporto per le persone. Questa è sicuramente una cosa di cui noi abbiamo assolutamente bisogno per aiutare tutti quanti noi a traghettare queste trasformazioni enormi che stiamo vivendo. Certo non lo puoi fare senza, Filippo è stato l'ideatore del bonus psicologico, oggi abbiamo bisogno di fare un ulteriore passo in avanti e di arrivare, abbiamo tante norme di legge, abbiamo la proposta del medico, dello psicologo di base, dello psicologo scolastico, comunque di costruire delle reti che siano in grado veramente di prendersi carico poi del paziente, cioè, e della persona, quindi di seguirla anche nel tempo, con un approccio integrato che è sempre più indispensabile. Ribadisco, a tutte le età abbiamo i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma abbiamo anche tanti problemi nell'età adulta e nella maturità della vita.
1: Grazie alla senatrice Lorenzin, e mi permetto, le sue parole mi fanno molto piacere, perché mi permetto di ricordare la mia proposta della scorsa legislatura quando ero deputato, e che abbiamo elaborato insieme a David Lazzari per l'istituzione dello psicologo scolastico, cioè uno psicologo a tempo pieno strutturato in ogni scuola che possa intercettare tutte quelle situazioni di disagio prima che degenerino in situazioni di violenza o di malattia. Purtroppo la fine anticipata della legislatura ha impedito l'approvazione di quella proposta di legge, ma spero che qualcuno in qualche modo la possa
4: una cosa,
1: riprendere.
4: Però, scusami, questo lo dico perché mi tolgo un sassolino. Noi nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo tutto i nostri fondi dell'opposizione su questo, che i fondi non sono mai arrivati a casa, quindi abbiamo anche un problema di come poi le risorse che noi abbiamo stanziato, facciamo un emendamento bipartitas per il bilancio con me, con tutti quanti i gruppi fu deciso che questo era lo stanziamento DOC, però poi dopo abbiamo visto che a distanza di un anno ancora gran parte delle risorse non erano state utilizzate.
1: Bene, dare la parola alla senatrice Elisa Pirro.
5: Grazie, molto l'ha già detto Beatrice, ci stiamo lavorando su queste tematiche in maniera trasversale dal 2021, se non erro, con le prime proposte sul bonus psicologo, partite dal Senato, andate male in legge di bilancio, poi arrivate alla Camera, grazie a Filippo approvate, se non sbaglio, in un decreto mille proroghe. Quindi è una battaglia che stiamo condividendo come forze politiche tutte, non parlo di opposizione o maggioranza, perché gli emendamenti poi avevano firme di quasi tutti i gruppi politici, e così è stato in questi anni. L'abbiamo visto anche prima che David ha citato le firme del board, con firme di Fratelli d'Italia, Forza Italia, noi del Movimento 5 Stelle, PD, insomma credo che non manchi nessuno, Italia Viva, poi mi starò dimenticando qualcuno, ma insomma ci siamo tutti da un lato all'altro dell'emiciclo, perché come spesso capita, per fortuna, anche quando si tratta di salute, che siano patologie prettamente fisiche o in questo caso la salute mentale, poi le barriere tra i diversi schieramenti tendono ad abbassarsi, ed è per questo che stiamo continuando a parlarne sempre più spesso, a presentare proposte di legge magari parzialmente diverse ma sugli stessi temi, sia alla Camera che al Senato, che continuiamo a fare iniziative come quella di oggi, a confrontarci tra colleghi e con gli specialisti per portare avanti questo tipo di iniziative, perché penso che ce lo siamo detti un po' tutti, ma dopo la pandemia da Covid, la nuova pandemia che ci è rimasta in eredità è proprio quella della fragilità psicologica, soprattutto nelle nuove generazioni, ma non solo in quelle. Quello che si percepisce ancora oggi, che comunque in alcune fasce della popolazione c'è ancora un po' di stigma a pensare di rivolgersi a uno specialista per questo genere di fragilità, eppure non è che ci sia qualcosa di cui doversi vergognare se si ha un problema o una fragilità, ma io penso anche solo a quante persone ogni giorno ricevono magari una diagnosi di una patologia particolarmente grave e si trovano senza strumenti o con pochi strumenti che li aiutino ad affrontare un percorso che può essere lungo e difficile. Per questo, tra le tante proposte che abbiamo sul tavolo, c'è anche quello di avere degli psicologi non solo nei reparti di oncologia, ma comunque in quelli dove si possono ricevere diagnosi di un certo tipo, perché tra tutte le cose che abbiamo citato magari non abbiamo citato gli ospedali come luogo per avere questo tipo di supporto, che non serve però solo ai pazienti quando ricevono questo tipo di diagnosi. Io penso per esempio anche a dei mediatori, diciamo così, di conflitti nei nostri pronto soccorso, invece di pensare solo a una vigilanza di tipo poliziesco o qualcosa del genere per risolvere i conflitti, ma pensiamo piuttosto ad avere dei mediatori che li spengono sul nascere e invece di intervenire quando un'aggressione è in corso la evitano l'aggressione. Quindi il panorama di interventi che si possono prevedere in questo senso, in questo campo, è davvero enorme. Possiamo scatenare la fantasia nei più disparati campi e comunque troveremo delle valide
1: sarebbe
5: applicazioni.
1: Sarebbe importante trovare le risorse e farlo.
5: Quello che, l'ultima cosa che volevo aggiungere infatti è quella, Beatrice ha citato il Piano Nazionale sulla Salute Mentale, che rispetto ai 3 miliardi che citava prima Maesano che servirebbero, ne stanzia per il primo anno mi sembra 80, poi 85, poi 90. È qualcosa sicuramente, più degli 8-9 che sono sul bonus psicologo attualmente, però serve molto di più.
1: Bene. Onorevole Ilenia Malavasi.
6: Allora, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo invito e anche per questa opportunità di confronto. Dico questo perché, come i colleghi e le colleghe hanno già ricordato, in questo mandato ci siamo confrontati tantissimo su come provare a supportare le tante fragilità, ahimè, che abbiamo nel nostro contesto sociale. E a me colpiscono moltissimo, devo dire, tutti questi fenomeni che mi permetto di dire devianti, soprattutto legati alle giovani generazioni. Mi colpiscono perché creano preoccupazione, creano paure sui territori. Io abito in una cittadina di 25.000 abitanti e anche la settimana scorsa due ragazzi hanno picchiato un coetaneo, ma sono ragazzi adolescenti, neanche, non hanno la maggiore età, per 5 euro. Quindi l'anno prima hanno picchiato un ragazzo perché non lo volevano far passare su uno spazio pubblico verde. E io rimango molto colpita, e di questi fenomeni purtroppo ce ne sono tantissimi. Dico questo perché rispetto alla presentazione che ha fatto David, mi ha colpito moltissimo un tema che secondo me dovrebbe cogliere tutte le nostre attenzioni. Noi abbiamo bisogno di certo individuare le risorse, ma soprattutto abbiamo bisogno di ricostruire degli ambienti educativi, di comunità, accoglienti, sostenibili, che rimettono insieme un po' degli equilibri indispensabili per la coesione sociale dei nostri territori, altrimenti questi episodi, che sono di grandissima rottura e che diventano anche di isolamento sociale, perché poi le dinamiche anche dei genitori collegati a questi ragazzi si scaricano sulle classi, rischiamo di veder ritirati dei ragazzi e non vogliono più andare negli stessi ambienti. Insomma, sono fenomeni secondo me molto gravi. E il tema della prossimità, così come David lo ha declinato prima, ossia fare politiche di integrazione di contesti sociali, sanitari, scolastici, sportivi, mi permetto di citare anche sportivi, perché lo sport potrebbe essere anche un nuovo strumento per creare degli ambienti più inclusivi e sostenibili. Penso che dovrebbe essere un po' un modo nuovo, anche un po' una rivoluzione culturale per rimettere al centro il benessere delle persone. Io credo davvero che serva un po' un nuovo paradigma rispetto a questi fenomeni che vediamo, che a me sinceramente un po' spaventano. Io non ho figli, però io ho chiamato mia sorella e gli ho detto: scusa, ma se tuo figlio esce e ti viene a casa picchiato da un suo coetaneo per 5 euro, cioè capiamo che salta per aria la coesione dei nostri comuni, di quegli 8.000 comuni che abbiamo nei territori, che stanno insieme con tantissimi sforzi dei nostri amministratori. Allora io credo che serva un po' un nuovo paradigma su cui dobbiamo riflettere insieme, perché investire sul benessere psicologico e sulle persone significa creare anche delle reti di fiducia. Io mi interrogo molto su questo tema, la fiducia, che diventa fiducia verso l'altro, fiducia verso le istituzioni, verso dei modelli anche educativi che spesso mettiamo in discussione, perché se non abbiamo la capacità con fiducia di stare all'interno delle nostre comunità, di rappresentare comunità che crediamo debbano essere coese e sostenibili, io penso che diventi faticoso anche costruire un immaginario di futuro. Dico questo perché, e faccio una osservazione polemica e mi perdonerete, cioè con i fenomeni che abbiamo nei ragazzi non dobbiamo dire ai ragazzi che mettiamo i tornelli per rendere le scuole più sicure, perché la logica non può essere sempre quella della punizione, della colpevolizzazione, della pena. Abbiamo fatto 4 decreti sicurezza, è un dato oggettivo, abbiamo inventato 59 o 60 nuovi reati, ha aumentato tantissimo il numero delle pene e i reati aumentano. Cioè abbiamo bisogno di cambiare anche il racconto che vogliamo fare nel nostro paese, investendo in prevenzione e in educazione. Dico solamente una cosa, perché con Filippo, con Paolo, insomma, abbiamo con Elisa, abbiamo riflettuto molto su alcuni temi. Il bonus psicologo l'abbiamo sempre sostenuto, però credo che abbia ragione Beatrice, dobbiamo anche fare un passo avanti, cioè questo bonus viene oggi utilizzato per le poche risorse che ci mettiamo da una fetta piccolissima della nostra popolazione o delle persone che ne fanno richiesta. Noi abbiamo bisogno di rendere una misura ancora più strutturale, e alla Camera, nella Commissione 12ª, dove siedo con il segretario anche Ciani, abbiamo fatto un testo unitario, forse era il dicembre del 2023, per istituire lo psicologo delle cure primarie, un testo votato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, costo 90 milioni. Non siamo, cioè il governo non riesce ad individuare una misura pari a 90 milioni per procedere a questa legge di andare avanti, di cui abbiamo bisogno, perché le fragilità che ci sono sui territori hanno bisogno certo di più forze dell'ordine, perché gli amministratori non possono far da soli, abbiamo bisogno di servizi sociali, ma abbiamo anche bisogno di figure strutturate e presenti in tutti i distretti che possono fare rete insieme ai medici di medicina generale, nelle case di comunità ad esempio, potrebbero essere un ottimo punto di ascolto per le tante fragilità che abbiamo. Quindi il tema oggi è quello delle risorse, almeno così pare, ma io credo che avere dei nuovi profili professionali possa essere uno sforzo importante che dobbiamo fare. Nel PAMS hanno messo un passaggio su questa figura professionale, semplicemente perché per fortuna le regioni e le associazioni hanno insistito per raddrizzare un piano che non era nato perfetto, non lo è tuttora, ma era nato ancora peggio. Perché abbiamo bisogno, secondo me, invece di scommettere che un piano nazionale sia all'altezza dei bisogni che oggi abbiamo. Dico un'ultima cosa rispetto a un passaggio che ha fatto Beatrice, perché io sono rimasta inorridita. Noi abbiamo scelto come opposizioni di mettere le risorse poche che abbiamo nell'ultima legge di bilancio sul benessere psicologico nelle scuole, perché volevamo attivare nelle scuole degli sportelli di ascolto, quindi attivare una relazione. Allora, il governo ha preso queste risorse, che erano ovviamente delle opposizioni, ma giustamente noi abbiamo fatto una scelta politica, e hanno costruito un'app per supportare gli studenti nell'erogare un servizio psicologico a distanza. Allora, io non ce l'ho con i psicologi che lavorano a distanza, ma noi non abbiamo bisogno di questo in questo momento. Cioè, noi abbiamo bisogno di costruire delle relazioni, di recuperare una relazione con i nostri giovani che ci possa permettere di capire, di ascoltare, di intercettare le fragilità, le preoccupazioni anche di futuro che hanno, che possono anche essere comprensibili, per supportarli. Allora, io penso che stiamo andando nella direzione sbagliata, e quindi ringrazio e chiudo per questo report, che ci permetterà ulteriormente di avere ancora più strumenti, più motivazioni per un po' tornare alla carica con le nostre battaglie, che non sono fatte dalle opposizioni, sono fatte per un benessere della collettività e del nostro paese, che oggi secondo me ha davvero bisogno di cura. E uso questo termine bellissimo, perché la cura è un termine prezioso che ha bisogno di tempo, di dedizione e di ascolto. Io penso che in questo il benessere psicologico dovrebbe essere un po' un cardine delle nostre politiche. Grazie.
1: Onorevole Paolo Ciani.
7: Grazie, buonasera a tutti, grazie al presidente David Lazzari, alla dottoressa Carosi Arcangeli, grazie al direttore Carelli, al dottor Serra e alle colleghe senatrici, ai colleghi deputati, a cominciare da Filippo Sensi, che si è presentato come affittacamere, ma noi sappiamo bene la sua sensibilità e passione per questi temi, e il tema del bonus psicologo ce lo ricorda. Credo che presentare questo report e tutto il lavoro dell'osservatorio sia molto importante, e fa bene per un motivo importante che è emerso anche dalle parole che abbiamo ascoltato finora, cioè mettere il tema del benessere psicologico al centro del dibattito pubblico e non lasciarlo come tema residuale, perché, come abbiamo visto e sentito, è una questione strutturale che riguarda la salute di tutti e la coesione stessa della nostra società. I dati presenti nel report non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Quasi la metà degli italiani dichiara qualche forma di disagio psicologico, eppure solo il 17% si è rivolto a uno psicologo nell'ultimo anno, e il 9% non l'ha fatto per ragioni economiche. Siamo di fronte a una sfida, c'è una consapevolezza che cresce, ma l'accesso resta bloccato, e questo lo sottolineo perché è particolarmente doloroso, resta bloccato ancora di più in casi di fragilità o di povertà. Abbiamo parlato giustamente molto dei giovani e del dramma che vivono i giovani. Permettetemi qualche parola in più sui meno giovani. Come alcuni di voi sanno, presiedo un intergruppo sull'invecchiamento attivo e abbiamo riflettuto molto su come salute fisica, salute mentale, partecipazione e qualità delle relazioni incidano molto sul benessere psicologico, e questo tema del benessere psicologico riguarda l'intero arco della vita, spesso con sensibilità e consapevolezza differente nei differenti momenti della vita, perché i giovani hanno una certa idea, un certo approccio al benessere psicologico, chi è più avanti nell'età ce l'ha diverso, ma è una grande realtà. E mi vorrei sottolineare, ne parlava Ilenia, ne parlavano altri prima di me, l'epoca che stiamo vivendo, cioè noi viviamo un'epoca in cui la coesione sociale, le relazioni sociali sono in grande difficoltà, e noi viviamo con un grande fantasma che vogliamo ignorare, che è quello della solitudine, che è molto relazionata al tema del benessere psicologico e di cui oggi c'è grande diffusione nella nostra società. Io credo che di questo bisogna tener conto nella cultura e nella consapevolezza, ma anche poi nelle risposte e negli interventi. E spesso questo diventa un'emergenza in tanti angoli delle nostre città e del nostro paese, un'emergenza forse spesso silenziosa, anche perché è una sofferenza che tanti tengono per sé, ma un'emergenza di fronte alla quale non possiamo più chiudere gli occhi. In questo, diciamo, il Parlamento, la politica ha una responsabilità precisa che si lega in parte con un discorso di fondo dell'accesso alla cura. Noi stiamo riflettendo molto su uno che è i pilastri della nostra Costituzione, l'universalità delle cure e l'accesso di tutti alle cure in termini generali, e come questo nel tempo si stia perdendo, stia cambiando, il focus specifico sul benessere psicologico va inserito in questa sfida, secondo me, e indubbiamente non può dipendere, o deve dipendere sempre meno, dal livello di cultura, dal reddito, dalla consapevolezza e dal luogo di nascita o di residenza delle persone che si trovano in difficoltà da questo punto di vista. Per questo, ringraziando, diciamo, chi ha voluto il bonus psicologo, e ne abbiamo visto anche concretamente i risultati, siamo convinti che non basta, diciamo, una misura spot, ma che quella misura deve diventare strutturale, e che lo Stato e tutta, diciamo, il nostro sistema deve scegliere di farlo in maniera strutturale, non episodico, per dare risposte giuste ai tanti cittadini che oggi necessitano di attenzione su questo tema. Ileni accennava alla legge, perché poi quando si parla anche con i colleghi di maggioranza c'è una consapevolezza diffusa, si realizzano anche delle cose, ma poi la caduta concreta ancora purtroppo non si è vista. Io credo che se riusciremo a farlo faremo qualcosa di importante per tutto il nostro paese. Grazie.
1: Grazie ai nostri ospiti. E sarebbe interessante ora sapere come il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi vede, interpreta questo report, come legge questo report. Era prevista con noi Maria Antonietta Gulino, presidente del CNOP, che però ha avuto un impegno imprevisto, ha inviato un suo intervento scritto che ci legge David Lazzari. Sì. Intanto chiamo qui con me gli altri panelist: Giselda Scalera, promozione della salute e stili di vita del Dipartimento One Health del Ministero della Salute; Saverio Proia, già dirigente del Ministero della Salute; Virginio Salvi; Angela Quacquero, vicepresidente di Benepsis.
0: Allora leggo, prima di leggere il messaggio di Maria Antonietta Gulino, volevo recuperare un ringraziamento che all'inizio non ho fatto ad Emilio Carelli, al direttore dell'Espresso, con cui abbiamo lavorato insieme quando lui era parlamentare a tutta una serie di temi che hanno molto a che fare con quello di cui parliamo oggi, e per questo, sapendo la sua sensibilità rispetto a questo tema, mi sono permesso di coinvolgerlo nella sua nuova veste.
1: Grazie,
0: di direttore dell'Espresso. Grazie a te, grazie a te Emilio, e approfitto anche, visto che ho il microfono, per ringraziare il nostro padrone di casa affittacamere, dove è andato via, ah, eccolo là, il senatore Sensi, che ringrazio tantissimo, perché lui da anni è un nostro attento interlocutore su questi temi, e quindi quando c'è stata la necessità di avere uno spazio qui al Senato, la prima persona che ci è venuta in mente, non solo per la cortesia e la disponibilità, ma proprio anche per il suo interesse al tema, è stato il senatore Sensi. Grazie Filippo, quindi, di questa tua disponibilità. Allora ci scrive, purtroppo mi ha chiamato poco fa, che ha avuto un cambiamento di programma con il discorso che oggi c'è degli scioperi, e quindi non è riuscita a raggiungerci. E ve lo leggo: buon pomeriggio a tutte e a tutti, porto il saluto del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Mi dispiace di non poter essere presente, vi ringrazio per questo momento di confronto dedicato al report Benepsis 2026 e benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali. Non entrerò nel dettaglio dei dati, che verranno certamente approfonditi da chi ha curato il lavoro. Vorrei invece sottolineare un aspetto molto semplice ma oggi fondamentale. Il fatto stesso che si parli di salute mentale e di benessere psicologico è già un segnale importante. Per molto tempo la salute psicologica è stata considerata qualcosa di marginale, da affrontare solo nelle situazioni più gravi o emergenziali. Oggi invece sta crescendo una consapevolezza diversa. Il benessere psicologico riguarda tutti, attraversa la vita quotidiana, le relazioni, il lavoro, la scuola, la famiglia, le comunità. Questo report ci ricorda proprio questo. Il benessere psicologico non è un tema di settore, ma una componente essenziale della salute e della qualità della vita. È infatti un'infrastruttura immateriale della società, qualcosa che sostiene la capacità delle persone e delle comunità di stare insieme, di affrontare la complessità e costruire il futuro. Credo sia importante anche il cambiamento culturale che stiamo vivendo. Parlare di psicologia oggi è più possibile rispetto al passato, sempre più persone riconoscono che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di consapevolezza. Nel report che oggi presentate, emerge chiaramente come la salute mentale sia percepita sempre di più come parte integrante della salute complessiva. Questo vale soprattutto per le giovani generazioni. Oggi, 28 maggio, dopo un grande lavoro istituzionale, è attivo sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione il progetto Ascoltami. Per la prima volta un servizio nazionale per rispondere ai giovani che esprimono fragilità e disagio, ma mostrano anche una nuova sensibilità verso la cura di sé, le emozioni, la qualità delle relazioni e nei contesti di vita. Sono proprio loro i portavoci più autorevoli della salute nel nostro Paese. Da rappresentante del CNOP sono quindi contenta che ci siano studi, osservatori, momenti pubblici come questo, poiché non più si parla di salute in modo competente e non stigmatizzante, più si contribuisce a costruire una cultura della prevenzione, dell'ascolto e della cura. Non dobbiamo pensare alla psicologia solo come risposta al disagio conclamato, dobbiamo pensarla come risorsa per sostenere il benessere delle persone, delle famiglie, dei luoghi di lavoro, delle scuole e nelle comunità. Il tema della salute mentale riguarda la qualità della nostra convivenza sociale, la possibilità di sentirsi parte di una comunità e di avere relazioni significative. Per questo, come Presidente del Consiglio nazionale, sono impegnata in prima persona affinché il dibattito pubblico applichi a questi temi linguaggi chiari, accessibili, con la dovuta attenzione scientifica, ma anche con profonda umanità. Grazie a Davide Lazzari e a chi ha realizzato questo report e a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento dei lavori. Maria Antonietta Gulino.
1: Bene, darei ora la parola a Giselda Scalera, che si occupa di promozione della salute e stili di vita nel Dipartimento One Health del Ministero della Salute. Ecco, cosa ne pensa il Ministero della Salute? Ci sono eventuali iniziative che potrebbero essere intraprese in seguito anche a un report come questo?
8: Il report che è stato presentato e anche le cose che sono state dette penso che siano assolutamente in linea con le attività che stiamo facendo al Dipartimento One Health e in tema proprio di salute. Il benessere psicologico è un determinante di salute, il che significa che al pari di altri determinanti, quali sono per esempio i corretti stili di vita o determinanti sociali o ambientali, è una strategia, uno strumento per costruire la salute. Salute che oggi non è più solamente intesa, come è stato più volte ricordato, come cura e assistenza sanitaria, di cui è sicuramente una componente assolutamente fondamentale, ma che vede una visione che è decisamente più ampia, in cui quello che è stato detto si ritrova perfettamente, che è quella dell'approccio One Health, che viene declinato proprio quando si parla di salute mentale come One Mental Health. Che significa? Significa che la nostra salute è strettamente collegata a tutta un'altra, ad altri fattori che sono per esempio quelli dell'ambiente, anche alla salute animale tra l'altro, ma in questo caso per esempio quello dell'ambiente. Esistono pubblicazioni, esiste letteratura che dimostra come il benessere psicologico e al contrario e anche la salute mentale siano strettamente collegati per esempio all'inquinamento ambientale, ai cambiamenti climatici e come siano strettamente fattori che influenzano per esempio l'insorgenza delle malattie croniche non trasmittibili come le cardiovascolari per esempio, ma che a loro volta sono effetto delle malattie croniche non trasmissibili, quindi diventano veramente centrali nel costruire la salute della collettività e degli individui. L'approccio One Health è quello che noi stiamo costruendo in questo periodo al Ministero della Salute e al Dipartimento al quale appartengo, che ha avuto proprio, credo forse l'unico in Europa sicuramente, l'idea di dedicare proprio un dipartimento che vede salute umana con i corretti stili di vita, sicurezza dell'alimentazione e nutrizione e il benessere animale come dipartimento dedicato. Chiaramente questo significa anche mettere questo approccio per esempio in tutte le strategie che il Ministero porta avanti come pianificazione, per esempio nel Piano Nazionale della Prevenzione che è stato recentissimamente approvato, anche nel Piano Nazionale della Salute Mentale, anche quello di recentissima approvazione. E significa anche che il benessere psicologico deve essere curato, come dicevo prima, in termini di prevenzione, che è quello dell'individuazione precoce di sintomi e segni e segnali del fatto che questo benessere viene in qualche modo messo a rischio e incrinato, ma significa anche costruire degli ambienti che siano promotori e adatti a mantenere questo benessere. Un esempio molto banale, per esempio, è quello delle città in cui ci sono spazi verdi, città in cui quindi è facilitato il benessere del cittadino che usufruisce di questi spazi, per esempio, per fare attività fisica, dove si possono costruire relazioni. Sono città che favoriscono il benessere psicologico, quindi è un'attività a 360 gradi, che significa mettere la salute in tutte le politiche che noi portiamo avanti, in tutte le strategie che noi portiamo avanti.
1: Grazie. Saverio Proia, già dirigente del Ministero della Salute, lei ha sentito in numerosi interventi di oggi emersa l'importanza della figura dello psicologo di base, no? Lei se ne è occupato a lungo al Ministero della Salute. Ecco, questa figura potrebbe favorire lo sviluppo del benessere psicologico come tenuta degli ecosistemi sociali, come emerso dal report di oggi.
9: Esattamente. Davide nel suo report ha denominato il benessere infrastruttura immateriale. Io comincerei a dire che il benessere è un patrimonio immateriale dell'umanità, nel senso che il benessere è la condizio sine qua non in cui una società sia sana e abbia uno sviluppo regolare. La conquista di questo, il mantenimento, il contrasto al disagio psicologico deve essere una delle scelte centrali del governo e dei governi regionali. Mi pare che alcuni passi avanti siano stati fatti, anche se insufficiente. Tanto un complimento, quando stavo al Ministero della Sanità non c'era questa cultura così ampia, che poi era la base della legge 833, questa visione complessiva della salute, che non è solo assenza di malattia o assenza di infortunio, ma è tutto che la condiziona. Qual è le novità introdotte? Una azione sinergica delle regioni, delle rappresentanze professionali, del Parlamento e del Ministero hanno intanto all'interno del PASM, del Piano della Salute Mentale, hanno chiarito che l'attività di prevenzione, il servizio di prossimità è garantito dal servizio di assistenza psicologica, che è il primo fronte su cui si fa l'attività di prevenzione nel campo della salute mentale. È un servizio sganciato dal Dipartimento di Salute Mentale, ma come lo è il medico di base o il pediatra di libera scelta, ha ovviamente un'integrazione funzionale, ma non ha una dipendenza gerarchica. Alla dipendenza gerarchica, scusate il termine tecnico, con il Dipartimento delle Cure Primarie, o come si chiama in ogni azienda sanitaria chi gestisce i distretti sanitari di base, quindi è una scelta di campo enorme che valorizza il ruolo della psicologia delle cure primarie. Quello che fa lo psicologo delle cure primarie è esattamente, io lo uso sempre, il bignami del disegno di legge che da novembre giace al Parlamento, di cui già i deputati ne hanno parlato. È più o meno la sintesi l'avrebbe fatto l'intelligenza artificiale, quella avrebbe potuto fare l'intelligenza artificiale questa sintesi. È un passo in avanti, ma non basta, perché non c'è finanziamento, non c'è una normativa che omogenizzi le esperienze che già esistono. Qui siamo di fronte a una eccezionalità. Normalmente la programmazione viene dal Ministero alle regioni, Qui è successo esattamente il contrario. Questo modello è partito dalle regioni ed è il Ministero, il Governo, lo Stato, quindi lo ha fatto proprio, quindi invertendo la polarità. Infatti, nelle regioni dove l'hanno attuato, stanno diventando 14 anche con il Veneto, e pare che anche il Friuli Venezia Giulia lo voglia fare. Cioè, più di tre quarti degli italiani hanno una copertura legislativa regionale sullo psicologo di base. Laddove funziona da tempo, abbiamo avuto dei dati dal nostro osservatorio, l'osservatorio che abbiamo messo in piedi al CNOP, abbiamo avuto dei risultati eccezionali, cioè c'è una risposta, tanto una domanda enorme, levando un luogo comune. Noi l'avevamo pensato per disagio giovanile, perché gli studenti occupavano le scuole chiedendo lo psicologo scolastico. Invece la maggioranza dell'utenza dello psicologo di base in Toscana, in Piemonte, in Campania, dove è stato fatto, è persone adulte, normalmente di sesso femminile. Quindi siamo di fronte a un disagio che è completamente differente dall'archetipo che avevamo. Questo non toglie che il disagio giovanile è un fatto grave, anzi io sarei dire drammatico, nel senso che ne abbiamo pochi, pochi vengono

0: quanto mai drammatico all'interno dei giovani. Ora si tratta però di dare una risposta in questo scorcio di legislatura. Ci deve essere un colpo di reni, oddio, la frase è brutta, ci deve essere un'accelerazione, una ripresa da parte del Parlamento per varare questo disegno di legge su cui io avrei bisogno adesso io di uno psicoterapeuta. Cioè, siamo di fronte a una proposta che tutte le forze politiche, nessuna esclusa, forse i partiti delle autonomie regionali, Sud Tirolo, Volkspartei, eccetera, si sono dimenticati, però tutte le grandi forze hanno presentato un testo, lo hanno adottato, il testo era quasi uguale poi, l'hanno adottato e non si capisce perché da novembre non si riesca a portarla a termine, quindi ci deve essere uno sforzo. Certo, si tratterà di finanziare, di mettere un inizio di finanziamento, ma come dice David, fino alla noia, e qui non siamo di fronte a un costo, ma a un investimento dimostrato scientificamente. Ogni euro rende almeno 10 euro, se ci mettiamo 90 milioni sono 200 milioni di guadagno per lo Stato italiano, quindi vediamo di utilizzare questi ultimi mesi per fare in modo che ci si riesca, perché se no, scusate, vado io ai pazzi perché non riesco a capire perché non venga approvato. Grazie.
1: Virginia Salvi, lei è direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Disabilità e Dipendenze dell'azienda sociosanitaria di Crema, che tra l'altro è la mia città natale, mi fa molto piacere averla qui. Ecco, lei come vede questo tema del benessere psicologico come tenuta degli ecosistemi sociali? Lo vede come complementare o competitivo rispetto alla cura di cui lei poi praticamente si occupa ogni giorno?
2: Sono qui, quindi non può che essere complementare, no? A parte gli scherzi, deve essere complementare, ma molto spesso non lo è stato. All'inizio facevamo qualche battuta, non sempre la comunicazione e la collaborazione fra psicologi e psichiatri è stata lineare, e lo è tuttora, non sempre c'è. Sono stati fatti dei passi avanti, ne facciamo sempre di più, perché inizialmente non c'erano neppure gli psicologi psicoterapeuti all'interno dei dipartimenti di salute mentale, dei centri di salute mentale, e invece evidentemente attualmente sono una realtà ed è molto importante che lo siano. Grazie, grazie. No, allora io, ecco, sono segretario della sezione lombarda della Società Italiana di Psichiatria e quindi, come dire, porto un po' anche questo punto di vista. Ma intanto l'abbiamo sentito in tutte le relazioni che mi hanno preceduto, e veramente sono state molto ricche, ma anche gli interventi delle senatrici, dei senatori. La salute mentale investe in maniera forte, in maniera importante, tutta la nostra società, e quindi evidentemente è un qualche cosa che impatta tutto, non solamente, non ce ne dobbiamo occupare solamente dal punto di vista del Dipartimento di Salute Mentale, della psichiatria, ma bisogna che la salute mentale entri nei luoghi di lavoro, entri nelle scuole. Bisogna fare quello che ancora non si fa, e cioè la prevenzione. E prima ancora della prevenzione, la promozione della salute. Non lo si fa, poi vedremo, anche per un discorso di risorse. Il piano di azione nazionale per la salute mentale, che è stato approvato a dicembre scorso, effettivamente per la prima volta parla anche di questi temi, quindi non c'è più una prospettiva squisitamente clinica, ma una prospettiva anche One Health, di cui c'è molto bisogno. E quindi certamente tutte le strutture della rete sociosanitaria, ma anche appunto lavoro, scuola, servizi sociali, tutti devono essere in questo senso investiti. All'interno del PANS c'è anche proprio un'attenzione particolare alla promozione della cultura della salute mentale e anche alla prevenzione, che significa fare prevenzione primaria. Promuovere la cultura della salute mentale significa superare gli steccati, fare sì che le persone non si vergognino di andare dallo psicologo e dallo psichiatra, perché quello purtroppo è ancora un grosso tema. E quindi c'è una richiesta di migliorare l'alfabetizzazione emotiva della popolazione. E questo significa sapere leggere le proprie emozioni, sapere riconoscere quando si ha un disagio psichico, psicologico e poter cercare aiuto accedendo ai servizi. E molto spesso questo ancora non avviene, quindi questo è un tema molto importante. Un altro tema è il tema della psicoeducazione.

0: L'anno scorso, quando è stata fatta la relazione nazionale al Parlamento per l'uso delle droghe, quello del 2025, si è parlato molto dell'anche problema delle dipendenze digitali e del fatto che il 13% degli adolescenti abbiano un uso che è pericoloso di Internet. Questo significa ridurre i contatti con i pari, ridurre anche le ore di sonno, e sono importanti fattori di rischio per lo sviluppo di ansia e di depressione. Chiaramente quindi il tema della prevenzione è sempre più importante. Agenas, nel documento degli standard per l'assistenza territoriale dei servizi di salute mentale, parla di livelli organizzativi differenti. C'è un primo livello che è quello dell'assistenza primaria, è un livello che anche a partire dal documento di Agenas del 2022 dovrebbe essere declinato non all'interno dei centri di salute mentale ma all'interno delle case di comunità, che hanno la maggiore prossimità evidentemente con le persone. E quindi quel documento dice questo: c'è un primo livello dove ci possono essere anche professionisti, qui un passo avanti che è stato solo parzialmente fatto all'interno del PANS, professionisti non necessariamente psichiatri ma anche altri tipi di professioni, a cominciare dallo psicologo o psicoterapeuta. Quindi questo è un primo livello, poi sicuramente ce n'è uno secondo di presa in carico evidentemente multiprofessionale, integrata, di quelli che sono i disturbi psichiatrici e che avviene nei centri di salute mentale. I due livelli devono evidentemente parlarsi, purtroppo qui si vede male, però fondamentalmente in questa slide quello che emergeva è che nel documento di Agenas del 2022 vengono riportati anche quelli che sono i minimi di personale per poter mettere a terra tutte quelle che sono le intenzioni. E allora, se Agenas parla di uno psichiatra ogni 10.000 abitanti e di 0,5 psicologi, allora nel 2022, ogni 10.000 abitanti, vedete che però quando facciamo raffronto col rapporto della salute mentale che è stato pubblicato un mese fa, vediamo come gli psichiatri all'interno del Servizio Sanitario Nazionale siano solo i 2/3 rispetto a quello che è stato pensato e deciso essere il minimo per erogare tutte le prestazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi abbiamo centri di salute mentale in cui pochi medici psichiatri devono gestire un grande numero di persone ed evidentemente non possono farsi carico di tutto il tema della prevenzione e della promozione sociale. Quindi a maggior ragione, ancora di più, serve un discorso di livelli diversi, però metterlo veramente a terra. Quindi all'interno del PANS sempre c'è un rimando allo psicologo di assistenza primaria, di cui si è già abbondantemente parlato, che quindi deve poter fare prevenzione, ovviamente, ma io dico prevenzione primaria, vale a dire agire per migliorare quella che è la salute mentale dei cittadini, per mettere in atto condotte e stili di vita positivi, anche in termini di uso dei social network, ma non solo, proprio per evitare che arrivi il sintomo, oppure prevenzione secondaria, sintomi lievi, disturbi lievi, che possono essere trattati anche dallo psicologo, psicoterapeuta nelle case di comunità, e che quindi evitano che dal sintomo passiamo al disturbo, e questa è la prevenzione secondaria. Certamente è importante che ci siano dei luoghi anche lì non connotati, anche questo è importante, perché non tutti vogliono accedere ai centri di salute mentale, anche questo dobbiamo pensarlo, e soprattutto i giovani. Anche nella mia attività di direttore di dipartimento parlo con il pubblico, il privato, dal consultorio, mi dicono i giovani da voi non ci vogliono venire anche se ne avrebbero bisogno, quindi c'è un tema anche di luoghi. Quindi evidentemente, ed è stato già detto, lo psicologo di assistenza primaria, certamente la prevenzione, ma anche il trattamento dei disturbi lievi, soprattutto quello che è l'adattamento alle diverse fasi dei cicli della vita, oppure è stato notato prima dalla senatrice, quando c'è una diagnosi infausta, noi dobbiamo evidentemente fare tutto un percorso con la persona che l'ha ricevuta, o anche la persona che ha una malattia cronica e deve essere accompagnata nel suo tragitto, non solamente da un punto di vista medico specialistico, ma anche da un punto di vista psicologico. E quindi, con questo concludo, certamente abbiamo bisogno di un'interfaccia, di un filtro, di servizi di primo livello che possono prendere in carico il disagio psicologico, il disturbo lieve, fare prevenzione, quindi veramente anche seguire queste persone nel tempo, perché no, anche dimetterle quando staranno meglio. Questo sicuramente garantisce una migliore appropriatezza clinica alle persone che si rivolgono e una maggiore accessibilità poi anche delle persone, ma anche migliora l'efficientamento dei servizi di secondo livello, perché nel momento in cui molte persone con i disturbi più lievi sono seguite nelle case di comunità o in strutture analoghe dei distretti, facciamo sicuramente un grosso servizio a loro e permettiamo che invece i servizi di secondo livello, che sono in grande sofferenza di personale, possano veramente, come dire, seguire le prese in carico dei disturbi psichiatrici conclamati. Io vi ringrazio per l'attenzione.
1: Bene, siamo in chiusura del nostro incontro. Angela Quacchero, vicepresidente di Venepsis, a lei il compito di trarre un po' le conclusioni dal dibattito che si è sviluppato oggi.
2: Grazie direttore, grazie a tutte le persone che sono intervenute e che hanno portato interventi che hanno valorizzato le sfaccettature di questo nostro lavoro. E io provo a sintetizzare individuando alcune parole chiave che sono emerse da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. La prima parola chiave è stata detta tante volte: ecosistemi. Un approccio ecologico. Abbiamo provato a lavorare con un approccio ecologico a questo nostro report. Costruire ecosistemi, costruire connessioni, costruire reti di prossimità sono tutte costruzioni che vanno fatte e rifatte, mi viene da dire, instancabilmente, perché non sono mai date una volta per tutte e sono ovviamente strutturazioni molto dinamiche. Quando parliamo di ecosistemi, siamo psicologi, parliamo di ecosistemi ovviamente sociali, ambientali, ma parliamo anche della persona come ecosistema, che ha bisogno di vivere una sua integrazione. Il dottor Salvi ne parlava molto bene poco fa, no? E che vive una pressione uno squilibrio fra la pressione ricevuta interna ed esterna e le risorse a disposizione. E quindi la prima parola chiave che posso così sintetizzare da questo nostro pomeriggio è proprio questa. La seconda è infrastruttura immateriale. Abbiamo definito il benessere psicologico una infrastruttura immateriale, e noi le infrastrutture siamo abituati a vederle un po' intorno a noi, no? E allora mi viene da pensare così a un paragone, un'immagine. Ci sono dei viadotti nelle autostrade, le autostrade connettono, no? Ci sono dei viadotti, i viadotti appoggiano su grandi piloni e a un certo punto qualche pilone crolla, e durante il Covid ne sono crollati tanti. E gli effetti sono di sistema: solitudine, isolamento, frammentazione. Queste cose noi le abbiamo viste trasversali a tutta la popolazione e ad ogni età. Le abbiamo viste subito, le abbiamo viste mentre questi piloni crollavano. Avevamo le mascherine quando ne parlavamo nelle giornate della psicologia, nei convegni, a volte in presenza, a volte il più delle volte online. E allora è vero che, è stato sottolineato più volte oggi, c'è stato e c'è una componente molto forte data dai telefonini, dei cellulari.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
4: Ore 17, buon pomeriggio da Giovanna Serpico. In primo piano gli esteri. Ore di tensione a Ceuta con Madrid, che ritiene concrete le possibilità di un nuovo attraversamento di massa di migranti nei prossimi giorni. Allarme prolungato quindi fino a Ferragosto, e dall'enclave il ministro degli esteri iberico accusa ancora una volta il nostro paese. Enzo Arcieri.
5: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Álvarez da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Álvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa, e assicura che nessuno dei migranti arrivati da Ceuta ha violato rinnovato lo spazio Schengen. Alvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ha denunciato un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima. Revocati i permessi per i militari dispiegati nella città spagnola, sulla costa marocchina rinforzati gli organici delle forze dell'ordine, aumentate le unità impiegate nel pattugliamento navale, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati.
4: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Una nave cargo è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, nello stretto di Bab al-Mandab, alle porte del Mar Rosso. Secondo la TV saudita Al-Arabia, si contano 3 vittime. Ancora una petroliera sotto attacco nello stretto di Hormuz, lo annuncia l'ente britannico per il controllo del traffico marittimo. Al momento nessun dettaglio, nessun progresso nelle trattative per la riapertura dello stretto. Ieri sono transitate solo 6 navi, secondo l'agenzia Reuters, ma il presidente americano Trump dichiara: controlliamo il 100% dello stretto, lo abbiamo bonificato dalle mine e siamo pronti a decapitare l'Iran. E la questione migranti rimane anche al centro del dibattito politico. Il servizio è di Daniele Petraroli.
6: La sanatoria voluta da Sanchez si è dimostrata un pericoloso fattore di attrazione, secondo Deborah Bergamini, Forza Italia, che sottolinea come la linea del PPE sia quella del controllo delle frontiere e della cooperazione con i paesi africani per bloccare le partenze. Una posizione condivisa dall'intero centrodestra. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia.
7: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana è sempre più isolata.
6: Stiamo svegliando Bruxelles, l'Italia non è più il campo profughi dell'Europa, sottolinea il leader leghista Matteo Salvini. Governare l'immigrazione è un obiettivo strategico per Italia ed Europa, spiega da noi moderati Maurizio Lupi. La battaglia con le opposizioni si sposterà giovedì al comitato Schengen, quando sarà udito il ministro Piantedosi. Becera propaganda sovranista attacca il PD, che insieme all'intero centrosinistra chiede la fine dei controlli con la Spagna. Una figuraccia internazionale per i 5 Stelle. Carlo Calenda, Azione.
8: Dei migranti arrivati in Europa nel 2025 quasi la metà sono arrivati in Italia, la Spagna ne ha ricevuti molti molti meno. L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen.
6: Giorgia Meloni inventa emergenze invece di affrontare i problemi degli italiani, secondo Nicola Fratoianni, AVS.
4: E lo abbiamo sentito nel servizio, giovedì la riunione del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Ad essere audito sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna il ministro dell'Interno Piantedosi. L'appuntamento fissato alle 14.30 a Palazzo San Macuto sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, oltre che sul canale satellitare della Camera. Il questore del Senato e segretario nazionale UDC Antonio De Poli ha annunciato la presentazione di un DDL per la tutela dei minori nell'ambiente digitale, che interviene sull'accesso dei minori ai social network, sull'educazione digitale, sulle responsabilità delle piattaforme e sul fenomeno dello sharing, introducendo tutele anche rispetto all'utilizzo economico dell'immagine dei minori. Non vogliamo togliere ai ragazzi il futuro digitale, spiega De Poli, vogliamo dare loro gli strumenti per viverlo senza essere travolti. E voltiamo pagina, parliamo di emergenza climatica. Caldo estremo e siccità interessano tutta Europa, con crisi dei bacini idrici dei grandi fiumi. L'Italia naturalmente non fa eccezione e in agricoltura si comincia a fare la conta dei danni. Fabio Comini.
9: La portata del Po è un terzo del normale. Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
10: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso, con percentuali sicuramente a 2 cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
9: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
10: Lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
4: Lo scorso giugno, rivela l'Istat, le esportazioni italiane sono cresciute del 9,8% su base annua in valore e del 5,1% in volume. Le importazioni sono salite invece del 13,2% in valore, un dato che riflette i rincari dei prezzi del petrolio legato al conflitto in Medio Oriente, visto che l'aumento è stato quasi il 31% per il solo settore energia. Tuttavia, nel periodo gennaio-giugno, l'avanzo commerciale dell'Italia è aumentato a 24,5 miliardi di euro. E l'estate 2026 consolida l'andamento positivo del turismo italiano. Secondo le elaborazioni di Federturismo Confindustria, nei mesi di luglio e agosto le presenze straniere crescono dell'8,3%. L'attrattività del bel paese si vede negli indicatori di domanda. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26% rispetto allo scorso anno, e per Ferragosto le ricerche online risultano superiori del 17% rispetto all'estate del 2025. E l'eclissi di sole domani tornerà a incantare l'Europa. Sarà totale nel nord del continente e in Spagna. In Italia la luna coprirà il sole al 93%. Indispensabile comunque proteggere la vista con occhiali certificati. Eleonora Belviso.
11: Ci sono spettacoli che il cielo concede con parsimonia, come l'eclissi solare totale, capace di trasformare il giorno in una notte improvvisa. L'ultima volta che l'Europa ha vissuto un fenomeno di questa portata è stato l'11 agosto 1999, ma domani, a distanza di 27 anni, la Luna tornerà ancora a vincere sul Sole. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto la Spagna, dove l'indotto generato da pacchetti turistici dedicati è davvero notevole. In Italia l'eclissi sarà parziale, ma non meno suggestiva, soprattutto nel nord-ovest e nella Sardegna settentrionale, dove le percentuali di oscuramento del sole arriveranno al 93%. Per non rischiare danni alla vista è indispensabile usare occhiali appositi certificati, non a caso esauriti su Amazon. Appuntamento dunque a partire dalle 19:30, anche se il picco del fenomeno sarà alle 20:20 circa.
4: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio i colleghi della regia e da Giovanna Serpi con un buon proseguimento di giornata. GR Parlamento vi dà appuntamento a domani.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Leone sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli, appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: maledetto me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama non Mama.

sedicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

E siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo ero un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Puoi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle. L'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così con il gusto di poterlo fare liberamente senza pressioni particolari. Quindi insomma, sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
1: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la quindicesima stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini. Di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Da Cesenatico, dove praticamente è nato e ha vissuto, dove sempre tornava, fino a Rimini, dove è morto a 34 anni, ci sono una ventina di chilometri appena, dall'inizio alla fine della sua vita. In mezzo, Marco Pantani ne ha fatti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di chilometri per arrivare a essere il campione che ha fatto, come pochi altri, la storia del ciclismo. Era un uomo di mare, aveva il sogno in effetti alla fine della carriera di farsi una bella barca, allestirla tutta bene e navigare per il mondo. Era quindi un uomo di mare che però ha conquistato le montagne. La sua vicenda tiene insieme vari aspetti di una storia italiana, una storia che parte dal fondo della provincia e va alla conquista del mondo. E allora che storia è quella di Pantani? Risponde Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una vita passata a seguire il ciclismo per la Gazzetta dello Sport.
1: È una storia di passione e compassione, di esaltazione e perdizione, di sogno italiano e tragedia romagnola, di bicicletta e vita, ma anche di ciclismo e morte. È una storia che comincia negli anni 80, ingenuamente, ed esplode negli anni 90, clamorosamente. È una storia di giri d'Italia e Tour de France, di montagne e salite, di scatti, attacchi, distacchi. Ed è la storia di un ragazzo talentuoso che, quando la strada sale, fa valere la sua leggerezza, la sua ispirazione, anche la sua aspirazione alla solitudine. Un uomo solo al comando, annunciava il radiocronista Mario Ferretti riferendosi a Fausto Coppi. E un uomo solo al comando è anche Marco Pantani, e con lui tutti gli italiani che riscoprono il fascino della fatica, la seduzione della sofferenza, il fakirismo degli arrampicatori, dei cicloalpinisti, dei verticalisti. Pantani è quello di Cesenatico, uno scalatore che, pensa a te, viene dal mare. Pantani è quello che da bambino lava la bici nella vasca da bagno del suo bagno. Pantani è quello che da ragazzino in salita non lo staccano neanche i corridori veri, i corridori professionisti. Pantani è quello che da allievo, da junior, ancora da dilettante, comincia le salite nelle ultime posizioni del gruppo per il gusto di rimontare e sorpassare tutti gli avversari, guardarli in faccia, riconoscerne i segni del dolore e della resa, il peso della forza di gravità. Pantani è quello che da dilettante in 3 anni scala non solo i tornanti ma anche le graduatorie, le classifiche: terzo nel 1990, secondo nel 1991, primo nel 1992 al Giro d'Italia, appunto quello dei dilettanti. Pantani arriva durante il dualismo fra Gianni Bugno, il freddo, il predestinato, e Claudio Cappucci. Cappucci è il caldo, il subentrato. Pantani arriva durante quelli che io chiamo gli anni di piombo del ciclismo, in cui il doping c'è ma non si vede. Si chiama eritropoietina, è un ormone trattato nelle forme di anemia che ha la capacità di moltiplicare la produzione di globuli rossi, quindi allungare la resistenza dei corridori. E siccome la presenza di questo ormone non viene individuata nei controlli antidoping, ai corridori viene imposto un limite ai valori del sangue e una sosta, non una squalifica, una sosta di 15 giorni in caso di superamento di questi limiti. È, secondo me, una sorta di autorizzazione all'uso del doping, ma fino a un certo punto.

0: Quella di Pantani è la storia di un uomo e di un campione che racconta anche l'Italia. Racconta una comunità e è una storia che, con tutte le sue contraddizioni, restituisce una bella fotografia dell'Italia di quel tempo, gli anni 90 del secolo scorso. Ciò che Pantani ha rappresentato dal punto di vista sociale e umano lo riassume Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, che ha seguito e raccontato il campione romagnolo per tutta la sua carriera.
1: Stiamo parlando di uno dei tre grandi protagonisti negli sport individuali maschili in Italia del dopoguerra. Teniamo presente l'influenza che ha avuto la televisione. Quando la televisione entra nelle case, i tre grandi protagonisti sono anni 70-80 Pietro Mennea, anni 80-90 Alberto Tomba, anni 90-2000 Marco Pantani. Cosa vuol dire essere protagonisti? Vuol dire fermare l'Italia. Vuol dire che questi tre grandi campioni garantivano, durante le loro evoluzioni sportive, qualche cosa che sarebbe entrato nell'emotività di tutta la nazione. Pantani fermava il lavoro. C'era gente che chiedeva dei permessi in coincidenza delle tappe alpine o alpine pirenaiche al Tour, alpine appenniniche al Giro. Tomba ha fermato il Festival di Sanremo quando era alle Olimpiadi canadesi per una questione di fuso orario. Si fermò un'istituzione come il Festival di Sanremo per permettere a tutta l'Italia di vivere la seconda manche del gigante di Albertone. Mennea fu il primo bianco a battere i grandi neri americani nella velocità dell'atletica leggera. Queste tre persone non fanno parte dello sport unicamente. Sono ormai facenti parte della storia d'Italia. Pantani, in più rispetto agli altri due, è stato raggirato, è stato... lui potrebbe essere veramente il personaggio di un romanzo di Dostoevskij, umiliati e offesi. Per questo che si parla ancora di Pantani, anche per le ingiustizie e per i misteri che lo hanno circondato sino e dopo la morte.

Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena, perché l'ospedale è lì, ma lui è di Cesenatico. Figlio di Ferdinando, detto Paolo, e di mamma Tonina, che gestisce un chiosco di piadine. E cresce con nonna Delia e nonno Sotero, che è la figura centrale per il giovane Marco. È sulla bici che gli regala il nonno, una Vicini Rosso Fuoco, la bici delle bici, allora, che comincia a fare le corse con i compagni. E da grande, quando ormai è già professionista, dice che il nonno è la sua voce segreta. È nonno Sotero che dall'aldilà gli indica quando attaccare, quando menare sui pedali e quando è ora di andare. Lo dice proprio lui, andare

0: Marco è appassionato di caccia, di pesca, anche di calcio. A caccia e a pesca va con il padre e con il nonno. E sono passioni che conserva per tutta la vita. Tifa per il Milan, gioca anche a pallone, alla destra, ma è piccolo e gracile e lo tengono spesso in panchina. E lui vede che va meglio a pedali. È portato, gli riesce naturale, si completa con la bici. E allora lascia la palla e a 12 anni si tessera per il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, che per allenarsi si ritrova proprio davanti a casa sua. E allora Marco comincia a vincere da subito, vince soprattutto le gare in salita. La cosa curiosa però è che la prima corsa che vince, il 22 aprile 1984, a 14 anni, è tutta completamente in pianura. È qui che lo vede e lo conosce Vittorio Savini, che è stato il suo primo allenatore, poi amico, presidente di quello storico fan club che è stato il Club Magico Pantani.
1: Io seguivo loro i professionisti e un giorno la Fausto Coppi venne il suo, una specie di direttore sportivo, e Vittorio: guarda, ho dei ragazzini che noi non riusciamo a gestirli, puoi venire te, sei l'unico a Cesenatico che segui i corridori. Ma io non ho tempo, di qua e di là, vabbè, domenica vengo, prendo su l'ammiraglia e vado a vedere sti ragazzini. Quando vedo Marco Pantani e anche i suoi compagni, Marco aveva due gamberelle che sembravano due matite da birro, e gli dico: ma te dove devi andare? Vedrai te dove vado io. Beh, insomma, aveva ragione lui. Da quel giorno vedevo sto scrimbello piccolino. Beh, parte la corsa e Marco di dietro, l'ultimo del gruppo. Io dico: boh, andremo a vedere cosa succede. Siamo a due giri dalla fine, pochi chilometri, facevano una quarantina, due giri alla fine, lui lo vedo davanti nei primi tre, che combatteva con quelli più alti, più grandi, gambe più grosse e tutto, e vinse la corsa. E da quel giorno lì mi sono innamorato, ci può dire, di questo ragazzo, vedendolo così piccolo e sfruttare con intelligenza la corsa di quel giorno, ed è stata una soddisfazione enorme fino a dopo gli anni più grandi, che lui cominciava a fare l'allievo. Abbiamo vinto in Toscana, arrivi in salita, abbiamo battuto Casagrande, e l'arrivo è in salita, quando lui vedeva le salite, gli ultimi 3 km, 4 km non ce n'era per nessuno, partiva e arrivava da solo con le mani alzate. Le qualità che ho visto allora, quando si vedeva una salita, un cavalcavia, lui partiva per ultimo e infine in cima alla cavalcavia o alla salita era il primo. Per me era, avevo visto uno scalatore puro, uno scalatore dai tempi di Coppi e Bartali, perché non c'è altri corridori come lui, che quando si metteva un'idea in testa di arrivare primo in cima alla salita era primo. La sua dota migliore era la testa, perché lui era un ragazzo che, anche se non si allenava tutti i giorni, quando si partiva per fare una corsa, dopo due settimane di allenamento era già pronto. Questo era comportamento di testa, perché se non c'è la testa a posto, le gambe non vanno.

0: A 17 anni passa Juniores, poi si tessera per i dilettanti, dove dal 1989 vince una quindicina di corse. Partecipa a 3 giri d'Italia dilettanti e l'ultimo, nel 1992, lo vince. Cominciano i 10 magnifici anni di Marco Pantani, che Marco Pastonesi riassume così.
1: Nel 1991 da dilettante vince una tappa del Giro d'Italia, ma anche il piccolo Giro dell'Emilia e una cronoscalata, quella della Futa, intitolata a un grande corridore, Gastone Nencini. Nel 1992 è primo in 2 tappe e guadagna la vittoria finale al Giro d'Italia dei dilettanti. Nel 1993 passa al professionismo. È un anno di inquadramento e apprendimento da gregario. Nel 1994 torna alla vittoria, 2 tappe consecutive al Giro d'Italia. Diventa capitano e da capitano è secondo nella classifica finale del Giro e poi terzo in quella del Tour de France. L'anno d'oro è il 1998. Prima domina il Giro d'Italia, 2 tappe e la classifica finale. Poi va in Francia, domina anche il Tour de France, 2 tappe e la classifica finale. Pantani diventa leggenda. Nel 1999 spadroneggia al Giro d'Italia, vince 4 tappe, tiranneggia nella classifica generale, ma all'alba della penultima tappa viene fermato e sospeso dopo un controllo antidoping. È l'inizio della fine. Pantani rinuncia al Tour de France, si isola, sparisce. Le 2 ultime vittorie risalgono al 2000 e sono 2 tappe magnifiche al Tour de France. Poi qualche lampo e il buio e la morte.

0: Non è vero che la morte fa finire tutto. Nel ciclismo non è così. Ci sono i racconti che fanno durare le cose e le persone. Questi racconti nascono da come certe cose sono accadute. Nascono dalle azioni delle persone, da come si dimostrano carismatiche, dalle imprese, dalle gesta, che sono una collana di imprese memorabili che creano emozioni, suscitano sentimenti di adesione, di partecipazione, danno gloria vera oltre che popolarità. E tu che assisti, che ascolti, ti riconosci. Riconosci la parte migliore di te nelle gesta che compie un campione. Che poi viene da chiamare eroe, allora lo mitizzi, perché lo vedi fare qualcosa di grandioso, dare forma con un gesto atletico alla bellezza. Arriva là dove c'è una forma d'arte. È questo che è successo con Marco Pantani, il pirata, come lo hanno chiamato. Lo hanno chiamato così per come correva. Correva all'arrembaggio, senza calcoli. Teneva il manubrio fra le mani come un pirata tiene il coltello fra i denti, da ultimo dei romantici, ma anche per come aveva scelto a un certo punto di presentarsi in corsa. È successo a un Tour de France, completamente pelato, con un orecchino e una bandana in testa. Proprio una bandana da pirata che poi, quando era il momento, lui si toglieva, gettava a terra e partiva. La strada cominciava a salire, lui scattava e via, non ce n'era più per nessuno. L'hanno chiamato anche il pantadattilo. Questa è un'invenzione stupenda di un grande giornalista come Gianni Mura, che ha seguito Pantani, lo ha amato e così lo ha definito. E a vederlo con quelle sue orecchie larghe, quel sudore, quella pelle, quella faccia, anche quei movimenti armonici e fluidi quando era in bicicletta, è proprio un nome azzeccato, evocativo. Mura scrive che Pantani veniva da lontano, era un grande fossile preistorico, il pantadattilo, appunto, uno scalatore puro in un periodo in cui occorreva essere forti soprattutto a cronometro se si voleva vincere un grande giro. Erano gli anni in cui il Giro e il Tour de France si vincevano a cronometro e invece a Marco bastavano le salite. E riconosce Mura che un ciclista così amato non lo si vedeva da un pezzo, è morto lui, non si è più visto. Persino i francesi, quelli che ancora gli girano dai tempi di Bartali, si sono innamorati di Pantani. Lo hanno ricoperto di elogi, di ammirazione, hanno coniato per lui, è stato l'Équipe, il giornale sportivo francese, il soprannome Pantastic, cioè Fantastic Pantani, fantastico Pantani, oltre il fantastico. Un simile riconoscimento solo Coppi, solo Fausto Coppi lo aveva ricevuto dai francesi. Una cosa affascinante che rivela la sua personalità la ricorda Angelo Zomegnan, storica firma della Gazzetta dello Sport, responsabile proprio del settore ciclismo, uno che Pantani lo ha conosciuto bene, a proposito delle vere grandi imprese di un uomo.
1: C'è un'immagine fortissima, secondo me la più grande impresa di Pantani è un'impresa del Pantani uomo, quando si lascia convincere da Felice Gimondi a tornare al Giro d'Italia e quando si presenta all'udienza di Papa Wojtyla per il Giro del Giubileo. Nel 2000 noi in Gazzetta titolammo Pantani è in giro, col giro maiuscolo, il giorno della vigilia, perché eravamo praticamente certi che sarebbe partito da Cesenatico, sarebbe arrivato a Roma e sarebbe stato all'udienza del Papa alla vigilia della partenza del Giro d'Italia del 2000. Quella è la vera impresa di Pantani. Ha avuto il coraggio di superare tutti gli ostacoli psicologici e di tornare in sella nel suo mondo.
0: In fondo, Marco Pantani come eroe è un antieroe perfetto, è uno straordinario antieroe. Non un Superman, lo dice sinceramente lui stesso. È solo un uomo di talento, di una volontà, una fame, un orgoglio e una fragilità infiniti. E queste cose restituiscono la dimensione profondamente umana del campione. E infatti la sua storia è sì la storia del pirata, il pantadattilo, il pantastic, ma è di fondo soprattutto la storia di Marco. Il panta, il ragazzo di Cesenatico che un giorno ha finito di giocare a calcio e ha cominciato a correre in bici e non ha più smesso, neanche dopo che se n'è andato. Per gli appassionati è ancora qui in giro che lotta, scala, scatta e pedala, sempre in fuga. È uno degli immortali e, come tutti gli immortali, è diventato un'officina di ricordi che ancora produce nostalgia e anche entusiasmo. E sempre stacca tutti in salita.
2: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream, a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

conquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia degli schicati che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono no il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Stop.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute.

salto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito, li

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indice, indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma insomma, una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire, normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa. Ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marracash, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire, è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli, appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

undicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª-11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14ª posizione per Madame con Mama Non Mama.

undicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

15ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Wasted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

0: Siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica, siete iscritti alle top 10 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Yeah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thot, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come Le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.